0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non pentitevi troppo delle scelte che avete fatto in passato. Semplicemente fate quelle giuste in futuro. Siamo sempre capaci di cambiare e di dare il meglio di noi stessi. Cassandra Clare.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La diffidenza verso gli altri nasce anche dalla sfiducia in noi stessi. Roberto Gervaso.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste. Questo è tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito avere paura. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo. Buddha.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È il nostro segreto, garbo e gentilezza. John Milton, dal film L'Avvocato del Diavolo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica maschera concessa nella vita è nascondere il proprio dolore dietro un sorriso per non perdere la propria dignità. Alda Merini.

maybe we're lying. Then you better not stay. We could be safer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi. Dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.
2: Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, cuckoo-doo-coo.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.
2: On the blind side and down the back ways, the roads are sad and scarred. When you can't get what you need.

0: Aspetta, lo dico in brasiliano, no, in portoghese. 22 de giugno, perché sennò lunedì non ingrana.
1: Io ve lo dico, se partiamo così non so se arriverò alla fine. Sigla. What?

0: andare via prima, se vuoi chiedere il permessino. Tu lo facevi il permessino?
1: Io vado, grazie.
0: Quando avevi 18 anni non ti firmavi l'autorizzazione a uscire prima?
1: Ma no, mai, no? Mai fatto proprio. Cioè chiamavano direttamente a casa subito, comunque per accertarsi che fosse tutto a posto.
0: C'è un'altra sensazione che... Buongiorno intanto, ben arrivati. Caffè Latte con te, Laura Ghislani, Max Parisi, il nostro Mattia Brena, tutti presenti. No, ma stavo pensando...
1: Non eravamo ancora salutati?
0: Ma non importa.
1: Presentati, zero.
0: È lunedì 22 giugno, cosa pretendiamo? Signore, ha fatto un caldo infernale in questi giorni. Dove vogliamo andare? Che abbiamo sì e no due neuroni che funzionano in quattro qua dentro.
1: Bolliti, tra l'altro, anche loro.
0: Cotti, vabbè. Completamente cotti, hai ragione. Quelli che poi adesso affetti e vengono sulle fettine di neurone. Non mi ricordo neanche cosa volevo dire. Direi che andiamo con la musica, che è meglio, va.
1: Ma molto volentieri. Adesso magari poi riusciamo a ribeccare il tutto. Se Catching Bodies.

0: No, era quella sensazione. Allora, adesso mi sono ricordato, ci sono servite tre canzoni per mettere insieme due pensieri, due che fossero due. Chiedo venia ai nostri ascoltatori di Radio Monte Carlo, se volete insultarci 342 41 41 762, soprattutto a me potete rivolgere tutto, perché lei è un fiore, non vanno mai ovviamente disturbati i fiori mentre crescono. No, quelle sensazioni di quando devi chiamare i tuoi perché non stavi bene a scuola. Allora, mia madre già non si fidava e quindi già mi diceva: sei sicuro che non stai bene? Tu avevi la bidella a fianco, la preside, i professori,
1: l'infermiera anche,
0: l'infermiera, ovviamente avevi 82 di febbre, mamma. E quindi tua madre in quel momento metteva in dubbio la tua capacità di essere capace di fare una diagnosi, e quindi dicevi: ma sì, non mi sento tanto bene in effetti.
1: Vuoi ancora camminare? E sì, effettivamente sì, e allora
0: resta
1: stai
0: a scuola. Vedi che anche tu allora finivi nella stessa maniera. Non so se a voi, ma è successo. Io vedo molti meme sui social di questi racconti, appunto, che ripercorrono questo momento in cui tu cercavi di dire: ma io non starei bene, vorrei tornare a casa, e tuo padre o tua madre ti dicevano: non ti azzardare neanche.
1: Io non mi dimenticherò mai, 16 anni, partita abbastanza importante, era un bel match di pallavolo, io opposto, giochiamo, a un certo punto cado
0: a terra,
1: proprio una roba brutta, il mio allenatore mi prende e mi mette direttamente col ginocchio sotto l'acqua fredda, okay. E mi dice: ma guarda, ginocchio 6 volte,
0: certo,
1: la misura normale, l'elefantiasi al ginocchio, benvenuto. E mi dice: è uscita la botta, non ti preoccupare, non ti sei rotta nulla.
0: È un lividino.
1: Mi vengono a prendere i miei genitori. La mattina dopo apro gli occhi, tiro un attimo le dita dei piedi, è sceso il Padre Eterno, certo. E mi ha detto: Laura, buongiorno anche a te. Mia madre mi guarda e mi dice: ma sei sicura che non è una scusa per non andare a scuola? Avevo il legamento rotto, mi si è staccata la cartilagine, ho fatto il trapianto dopo, direi benissimo.
0: Però cioè, tu cercavi di ingannare i tuoi, non volevi andare a scuola, di la verità, ti sei fatta l'infortunio apposta per evitare il compito di matematica.
1: Sono rimasta malissimo.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Vedi che non siamo gli unici, forse perché noi tendevamo un po' quella cosa di scaldare magari il termometro per far finta di avere la febbre. Mamma, non sto tanto bene, quindi
1: vabbè, ma qualcosina si è tentata nella vita, voglio dire, non è che uno la rifiuta, però ci sono dei momenti, un ginocchio
0: soffri
1: sei volte
0: veramente.
1: Tanto insomma era lì,
0: povera la Laura Ghislandi che era lì soffrendo. Mamma di Laura Ghislandi, fidati ogni tanto. Noi invece ci fidiamo di chi ci racconta le previsioni del tempo.
1: Ah sì, solo degli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, inizia una settimana che sarà tutta caratterizzata dalla presenza del bollente anticiclone nordafricano, alta pressione che non solo garantirà prevalenza di tempo bello, ma ci porterà anche temperature decisamente elevate, un caldo afoso intenso da nord a sud praticamente in tutto il paese, in particolare nella giornata odierna una mattinata piena di sole praticamente dappertutto, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola con la possibilità di brevi improvvisi temporali sulle Alpi e sulle zone appenniniche, nel resto del paese invece sempre prevalenza di tempo soleggiato. E poi le temperature massime ben al di sopra delle medie stagionali, specie al centro nord e Sardegna, dove sono attesi picchi fino a sfiorare i 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui oggi tempo bello, soleggiato e caldo, con una temperatura massima intorno a 30-31 gradi.
0: Grazie ancora una volta agli amici di Meteo.it, che ritroveremo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Un po' di novità, visto che io ho iniziato così parlando portoghese, direi di andare avanti su questa linea.
1: Ma volentieri, Gaia, Bossa Nostra.

0: Oh, adesso prima diciamo che arriviamo proprio al delirio finale, perché un po' il caldo, un po' il fatto che sia lunedì 22 giugno, un po' no, che siamo io e Laura Ghislandi, quindi
1: quando,
0: siamo
1: sempre, quando mai ne siamo usciti io e te dal delirio?
0: Ah, no?
1: Scusa, non lo so, non mi sono accorta.
0: Mi ero illuso, avevo pensato che fossimo tornati alla normalità, un domani ce la faremo. Cari amici psicologi che siete all'ascolto, dateci una mano.
1: Aiuto.
0: Veniteci incontro. Parliamo di affitti di una grande città che non è Milano.
1: Beh, perché tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo pensato di comprare un piede a terra a New York.
0: Sì, l'altro giorno Laura mi è arrivata che voleva comprare un Rolls Royce, non so come mai mi era partita con questa idea, adesso mi è partita. Beh, con gli affitti a New York. No, scherzi a parte, parliamo di una città che viene sempre presa ad esempio perché diventa sempre più inaccessibile.
1: Deve essere abbastanza impegnativo. Comunque nel primo trimestre del 2026 l'affitto medio, sempre a New York, ha raggiunto i $3,600 al mese, circa il 20% in più dei livelli precedenti alla pandemia addirittura.
0: Cioè, ragazzi, stiamo parlando di media, vuol dire che per prendere un appartamento, poi non sono quelli da noi che magari ci hanno un taglio da, non so, 60-80 metri quadri, lì ti ritrovi con
1: 40
0: e stai lì per $3,500, che sono comunque circa 4.000 euro. Allora, per evitare questo impatto sull'affitto, si stanno facendo delle manovre per cercare un po' di limitare i danni, ed è una delle iniziative quella di cercare degli affitti un po' più bassi.
1: Stanze anche, molte volte, a prezzi, come hai detto tu, più bassi rispetto al mercato. Alcuni residenti raccontano addirittura di pagare tra i $1,200 e $1,650 al mese per una stanza.
0: Per una stanza che però non sono stanze normali. E adesso, infatti, la gente, per cercare di calmierare un po' le spese del proprio affitto, si rivolge a strutture come per esempio i conventi delle suore. Dove si paga meno. Questo lo facevi quando eri studente.
1: Ma a New York ci sono i conventi delle suore.
0: Ci sono anche i conventi delle suore a New York. Certo, ci sono le suore newyorkesi, poi ovviamente
1: a Wall Street
0: giocano a basket. Questo è per dirvi come mai siamo ridotti. Meglio un convento piuttosto che pagare $4,000. Posso anche capirlo, eh.

0: Vedi che anche qua 342-41-41762, tante amiche e amici che all'epoca, io mi ricordo, quando dovevi cercare un appartamento per l'università, spesso ti rivolgevi a strutture religiose.
1: È vero, hai ragione, che comunque davano anche la certezza ai tuoi genitori. Bravissima. Che fossi in un ambiente protetto, un po' come andare sul tram, no? Sì. Che uno dice sto di fianco all'autista, vedi poi cosa succede.
0: Non potevi fare le feste con gli amici, quello no. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: come si batte il gran caldo?
1: Allora, dai, io negli anni 90 ho imparato a mettere il reggiseno nel frigorifero.
0: Siamo in testa così.
1: No, nel frigorifero, e devo dire che non ha mai funzionato, ma proprio zero, ma non ci pensare minimamente.
0: C'era una pubblicità, forse era di un paio di jeans che ritiravano fuori dal frigorifero e se li mette, forse era Nickemin addirittura, non voglio dire.
1: Ho provato anche quello.
0: Niente.
1: Non mettete mai jeans nel freezer, perché lì ho fatto l'upgrade a un certo punto. Il problema
0: rigidi quando.
1: Capisci? Mi si è praticamente attaccato alla pelle, non ho dovuto aspettare che si scongelasse tutto il jeans prima di toglierlo.
0: E poi è arrivata tua madre e ti ha detto basta con questi trucchi per non andare a scuola. Allora, nella caldissima Parigi invece il comune ha trovato una soluzione un po' diversa, che peraltro potrebbe anche essere applicata qua da noi a Milano, ci stiamo pensando.
1: Bisognerebbe fare un bel ripulisti, credo che loro l'abbiano fatto con le ultime Olimpiadi,
0: tempi,
1: e lì già comunque c'erano dei dubbi. Comunque il comune di Parigi ha autorizzato la balneazione nel Canal Saint-Martin, sotto la supervisione però di bagnini, per dare sollievo a tutti i residenti. Non è il primo anno che Parigi intenta questa sorta di spiaggia a bordo canale. Nel canale
0: il canale San Martetta, al canale. Qua va le reminiscenze oggi, lunedì 22 giugno, festeggiamo proprio. Siamo partiti dalla scuola e dai movimenti. Comunque,
1: scusate, veramente.
0: Scherzi a parte, è vera questa notizia. A Parigi si è dato appunto l'accesso al canale San Martin, come avviene spesso. Ma questa, la novità quest'anno è che è partito già da maggio questo elemento, perché il caldo ha colpito molto prima. Ma non se ne può più, e quindi i residenti delle zone possono accedere al canale col bagnino.
1: Andiamo su una miglia a fare un bel bagnetto questa mattina.
0: Ci vuole io non li trovo molto profondi. Ci vuole il bagnino lo stesso?
1: Non credo, ma non penso neanche che tu possa mettere dentro un dito.
0: Dici che non è meglio Milano, non fidarsi.
1: Lo so. Ma come durante le Olimpiadi, il sindaco di Parigi ha rifatto un tuffo? Anche lei?
0: Secondo me qua ha evitato. Ha detto fate voi, andate avanti che io
1: sulla
0: poi vi
1: fiducia.
0: Seguo.
1: Vorrei

0: Ma solo per la prima ora, cosa pensate, ragazzi?
1: Andiamo a prendere i giornali e poi ci raggiungerà uno dei colleghi di TGCom 24 fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Un buon lunedì da Virginia Giacomin. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Nuovo attacco del presidente americano alla premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non risponde più alle accuse. Il vice premier Tajani dice: siamo alleati, non sudditi. La premier alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale nel Milanese a Senago. È stato arrestato. 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il calcio italiano ha il voto oggi per eleggere il nuovo presidente della FIGC. A Roma la sfida tra l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. I mondiali, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, anche oggi prevalenza di tempo bello e caldo afoso intenso, in particolare una mattinata piena di sole un po' dappertutto, poi nel pomeriggio nuvole e qualche improvviso temporale sulle Alpi e sulle zone appenniniche, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora ben al di sopra delle medie stagionali, caldo afoso intenso, soprattutto al centro-nord e Sardegna, dove sono possibili picchi fino a sfiorare i 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui tempo soleggiato con una massima intorno a 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: pur sempre lunedì e ci segnalano insomma temperature già molto elevate a quest'ora del mattino. Anche qua a Milano non è che si scherza. Buongiorno ancora, seconda parte di Caffè Latte con te. Laura Ghislandi.
1: Max, fa caldo.
0: Fa caldo.
1: Fa caldo. Buongiorno, buongiorno anche a Mattia Brena che è qui con noi. Lui dalle 4, 4 un quarto credo insomma.
0: Lui prende le ore fresche.
1: Sì esatto, lui arriva col fresco.
0: Qua insomma non arrivi col fresco a nessuna ora del mattino. Buongiorno anche al nostro Mattia Veniletto a rappresentare la redazione TGCom 24.
2: Buongiorno a voi.
1: Buenos días, come tal?
0: Hola.
1: Tra l'altro
0: la traduttrice
1: una crasi
0: di
1: proprio
0: la mignia malla.
1: Terribile.
0: Buongiorno ovviamente a tutto lo staff di Caffè Latte con te. Abbiamo una bella ora da trascorrere insieme dopo la prima insomma in cui abbiamo un po' gigioneggiato. Easy. Adesso entriamo nel dettaglio delle notizie partendo ovviamente dai titoli di giornale che vedremo fra poco insieme.
1: In tutto questo però c'è la grande musica di Radio Monte Carlo che comunque qualsiasi cosa accada ci fa da tappetino, ci aiuta insomma ad affrontare questo nuovo lunedì. Hai bisogno di un'oasi di frescura
0: da ventaglio.
1: Eccoti l'oasi di frescura e piacere. Stevie Wonder, For Your Love.

0: inizio, direi, questa seconda ora di Caffè Latte con te qui su Radio Monte Carlo. Stevie Wonder per dare il via alla carrellata di titoli che troviamo oggi sui giornali e sui quotidiani.
1: Partiamo con la rassegna stampa.
2: Carrellata di titoli concentrata soprattutto su ciò che sta succedendo in Svizzera in queste ore. I negoziati tra Iran e Stati Uniti, come titola la stampa, negoziati nel caos, perché scontro ovviamente sul cessate il fuoco in Libano, che poi insomma è tutto ciò che sta bloccando in questo momento le trattative. Altre 7 vittime nei raid, l'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz, poi sono arrivate nuove minacce di Trump e questo ovviamente ha bloccato, ha messo in stallo al momento i negoziati. Infatti Repubblica titola: Trump mina i colloqui, a Lucerna negoziato in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi facciamo saltare. I soliti ultimatum di
1: delicati.
2: Trump,
1: delicati.
0: Non ha ancora messo dei giorni, 48 esatto. ore, 24, insomma, però.
2: Staremo a vedere, perché forse sul prossimo tweet su Truth darà una linea temporale. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, il titolo anche del Corriere della Sera. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran, che al momento poi quando è arrivata la minaccia ha lasciato i tavoli negoziali, e quindi bisogna capire che cosa succederà. Trump, che negli ultimi giorni insomma ha parlato anche della nostra premier Giorgia Meloni, il battibecco, chiamiamolo così, a distanza, ha occupato le prime pagine dei giornali e i titoli dei telegiornali. Battibecco su cui apre Libero la risposta a Trump sulla visita di ieri della premier Meloni a Gemona al raduno degli Alpini. E volevo chiudere invece con la prima pagina del Messaggero, che invece ci riporta sulla cronaca italiana, perché ci dà una buona notizia, cioè che sono salve Sara e Alisia, le due sorelle che scomparse da 15 giorni dal 9 giugno sono state trovate a casa di una zia a Formia. Quindi
0: si parlava dell'ipotesi materno. Che fossero appunto a casa, esatto, di un parente, tenute ben nascoste. Adesso ci sono vicende, dinamiche familiari che andranno approfondite, ma ovviamente tenevano un po' tutti col fiato sospeso perché si temeva per la loro vita. Invece buona conclusione.
2: Esatto.
1: Bene. Ogni tanto arrivano anche le buone notizie. No, perché fa notizia la buona notizia oramai.
0: Hai ragione.
1: Che è una cosa abbastanza particolare.
0: Dovremmo abituarci più alle buone notizie che alle brutte notizie, invece è sempre il contrario. Ormai siamo talmente assuefatti alle brutte notizie che quando ne arriva una buona.
1: Ma noi siamo pronti, siamo pronti proprio per prendere questa vitamina.
0: Altro da segnalare sui giornali? Siamo a posto così, Mattia?
2: C'è tanta carne al fuoco.
0: Poi
2: no?
0: Ci farà capire la selezione delle notizie quali approfondiremo. Intanto le
1: la
0: parole.
1: La selezione delle notizie.
0: Le affidiamo a Giorgia su Radio Monte Carlo.
1: Le sue, però, in questo caso sono dette male.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non.

0: Le parole dette male, Giorgia su Radio Monte Carlo, direttamente dal 2023, sono le 6:14 minuti di questo lunedì, sappiatelo, 22 giugno.
1: Ci vuole un po' di croccantezza il lunedì, siamo qui apposta. Stavo pensando in tutto questo, chissà come sta il nostro ascoltatore Roberto, che alle 5 ci ha scritto buongiorno dal Ghero con 25 gradi. Subito in apertura così.
0: Ricordiamo anche che c'è Mauro appassionato di ciclismo che ci voleva solleticare sul fatto che dobbiamo ricordare anche che Pogacar ha dominato il Giro di Swiss.
1: Sì, sono rimasti tutti a bocca aperta, nessuno è riuscito a dire nulla, neanche a fare un commento forse.
0: Perché è tutta pianura lì, secondo me, per quello è facile. Fra poco invece entreremo nel dettaglio di questa trattativa infinita sullo stretto di Hormuz e ne parleremo ovviamente con l'approfondimento di Mattia Venileno e Letto, scusami.
1: Anche Leno, va bene.
0: Anche Leno, sì, Leno è bellissimo. Località, fra l'altro, insieme appunto ai colleghi di TG con 24.
2: Ormai va bene tutto.
0: State lì, ma è certo che va bene.
3: Buongiorno, caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io. Ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
12: Ma cosa dici?
11: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
12: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
13: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Oh, più l'ascolto questa canzone più mi piace. Sono passati N anni, non sto a contare, perché tanto farei anche fatica con la matematica. Phil Collins in the air tonight. Nell'aria invece questa mattina, oltre al caldo, c'è questa ennesima chiusura dello stretto di Hormuz.
1: Qualcuno qui dice: ma cosa facciamo? Giochiamo a risico? Oggi chiudiamo lo stretto, ma no, aspetta, domani lo riapro. È un eterno tira e molla.
2: È un'ottima lettura quella del nostro ascoltatore, quella della nostra ascoltatrice.
0: Ecco, allora correggi.
2: Scusa, Susanna. Sì, parliamo delle trattative tra Stati Uniti e Iran che si stanno tenendo, o meglio si sono tenute fino ad adesso in Svizzera. Notizia proprio di pochi minuti fa che le trattative sono considerate concluse dai mediatori di Pakistan e Qatar.
0: Cioè, nel senso che non si fa più nulla?
2: I colloqui politici sono considerati conclusi e adesso inizieranno quelli tecnici.
0: Okay.
2: Ha parlato anche negli ultimi minuti, il ministro iraniano Araghchi, che ha detto che sono stati compiuti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, che, come abbiamo detto prima, è un po' il punto che stava tenendo in stallo le trattative in Svizzera. Trattative in stallo perché appunto a seguito dei continui bombardamenti israeliani o comunque delle continue offensive israeliane in Libano, l'Iran aveva chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz. La chiusura dello stretto di Hormuz aveva fatto infuriare Trump, che ha minacciato nuovi bombardamenti con toni insomma molto, molto minacciosi, li conosciamo. Ha detto: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. Una minaccia che abbiamo sentito anche ripetutamente nel corso di questi mesi, da febbraio, da quando è iniziata la guerra. I diplomatici iraniani ieri hanno lasciato il tavolo delle trattative a Lucerna, però i mediatori li hanno fisicamente inseguiti. Insomma, anche leggendo un po' da quello che trapela dalle fonti lì a Lucerna, c'è l'immagine di questi mediatori pakistani e qatarioti che li hanno inseguiti mentre loro uscivano dalla stanza, li hanno convinti a restare.
1: Hanno
2: fino
1: fatto
2: all'ultimo.
1: Il tour de Suisse anche loro.
2: Esatto. Quindi parrebbe che al momento, insomma, le cose si stiano un po' riappacificando, i colloqui siano andati avanti nelle prime ore della notte e che si sia trovata una quadra almeno sulla situazione in Libano. Bisogna vedere se poi Trump o comunque gli Stati Uniti riusciranno a convincere Netanyahu
0: a fermare
2: le offensive in Libano. Tra l'altro Trump, vi riporto delle parole rilasciate in esclusiva a TGcom24, alla nostra collega Maria Luisa Rossi Hawkins, che è la nostra corrispondente dagli Stati Uniti. Trump che le ha parlato ovviamente di quello che sta succedendo, il caos diplomatico con Giorgia Meloni e col governo italiano. Cito testuali parole di Trump: come sai, siamo stati trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, che si è comportata molto male nei confronti di chi ha speso migliaia di miliardi di dollari per proteggere l'Italia e poi però non ha saputo dimostrare altrettanta, insomma, gratitudine. Poi una domanda molto interessante: insomma, Trump minaccia da tempo, no, l'uscita dalla NATO,
0: certo.
2: E lui ha risposto: se usciremo dalla NATO non te lo voglio dire.
0: Ecco. Surprise.
2: Surprise, quindi insomma,
0: vedremo se ci saranno reazioni da parte
2: anche su questo, altro che risico.
0: Allora, grazie ovviamente,
1: c'è
0: Mattia Veniletto, anche con questi ultimi aggiornamenti diretti proprio a TGcom24.
1: Abbiamo ascoltato Phil Collins prima,
0: sì.
1: C'è un nostro ascoltatore che è Mirko, che dice: ciao Albisti, sto raccogliendo i pomodori e con questo pezzo vado come Speedy Gonzales.
0: Ecco. Allora
1: vabbè.
0: Vai che intanto noi scopriamo che tempo farà oggi, ovviamente con le nostre previsioni dedicate e gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Meteo con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo Meteo.
5: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, inizia una settimana che sarà tutta caratterizzata dalla presenza del bollente anticiclone nordafricano alta pressione, che non solo garantirà prevalenza di tempo bello, ma ci porterà anche temperature decisamente elevate, un caldo afoso intenso da nord a sud praticamente in tutto il paese, in particolare nella giornata odierna una mattinata piena di sole praticamente dappertutto, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola con la possibilità di brevi improvvisi crisi temporali sulle Alpi e sulle zone appenniniche. Nel resto del paese invece sempre prevalenza di tempo soleggiato. E poi le temperature massime ben al di sopra delle medie stagionali, specie al centro-nord e Sardegna, dove sono attesi picchi fino a sfiorare i 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui oggi tempo bello, soleggiato e caldo, con una temperatura massima intorno a 30-31 gradi.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:30, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo con caffè latte con te. Abbiamo anche il traffico, Mattia.
2: Abbiamo anche il traffico, abbiamo le prime code della settimana. Ehi. Sulla 8 rallentamenti per traffico tra Castellanza e Lainate in direzione Milano, e poi vi volevo riportare una coda abbastanza problematica sulla 13, che per ora è di un chilometro per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Alteto, tratto chiuso disposto per un camion in fiamme al chilometro 23.
0: Aia, prudenza, quindi si inizia bene la settimana. E allora torniamo alla musica con questa novità che ascoltiamo da qualche settimana, Jungle con Carry On.

0: 30-31 gradi.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it 6:30. Buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo con caffè e latte con te. Abbiamo anche il traffico, Mattia.
2: Abbiamo anche il traffico, abbiamo le prime code della settimana. Ehi. Sulla 8 rallentamenti per traffico tra Castellanza e Lainate in direzione Milano. E poi vi volevo riportare una coda abbastanza problematica sulla 13, che per ora è di 1 chilometro, per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Alteto, tratto chiuso disposto per un camion in fiamme al chilometro 23.
3: Aia, prudenza, quindi si inizia bene la settimana. E allora torniamo alla musica con questa novità che ascoltiamo da qualche settimana, Jungle con Carry On.

0: Carry On. Andiamo avanti, tiriamo innanzi anche questa mattina qui su Radio Monte Carlo. Dopo aver ascoltato Jungle alle 6:34 minuti, abbiamo altri argomenti da sviluppare.
1: Ne abbiamo parecchi, ci sarà lo sport, fra poco invece affronteremo un argomento spedizioni. La metterei così in generale.
0: Diciamo che chiamiamo la tassa che ci piace di più, che fa più effetto. Ovviamente dopo aver ascoltato un grande brano con la voce di Whitney Houston. Che
1: tassa,
0: c'è? Sempre tassa, è brutto,
1: tassa.
0: Però di fatto lo è.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7 non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour Bonjour.
3: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nel

0: Informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
1: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
0: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: 1999, Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, alle 6.44 minuti su Radio Monte Carlo.
1: Anche oggi sembra scritta l'altro ieri, praticamente. È veramente un pezzo
0: Concordo. Allora, parlavamo appunto dell'introduzione di questa famosa tassa sui pacchi.
1: Che non sono quelli che state pensando voi in questo momento.
0: Non è il programma.
1: Quelli che ci tirano.
2: Che non è right, but it's okay, diceva Whitney Houston. Ma adesso vi spiego anche perché. Il primo luglio scatta appunto il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Cosa si intende per piccoli pacchi? Quelli dal valore inferiore ai 150 euro che finora erano stati esenti da qualsiasi tariffa. Il problema però, quasi dice appunto una tassa europea, si potrebbe dire mal comune mezzo gaudio.
0: No,
2: il problema in Italia è che il prelievo rischia di essere doppio, perché oltre al dazio europeo potrebbe partire anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio.
1: Ma
2: quindi
1: che dazio?
2: E poi sospesa fino a luglio. Contando con entrambe in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione più IVA. Quindi insomma quasi doppio rispetto al dazio europeo. A protestare sono soprattutto in questo momento le confederazioni di categoria, quindi Confcommercio e Confetra, la confederazione delle imprese del trasporto e della logistica, entrambe favorevoli al dazio europeo, considerata una misura concreta per mitigare la concorrenza sleale e tutelare le migliaia di aziende europee, italiane
0: ed
2: europee.
0: Parliamoci chiaro, riguarda quei pacchettini di acquisti a basso costo che si fanno prevalentemente
2: esatto,
0: dal shop online.
2: Non possiamo citare
0: Cina, certo.
2: Siti, però insomma arrivano soprattutto dalla Cina, paesi insomma appunto extraeuropei dall'est.
1: Però hanno aperto anche le filiali in Italia adesso.
0: Questo per evitare già una serie di problemi, però
2: sì.
0: Questo non so
2: esatto,
0: se...
2: potremmo stare qua tutta la giornata, tutta l'ora, tutto il resto dell'ora a parlarne. Invece appunto Confetra e Confcommercio hanno chiesto al MEF, al ministro Giorgetti e quindi al governo, di togliere questa tassa prevista dalla legge di bilancio che adesso potrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi. Il governo ha previsto dalla tassa italiana un gettito fiscale di circa 122,5 milioni di euro nel 26 e del doppio nel 2027, mentre Confetra e Confcommercio invece mettono in guardia da un paradosso fiscale sostanzialmente, perché con la tassa italiana c'è un rischio di diminuzione delle spedizioni e quindi sostanzialmente secondo i loro calcoli con solo il dazio europeo l'erario incasserebbe 153 poco più milioni di euro nei prossimi mesi, con entrambe le imposizioni invece l'incasso sarebbe di 127,6 milioni,
0: quindi
2: cioè un paradosso fiscale per cui si alzano le tasse ma l'incasso sarebbe minore.
0: E non è la prima volta che si fanno questi conti, lo so, volevi fare qualche
1: quanti
0: altro
1: numeri,
0: quanti numeri,
1: no? Mi sono persa la prima decina.
0: Ma perché noi dormiamo anche di giorno, come cantano i Ren, Day Sleeper. We're

0: Day Sleeper R.E.M. su Radio Monte Carlo, 6:50 minuti. Mattia Venilendo.
1: Stamattina ce l'hai con Leno.
2: Ma tu cambierò il nome. Sei uno, nessuno e 100.000 per noi, voglio dire. Beh, scusate, stanno facendo gli esami di maturità.
1: Mattia,
0: chiudiamo con lo sport.
2: Quello aveva due T, però.
1: Esatto. Chiudiamo con lo sport, c'è tantissimo da dire. Partiamo ovviamente dai mondiali, dai risultati dell'ultima giornata. La vittoria della Spagna per 4-0 sull'Arabia Saudita, il pareggio dell'Uruguay 2-2 con Capoverde, quindi sì, secondo punto in due partite per la debuttante Capoverde, che sogna una storica qualificazione, perché infatti si giocherà tutto all'ultima giornata contro l'Arabia Saudita. In caso di vittoria e di successo della Spagna contro l'Uruguay, sarebbe certa di qualificarsi ai sedicesimi.
0: Pensa te.
1: Nell'altro girone invece, altro passo falso del Belgio, fermato su un altro pareggio dall'Iran 0-0, e vittoria dell'Egitto sulla Nuova Zelanda 3-1. Egitto che guida in questo momento il girone del Belgio, che addirittura indicato tra i favoriti dai pronostici all'esordio, ora rischia addirittura la qualificazione, che si giocherà contro la Nuova Zelanda all'ultima giornata. Oggi il programma prevede il ritorno in campo dell'Argentina di Messi contro l'Austria e la Francia contro l'Iraq. Stasera invece, nella notte, Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Ecco, questo capitolo mondiale.
0: In invece abbiamo altri temi sportivi, perché è stato un weekend comunque intenso.
1: Come al solito un weekend ricco di sport. MotoGP, terza vittoria stagionale e seconda consecutiva per Marc Marquez a Brno in Repubblica Ceca. Marc Marquez che ha passato tutta la gara dietro al nostro Bagnaia per poi infilarlo a 5 giri, Bagnaia che poi ha chiuso addirittura terzo, superato anche da Oguro. Terza vittoria stagionale, dicevo, riporta Marquez insomma in orbita titolo mondiale, a meno 40 punti dal leader il nostro Bezzecchi, che ieri era squalificato, perché un po', se avete seguito le nostre vicende, insomma,
0: durante la sprint aveva avuto una lite, uno scontro
1: con un Marshall, aveva tirato uno schiaffone.
0: Basta, veloce.
1: Ultimissimo, l'Italia del fioretto maschile a squadre vince la medaglia d'oro agli europei in corso di svolgimento in Francia, medaglia che permette all'Italia della scherma di aggiudicarsi anche il medagliere complessivo del torneo.
0: E che ci
1: non potevo farlo, ma volevo rendere omaggio ai nostri atleti.
2: Attenzione. Silenzio religioso, adesso si alza il volume e si canta Lucio Battisti, La canzone del sole.

0: vabbè, è inutile che stiamo a commentare, l'abbiamo cantata in coro. Ripartiamo dall'inizio. Lucio Battisti, La canzone del sole, per chiudere l'appuntamento di oggi. Caffè latte con te, grazie a Laura Ghizzandi.
1: Abbiamo fatto un bel coretto qui in studio, devo dire, grazie.
2: Dovevano aprirci i microfoni.
1: Esatto.
0: Sì, così rovinavamo qualsiasi tipo di atmosfera.
1: Ma non è detto, sai, infatti, vedere gli altri che cantano peggio di te a volte ti dà quell'allegria un po',
0: certo,
1: immotivata.
0: Sì.
1: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena, grazie Mattia Veniniletto.
2: Grazie a voi.
0: Ovviamente domani un nuovo collega del TGCom 24 per altri approfondimenti. Vorremmo tenere te, ma non possiamo.
2: Vabbè.
0: Grazie a tutti, ovviamente vi lasciamo.
1: Facciamo gli scambi di
2: coppia. Non fare preferenze.
0: No, noi vogliamo bene a tutti, indistintamente. Sì, siamo come la mamma e il papà, non facciamo preferenze.
1: Io la sorella, grazie.
0: Sì, ci ritroviamo alle 5, sì, perché sei giovane.
1: Domani puntuali, buona giornata, ciao.
3: Caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
12: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
13: Una buona giornata da Virginia Giacominda. La crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice, Tajani e Salvini, a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto, Sente Exet. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative, a livello tecnico, proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce del presidente americano di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita temporanea della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1 alle 19, Argentina-Austria alle 23, Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
14: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
15: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carla sostituisce.
19: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
20: Grande nonno!
19: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Radio Monte Carlo, meteo. Con
22: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
21: Radio Monte Carlo, meteo.
23: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Con l'alta pressione che insiste sul nostro paese, anche oggi prevalenza di tempo bello e caldo afoso intenso, in particolare una mattinata piena di sole un po' dappertutto, poi nel pomeriggio nuvole e qualche improvviso temporale sulle Alpi e sulle zone appenniniche, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora ben al di sopra delle medie stagionali, caldo afoso intenso, soprattutto al centro-nord e Sardegna, dove sono possibili picchi fino a sfiorare i 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui tempo soleggiato con una massima intorno a 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
21: Radio Monte Carlo Autotraffic.
24: La situazione su strade e autostrade. Sulla A13 Bologna-Padova si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme tra Altedo e Ferrara Sud. In direzione Padova ci sono code per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo. Code per traffico intenso sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e nel tratto dell'autosole Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, quindi procedendo in direzione Firenze. Incolonamenti sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code per incidenti invece sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Rallentamenti per lavori infine sulla statale 38 dello Stelvio tra San Giacomo di Teglio e Sondrio in direzione della statale 36 del Lago di Como. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: Tranquilli, pare che ci siamo tutti passati indenni da questo fine settimana, perché qualcuno dei nostri ascoltatori era preoccupato. Chissà se riusciranno a sopravvivere quelli lì, vista l'età, vista le condizioni e tutto
1: stanno
0: il resto.
1: Stanno boccheggiando quelli lì, avranno detto. Non riusciranno ad arrivare in radio perché si sono sciolti.
0: E invece abbiamo la pellaccia dura, amici cari. Siamo qua, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Le giornate comunque si stanno accorciando, non so se avete notato, comunque io l'ho notato.
0: Oggi è già più corta rispetto a ieri.
2: Infatti, appunto.
0: No, però è ancora abbastanza lunga, per fortuna. Buongiorno ad Andro Mercù.
3: Lei ha detto vista l'età, ma parli per lei. Buongiorno,
0: sì,
3: a tutti.
2: Siamo tutti categoria a rischio qua, io ve lo dico.
0: Nonostante
2: soggetti
0: tutto,
2: fragili.
0: Nonostante tutto, Andro è andato pure a correre ieri con quei 45
3: correre,
0: gradi.
3: Sì, sono andato a correre, è vero. Però la mattina presto, mica mi.
0: Andro, fossi in te andrei verso mezzogiorno l'una.
2: Sì.
0: Si corre meglio.
1: Tu scherzi, ma io ho visto persone correre anche a mezzogiorno. Ho detto, quelli sono pazzi.
0: Buongiorno Mattia Brenna, che è regia, Claudia Di Rio in redazione, a Mari Cattolini al centralino. Si parte con Bonjour Bonjour, 3 ore con noi su Radio Monte Carlo. Subito Breakfast in America, ci sono Supertramp.

0: Non so se fare la colazione così all'americana con questo caldo sia...
1: No,
0: non è la cosa pesante. Giusta, troppo pesante.
1: Frutta, yogurt, qualcosa di leggero e basta.
0: Ci vuole quello, mica bacon, fagioli e tutto il resto.
2: Però c'è chi dice che il salato funzioni meglio degli zuccheri al mattino, niente zuccheri al mattino.
0: Salato tutta la vita, ma la colazione americana di solito è un po' grassa.
2: Quel
0: un
2: che
0: po
2: non t'ammazza fortifica, lentini.
0: Su questo sono più che d'accordo. Breakfast in America Supertramp è quello che hanno pensato probabilmente anche quelli che si sono avventurati ieri in una delle zone più calde d'Italia, non che ce ne fossero alcune al fresco, senza dubbio, però Pandino, siamo in Lombardia, ieri un raduno di Autopanda, è un evento che succede tutti gli anni o quasi, record di presenze.
1: Ma secondo te dove avresti potuto fare una cosa di questo genere? Il raduno di Panda solo a Pandino, capita giusto a Fagiolo.
0: Sei mai stata a Pandino? Io ci sono passato da quelle parti, un caldo tremendo.
2: A me fa ridere che vicino a Pandino ci sia Postino, che spero d'altronde facciano lì il raduno dei portalettere a quel punto, perché
1: certo,
2: se tanto mi dà tanto,
1: guarda,
2: scusi.
1: Hai lanciato l'idea.
0: Comunque, record quest'anno del raduno di Panda Pandino sono stati 1219 equipaggi provenienti da tutto il mondo, addirittura una coppia è arrivata dall'Uruguay. Ma l'altro tema è che arrivando le Panda, mica quelle moderne, molti sono arrivati con le care vecchie Panda, quelle di un tempo, non c'è l'aria condizionata lì sopra, quindi come abbiano fatto ad arrivare da tutta Italia con quel caldo che c'era ieri in giro, figuriamoci.
1: Con la testa fuori dal finestrino, come vedi fare a volte ad alcuni cani che tirano giù il finestrino i padroni e loro fuori con la testa con le orecchie al vento.
0: Vero.
2: Non si può montare tipo un pinguino col bocchettone che sputa fuori, no?
0: Dubito.
2: Sul sedile posteriore.
0: Però le Panda sono super resistenti. Io ricordo veramente molti anni fa, 20-21 anni, giro della Sardegna con una Panda 45, eravamo in 5 con tanto di bagagli, è riuscita a farci fare il giro della Sardegna.
1: Beh, ma se tu vai in alcune località di montagna o comunque nei paesi sperduti, nei borghi, troverai tantissime Panda, perché come hai detto tu giustamente,
0: resistono. Non resistono soltanto ai ladri, perché è la macchina più rubata d'Italia.
2: C'è anche un profilo Instagram che seguo, non mi ricordo il nome esatto, adesso dovrei andarlo a cercare, però che fotografa Panda, però ovviamente il vecchio modello, quello anni 80, nei paeselli medievali sperduti tra le viette, insomma, dovunque vai trovi sempre una Panda parcheggiata.
0: È anche l'auto più venduta in Italia, quindi nella vita prima o poi uno una Panda l'ha avuta.
1: Anch'io ho avuto una Panda e ce l'aveva anche il mio professore, quello più carino che ho mai avuto.
2: Professore carino.
0: L'hai comprata perché ce l'aveva lui?
2: Le memorie di Monica Sala.
0: Amici che siete lì su una Panda, ci state ascoltando sul volume, Beyoncé su Radio Monte Carlo. Love on Top.

0: Love on Top, Beyoncé su Radio Monte Carlo, l'abbiamo trovato, è vero, esiste questo profilo Instagram interamente dedicato alla panda.
1: Alla panda in giro per dei posti incredibili, la panda ieri celebrata a Pandino in Lombardia per il raduno storico delle panda, più di 1200 equipaggi da tutto il mondo. Come si chiama sto profilo?
2: Pandini nei paesini, tra l'altro vale solo la panda anni 80, aspetta, ovviamente la nuova serie non vale.
1: Ah no, ci sono solo quelle vecchie?
2: Eh no, certo, solo quelle vecchie con quei colori belli anni 80.
1: Vedo che ce n'è anche una tutta che celebra Italia 90, pensa
2: sì,
1: che memoria.
2: Ne hanno trovata una col logo di Italia 90 edizione speciale proprio sul cofano.
1: La panda 4x4, soprattutto quella
0: per lontana,
1: si arrampica
0: anche,
1: ovunque,
0: sì,
1: per quello la trovi in tutti i paesini, è riuscita ad arrivare quasi in cima all'Everest. Nel 2004 ha raggiunto 5200 metri di altitudine sul versante tibetano dell'Everest.
2: Manca ancora tanto alla cima,
1: ha capito, però arrivaci tu a 5200 metri.
2: Ma chi ce l'ha portata soprattutto? Uno sherpa sulle spalle, cioè, oppure hanno guidato.
0: Non c'è soltanto un profilo Instagram, ma c'è anche proprio un libro, no, che celebra la panda come simbolo addirittura della cultura italiana.
1: Tanti nostri ascoltatori non a caso ci raccontano le loro avventure sulla panda, c'è anche chi l'ha presa proprio come prima auto appena presa la patente e con un po' di difficoltà perché è bella, è versatile, ma non è così tanto stabile, quindi se alla prima uscita, ci ha raccontato la nostra ascoltatrice, per andare in discoteca ti ritrovi sotto un diluvio con una pandina, non è proprio il massimo.
0: Le prime, quando c'era tanto vento, creavano dei problemi. E comunque è vero, avevano dei colori terribili, tipo quel mattone, color rosso mattone, bruttissimo.
1: Comunque progettata e disegnata da Giorgetto Giugiaro, che la definì un elettrodomestico su ruote, semplice, funzionale e senza fronzoli. L'idea di elettrodomestico su ruote rende proprio l'immagine della panda molto bene.
2: Io ricordo uno dei primi spot degli anni 80 dove c'era questo contadino che tirava giù damigiane, salami, prodotti di ogni tipo per fare vedere quanto fosse capiente anche il bagagliaio.
0: Certo, perché viene usata per la maggior parte delle volte anche come lavoro.
1: Quelle vecchie comunque davvero dentro erano molto particolari, sembrava quasi una tenda da campeggio, e soprattutto stare dietro con non c'erano vicino ai sedili dei posti dove poter mettere delle cose, c'erano delle tasche, basta, un po' così, fatta originale. La panda, e ora Joe Jackson su Radio Monte Carlo.

0: Panda, protagonista del raduno ieri a Pandino, è una delle auto che molti ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno avuto. Joe Jackson, quello di You Can Get What You Want, Giugiaro, che l'ha disegnata, la definì un elettrodomestico su quattro ruote e lo confermano anche i nostri ascoltatori.
1: In effetti, se superavi 70 km orari sembrava la centrifuga di una lavatrice.
0: Questa aveva una Fiat Panda 30, la certo. Nostra ascoltatrice.
2: Stiamo parlando ovviamente delle primissime sì. Panda, perché adesso non sono certo così.
0: Che si possono vedere a Pandaland, che è di fatto il museo più grande al mondo dedicato proprio alle panda. Siamo a Bibbiena, in provincia di Arezzo, in Toscana. C'è Nicola, che è appassionatissimo e ha più di 40 esemplari che mette a disposizione di tutti per vederli.
3: Eh sì, è un piccolo resort proprio tra le foreste del Casentino, luoghi bellissimi, poetici. Certo, la panda ci sta bene perché siamo in montagna, insomma, quindi è proprio un mezzo adatto.
2: E ci sono proprio i modelli storici a partire dal 1980, ma ci sono anche le versioni più rare, quelle più iconiche, quelle introvabili adesso.
0: Tutti gli appassionati di panda devono andare lì a Pandaland a Bibbiena.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: L'inflazione sale!

0: Per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Bevete meno acqua possibile, molto alcol.
1: Ma no!
0: Inoltre uscite solo nelle ore più calde.
1: Ma no.
0: E quando siete a casa abbassate l'aria condizionata a 10 gradi centigradi.
1: Ma è pazzo!
0: E prima di salutarvi diamo il benvenuto al nostro nuovo sponsor principale.
2: Un altro.
0: Spot. Hai chiamato il tuo capo alle 2.47 del mattino? Hai cercato di pagare la pizza con la tessera sanitaria? Hai ballato con un ficus? E allora usa AlcoSmile 3000, il primo etilometro che mente.
1: No, senta, non vega qua, se ne vada
0: mi
1: subito.
0: Lasci, mi lasci,
1: il ficus,
0: non
1: dove
0: ho
1: lo tiriamo in testa.
0: Non
1: se
0: ho
1: ne
0: la mutua. E che c'è scritto Joe Condor?
3: No, non è possibile.
1: Avrà bevuto lui stamattina prima di venire qua. No.

0: Olivia Dean, So Easy, Radio Monte Carlo, e con pezzi come questo sopportiamo di più il caldo,
1: no,
0: forse.
1: Li sopporti se sei sotto la doccia a quest'ora della mattina, altro che, anche perché esci dalla doccia che già sudi, certe volte sudi pure sotto la doccia,
0: sì,
1: con sto caldo, ragazzi. C'è questa massa d'aria subtropicale che arriva dall'Algeria, dicono gli esperti, si è espansa talmente tanto verso nord che è arrivata a lambire la Danimarca, farà caldo persino a Copenaghen in questi giorni.
0: Cioè,
1: pensa
0: anche
1: te.
0: Là tolgono il piumino allora dal letto. Pensa.
1: Andreoli, tu l'hai tolto o ce l'hai ancora? Stai impazzito?
2: Ma certo
1: tutto?
2: Che l'ho tolto, ragazzi, ma scusate, anzi dormo con l'aria condizionata al minimo di umidificatore,
1: giusto.
2: Però è veramente un toccasana.
1: Si chiama questo anticiclone africano Cerberus.
2: Beh, un nome così, accomodante, simpatico.
1: Sì, era quello che stava lì di fronte agli inferi, di fatto, no?
2: Cerberon era quello con tre teste, il cane.
1: Sì, sì, che però era davanti a guardia dei bollenti inferi della Divina Commedia, per cui...
2: Il nome è azzeccato.
1: Peraltro, pensate voi che siamo già al massimo? No, pare che il picco del caldo arrivi a metà settimana.
0: Quindi prepariamoci, rimaniamo nella vasca da bagno tutto il giorno e via. Comunque le zone più calde, come al solito, sono la pianura padana e il centro della Sardegna.
1: Vabbè, centro della Sardegna, voglio sperare che non ci vada nessuno, anche perché non c'è niente, per cui, no?
0: Sì, però dalla pianura padana non possiamo scappare.
2: No. Beh, è vero che non c'è niente. Sa quanti sardi ora si lamenteranno, mi toccherà difenderla, scusi.
1: Io sono stato nel centro della Sardegna, molto particolare, molto bello,

0: Però dai, c'è poco nulla.
1: Non aggravi la sua posizione, no, per favore.
0: Se qualcuno è lì al centro della Sardegna, sotto 45 gradi di temperatura, si
2: I
0: faccia
2: via. I pastori ci saranno,
0: infatti, qualcuno che deve lavorare, costretto. Però diciamo che la maggior parte della gente in Sardegna vive sulle coste. O vogliamo smentirlo, Andrea?
1: Beh, la maggior parte sì, ma non tutti.
0: Vabbè, dai, proviamo a rinfrescarci come possiamo. Noi con la musica Gotye e Kimbra su Radio Monte Carlo. No, no, no,

0: Samba River, I Used to Know con Gotye e Kimbra su Radio Monte Carlo. 20 luglio, che farete? È un lunedì sera. A Lucca c'è il maestro Riccardo Muti in concerto. Noi di Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale e vi ci portiamo.
1: Vi ci portiamo e ovviamente abbiamo questi due biglietti da regalare al primo che manda un WhatsApp vocale dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo. Posso partecipare anch'io?
0: Non
1: 342-4141-762, il numero lo conosco molto bene, non posso partecipare, allora fatelo voi perché è una delle tante occasioni imperdibili che vi offre Radio Monte Carlo.
0: Lunedì 20 luglio a Lucca in Piazza Napoleone il concerto del maestro Riccardo Muti in occasione di Lucca Summer Festival con noi di Radio Monte Carlo.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: magia, la magia, gli America, You Can Do Magic, ma la facciamo anche noi di Radio Monte Carlo, che siamo la radio ufficiale di questo concerto attesissimo per questa estate, il 20 luglio a Lucca. Il maestro Riccardo Muti, appunto, che dirigerà l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, porterà la grande musica sinfonica nel cuore di Lucca, e noi appunto siamo orgogliosamente la radio ufficiale.
1: E noi regaliamo anche due biglietti per poter partecipare a questo attesissimo concerto per il lunedì 20 luglio a Lucca, e sentiamo chi è stato il più veloce.
2: Sono Emilia da Pisa e io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Da Pisa.
1: Da Pisa, cara Emilia, sei stata davvero fortunata, e quindi questi biglietti arriveranno direttamente lì da te.
0: Proprio così, per questo gran bel evento, grazie a noi di Radio Monte Carlo. Il caldo gioca a brutti scherzi, l'abbiamo detto, però a quanto pare stavolta non c'entra nulla quello che è successo al Pedocin, sapete, di Trieste, la spiaggia storicamente da sempre divisa in due con un muro, uomini da una parte, donne dall'altra. L'altro pomeriggio una signora ha deciso di scavalcare il muro, andare dall'altra parte.
3: Non fisicamente, è andata semplicemente dall'altra parte.
0: È successo un parapiglia, un caos incredibile. Via di qua, questa è la spiaggia degli uomini, che ci fai tu?
1: L'unica spiaggia in Europa ancora ad essere così divisa, uomini e donne. Però può capitare di sbagliare anche a me. Vabbè, è capitato di entrare magari nel bagno degli uomini, anziché poi sono uscita subito.
0: No,
1: non bisogna farlo.
0: Che non bisogna farlo, a te non è capitato per sbaglio. L'altro giorno, un po' di tempo fa, vado nei nostri bagni, tutti e due occupati, dico cosa succede, piede di gente, poi da uno candidamente spunta fuori Monica. Tu dici, ma che ci fa nel bagno degli uomini? Ah, quelli delle donne erano occupati.
1: Scusami, non ho capito. Pensate. È tutto occupato e ci stanno dentro tantissimo tempo, può capitare di andare in quello degli uomini. Siete molto più veloci.
3: Potete andare a litigare fuori, per favore, scusate.
0: Ma scusa, se noi dovessimo entrare, Monica, nel bagno delle donne, cosa succederebbe? Non si fa.
1: Tutti che urlerebbero.
3: C'è chi vuole far cadere, c'è chi vuole togliere questa distinzione anche nei bagni tra uomini e donne.
0: Sì, certo.
3: E qualcuno, compresa questa signora, dice: ma ancora nel 2026 una distinzione, un muro che separa maschi da femmine, è un po' arretrata come concezione.
0: Però è una tradizione, nessuno ti obbliga di andare al Pedocin di Trieste. Se ci vai devi stare alle regole, tutto sommato. Forse anche chi ha deciso di riprendere questa signora non aveva tutti i torti. È vero, può essere per qualcuno una cosa un po' antica, però funziona così. Trieste è un orgoglio di quella città e quindi se lo tengono stretti così. Lei che c'è, Laura Pausini, su Radio Monte Carlo, tra te e il mare.

0: è un regalo che Biagio Antonacci ha fatto, Laura, fatto a Laura Pausini, d'altronde lo sappiamo, no? La loro grande amicizia.
1: Certo, canzone scritta proprio dal grandissimo Biagio, come tante altre di Laura Pausini. Tempo di news, meteo, autotraffic, e poi sarà ancora. Bonjour, bonjour.
2: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari e una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La crisi diplomatica tra Roma e Washington, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto St. Exet. Il Tribunale di Tripoli condanna al-Masri a 7 anni e 4 mesi. L'uomo è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago, nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia e Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC, la sfida tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana con caldo intenso, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Clima afoso in pianura e temperature anche nelle ore notturne anomale, con valori fino a 10 gradi oltre la norma. Questa mattina splenderà il sole in tutta Italia, nel pomeriggio nuvole con rovesci e temporali sulle Alpi e sulle zone appenniniche, con possibile coinvolgimento della bassa Toscana fin sulle coste e di quasi tutto l'Alto. In serata proseguirà la possibilità di temporali su gran parte dell'arco alpino, sull'Alto Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Temperature per lo più comprese tra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 39-40. Per il Principato di Monaco, giornata di sole, massima intorno ai 30 gradi e vento debole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km causa lavori tra Casal Pusterlengo e Bassolo di Giano in direzione Napoli. 2 km di incolonnamenti per tratto chiuso invece sulla A13 tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla A14 4 km di coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. 4 km di incolonnamenti per traffico anche sulla A24 tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 66 Pistoiese si segnala traffico bloccato all'altezza dell'incrocio Passo di Oppio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Come va là fuori, amici? Buongiorno, buon lunedì, il 22 di giugno dalla squadra di Bonjour Bonjour, qui dalle 7, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia in regia.
1: Bene, perché ascoltano Radio Monte Carlo, ho
0: tu
1: risposto
0: dici,
1: io.
0: Meno male, tutti gli altri invece che non l'ascoltano
1: stanno male,
0: malissimo.
1: Soffrono di più il caldo, te lo dico io.
0: Gliela stiamo gufando praticamente. Vabbè, diteci voi se state bene, se va tutto bene.
2: Ma sì, oggi è una giornata che dà il via alla settimana, quindi dobbiamo stare bene, provarci almeno, trovare la freschezza dentro di noi, non so come dire, ce la possiamo fare?
0: Dubito fortemente, però se, come dice quel mio caro vecchio amico, è soltanto una questione di testa il caldo e il freddo, qualcuno pensando che fa freddo riuscirà magari a sentirlo.
2: Non per niente esiste la temperatura percepita, noi se abbassiamo quella siamo a posto,
0: è un attimo, cioè, proprio
1: dentro sono fresca
0: c'è Madonna su Radio Monte Carlo, Like a Prayer.

0: Ha ragione Cristina, dobbiamo salutare tutti quelli che lavorano con una divisa in questo periodo di gran caldo, magari in mezzo alla strada. Ad esempio lei è infermiera del 118 di Torino, cioè i mezzi di soccorso con divisa, scarpe, lavorano sulla strada, in casa della gente, non è facile
1: no,
0: questo caldo.
1: No, non è facile, anche quelli che lavorano proprio sulle strade,
0: come no.
1: Questi sono momenti davvero molto difficili e anche pericolosi.
0: Però grazie ai vostri messaggi pare che sia tutto a posto là fuori, nonostante il caldo. Buongiorno da noi di Bonjour Bonjour con Madonna e Like a Prayer. Qualcosa che non funziona ogni tanto c'è, però quando ti prende quella voglia, quel desiderio irrefrenabile di spendere, di comprare qualcosa e di farlo online, vi è mai capitato?
1: E come no, certo. Poi prima devi guardare il conto corrente,
0: no,
1: quanto c'hai, e poi dopo vedi se proseguire o no nel tuo intento.
0: Non va mai guardato il conto corrente. Anni fa ho imparato questa lezione. Prima di partire per le vacanze ho fatto un saldo al Bancomat,
1: sì.
0: Erano gli anni 90, primi 2000, ho detto mai più, mi sono rovinate le vacanze, visto che ero squattrinato, non potevo partire, però ormai avevo prenotato tutto, quindi ho capito che non bisogna mai guardarlo il conto.
2: E poi le carte di credito esistono per quello,
0: appunto.
2: Cioè che ci penserai un domani,
0: esatto.
2: Dopo, forse, chissà.
0: Esatto. Però quella voglia irrefrenabile che arriva in certi momenti e scatena proprio nel tuo corpo, a livello ormonale,
2: la dopamina, insomma.
1: Sì, ma poi anche il piacere che
0: c'è. Sensazioni.
1: Quando hai comprato qualcosa, hai fatto quel click che sai che ti sta per arrivare, magari il capo di abbigliamento che hai sempre desiderato, il profumo, l'elettrodomestico.
0: Tutte cose inutili che puoi fare a meno di comprare.
1: E che cosa ordini?
0: Il desiderio è soltanto quello. Sì, ma ordini magari un capo di abbigliamento, poi dici, vabbè, l'ho comprato, ma che me ne faccio? Ordini l'ennesima pentola a pressione e dici, ma che me ne faccio? È il gusto di cliccare, punto.
2: L'elettrodomestico, gli oggetti un po' inutili che si comprano d'impulso. Infatti poi già quando arrivano dopo 3 o 4 giorni magari hai pensato, mamma mia, ma cosa l'ho comprato a fare?
0: E proprio per questo, visto che ormai sempre più persone, anche sempre più giovani, hanno questo desiderio irrefrenabile che accende proprio la dopamina di cliccare e comprare magari cose inutili, in Corea del Sud si sono inventati dei siti finti di acquisto di cose che non arriveranno mai, ma ti danno soltanto la soddisfazione, e non è poca cosa, di cliccare e far finta di comprare.
1: Sono dei geni, cioè
0: esatto.
1: Dei veri e propri geni questi coreani, perché questo lo devo subito dare a mia figlia. Immediatamente, genitori, anche voi fatelo, oppure se anche voi siete soggetti a questi impulsi, cioè, ci dobbiamo subito collegare. Quindi tu ordini le cose, ma sai che poi è tutto finto, non spendi niente, non ti arriva niente.
0: Il problema è che sono scritti in coreano, quindi non so che cosa pensi di comprare. Dovrebbero farli anche da noi. Pensateci e fateli, per favore.
2: È un po' come il vino senza alcol, la sigaretta senza nicotina, insomma,
1: no.
2: Per levarsi il vizio, uno cosa fa? Clicca su questo sito dove alla fine però non ti arriva niente. Anche lei Lentini l'ha fatto tempo fa, si ricorda. Da quando ha comprato un sacco di cose.
0: Certo, la mia era una truffa,
2: perché lei ha pagato, in effetti,
1: esatto.
2: La differenza dei coreani
1: e anche tanti soldi,
0: la differenza soltanto lì. Vabbè, complimenti ai coreani, bella idea. Dai che c'è Antonello Venditti su Radio Monte Carlo.

0: Antonello, siamo tutti d'accordo. Nonostante tutto, dobbiamo sempre dirlo: che fantastica storia è la vita. Questa è Radio Monte Carlo. Invece in Corea del Sud sono sempre più diffusi questi siti in cui si finge di comprare cose solo per provare al cervello, di dare piacere al cervello, ma non ci sono transazioni e quindi alla fine non si spende niente.
1: Però tu hai goduto, perché quel click lì, quando lo lanci e tu hai questo carrello pieno di cose, anche inutili spesso, purtroppo ormai siamo nell'era del consumismo e quindi ogni tanto abbiamo questo desiderio irrefrenabile di comprare solo per il gusto di comprare.
2: Ci cadiamo anche noi, io non so se funzionerebbe però.
1: No.
2: Cioè alla fine il fatto che è come giocare a carte ma non a soldi, cioè è una cosa che non ti soddisfa.
1: Secondo me funziona.
0: Sì, funziona perché magari poi compri solo una cosa e invece se questa transazione avvenisse subito compreresti tantissime cose, no?
1: Di fatto comunque l'idea di poter cliccare e pensare, poi mi arriva, anche perché sono fatti molto bene questi siti, nel senso che ti mandano le mail con il tracciamento del pacco, tu pensi che stia per arrivare, poi...
2: Ho capito, ma
3: è una finzione,
2: è
3: però.
2: Un colto interrotto, Lentini, scusi, il pacco non arriva mai.
0: No.
2: Pazienza.
1: C'è chi ha altre idee per ovviare a questo stimolo, talvolta, ripeto, irrefrenabile.
4: Ragazzi, un'altra soluzione è riempire il carrello e poi non andare all'acquisto. Poi lo riempite, così pensate di aver in qualche modo fatto spesa di tutto quello che vorreste, però poi non andate a comprare e quindi non spendete.
1: A me succede anche questo di fare, ovvero compro, poi mi fermo all'ultimo momento, non finalizzo. Il problema è che ti riempiono poi di mail e ti dicono: guarda che hai la merce che ti aspetta nel carrello, vorrei mica perdere questa cosa che volevi comprare, guarda che sale di prezzo. E lì o cedi o cancelli tutto.
0: Lo so, però è pericolosa questa soluzione, perché poi li hai sempre lì
1: e basta
0: un click, attenzione.
1: E comunque dovremmo lavorare un pochino di più invece sul perché abbiamo questo stimolo a voler spendere anche soldi che magari non abbiamo, che dovremmo spendere in altra maniera.
2: Quella è un aggravante, ma anche se li abbiamo spesso li usiamo per comprare delle cavolate.
1: Vabbè, sappiate che ci sono in Corea del Sud questi siti, prima o poi probabilmente arriveranno anche da noi. Marvin Gaye ora su Radio Monte Carlo, Mercy, Mercy Me.

0: senti che sonorità, senti che fascino su Radio Monte Carlo. Vista la storia così del gusto di poter fare degli acquisti e magari non finalizzarli soltanto per dare soddisfazione al cervello, e questi siti che si sono inventati in Corea del Sud che ti fanno fare gli acquisti, appunto non ti arriva nulla a casa, c'è chi ci scrive: mia zia andava in un grande magazzino, riempiva il carrello e poi lo abbandonava prima della cassa.
1: No, ma come? Questo non si fa
0: solo per il gusto di,
2: ma i poveretti che poi devono rimettere a posto. Ma scusa,
0: vabbè, però lei aveva così l'idea di passare una giornata a comprare, godeva di quello e poi però non spendeva niente perché molava lì e se ne andava. Amici, c'è il quiz, un'altra cosa che vi dà una grande soddisfazione.
2: Non potremmo fare anche quello che non sembra vero e invece non si fa?
0: No.
1: Guarda, ci dà solo soddisfazione la canzone che andremo ad ascoltare.
0: È una canzone meravigliosa da maneggiare con cura e inizia così. Proprio niente.
2: No, ma basta. Chi la conosce l'ha già capito.
1: Sì, si è già capito.
0: Amici, io vi ho dato un piccolo indizio, se avete colto.
1: No, un grande indizio.
0: Magari non hanno colto. La facciamo risentire uguale a prima, però no, uguale identica a prima la nota, ma perché volevamo aggiungerne. No, la facciamo così, vediamo chi indovina. 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2.
1: Si capisce, mio caro, da subito.
0: Tu perché la sai, guarda, avrei voluto capire.
1: No, dal tuo indizio, guarda, subito. Vabbè,
0: provateci, nome dell'artista, titolo del brano, tra poco qua su Radio Monte Carlo l'ascoltiamo.
1: Concedersi una pausa golosa senza compromessi. È questa la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: È uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali, deliziosa frutta in pezzi.
1: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
0: Allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono? È Yomo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te. Sempre.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Ora se dico che mi è venuta la pelle d'oca, contesti Monica, perché,
1: ma certo,
0: perché fa caldo.
1: Scusa, e prima i brividi, adesso come? La pelle d'oca. Vabbè, ci sono 40 gradi, 44 gradi.
0: Sì, in fila per due. Una canzone del genere, a me è venuta la pelle d'oca. Oh, siamo forse perché in aria condizionata, non lo so. Fragile, di Sting, il quiz di oggi. Quasi tutti hanno indovinato, era un po' così difficile per quella mezza nota che vi abbiamo fatto ascoltare. Gli intenditori ce l'hanno fatta, gli altri hanno un po' così arrancato.
1: E guarda, non fa neanche freddo qua dentro oggi. Beh, e per dirlo io.
0: Oddio, vabbè. Comunque c'è tutta una storia molto particolare attorno a questa canzone di Sting, Fragile. Pensate che nel 2001, proprio l'11 settembre, lui aveva previsto di fare un concerto in live streaming in tutto il mondo attraverso internet dal suo casale in Toscana. Venne annullato per l'attacco alle Torri Gemelle. L'unica canzone che venne trasmessa fu proprio questa, Fragile, ad aprire questo piccolo evento. Alla fine era stato molto ristretto, con un annuncio molto commosso di Sting in omaggio alle vittime dell'attentato.
2: E tanti scoprirono proprio allora questa canzone meravigliosa, dove tra l'altro Sting suona la chitarra, uno dei pochi pezzi in cui Sting, anziché il basso, suona la chitarra, un pezzo contro la violenza che non ha tempo. Lo stesso Sting ha detto: ogni anno questo pezzo diventa sempre più attuale, perché lo puoi portare in tutte le situazioni.
0: E tu pensa a lui che aveva previsto proprio il concerto l'11 settembre 2001, senza ovviamente immaginare quello che sarebbe successo. E invece a scoprire cose nuove, beh, ci pensiamo noi a farvele scoprire, perché vi raccontiamo la storia di Bisceglie. È un comune della Puglia, in provincia di Bari, che diventa la prima book town italiana, una città completamente sommersa dai libri.
1: Sì, si è trasformata in pratica in una vera e propria libreria diffusa, no? E quindi saranno disponibili oltre 10.000 volumi dislocati tra vicoli, insomma, esatto, in mezzo a tutta la città, questo borgo antico.
0: Da ieri questa iniziativa, per tutta l'estate, si sono ispirati a Olbidos in Portogallo, lì hanno raccolto 100.000 libri, e ce ne sono anche nei bagni dei ristoranti, raccontano, mentre a Bisceglie si possono trovare in giro per la città, in alcune librerie ovviamente, ma la cosa curiosa è che mettono a disposizione delle sedie sdraio in tutto il borgo, perché uno possa prendere un libro, sedersi lì e leggerselo in santa pace.
2: Iniziativa totalmente gratuita, ricordiamo, nessuno paga, è tutto volontariato, chi prende un libro ne porta un altro, così, insomma, e quindi è l'economia di scambio, come
0: bella
2: si faceva una volta.
1: Cioè, attenzione, non si devono portare via.
0: No, certo, quello, si spera un po' di civiltà. Dai, bravi a Bisceglie. C'è Sombre su Radio Monte Carlo. Potenza.

0: Ora se dico che mi è venuta la pelle d'oca, contesti Monica,
1: ma
0: perché,
1: certo,
0: perché fa caldo.
1: Ma scusa, e prima i brividi, adesso la pelle d'oca. Vabbè. Ci sono 40 gradi, 44 gradi.
0: Sì, in fila per due. Una canzone del genere, a me è venuta la pelle d'oca. Oh, siamo forse perché in aria condizionata, non lo so. Fragile, di Sting, il quiz di oggi. Quasi tutti hanno indovinato, era un po' così difficile per quella mezza nota che vi abbiamo fatto ascoltare. Gli intenditori ce l'hanno fatta, gli altri hanno un po' così arrancato.
1: E guarda, non fa neanche freddo qua dentro oggi. Beh, oddio. E per dirlo io...
0: Oddio, vabbè. Comunque c'è tutta una storia molto particolare attorno a questa canzone di Sting, Fragile. Pensate che nel 2001, proprio l'11 settembre, lui aveva previsto di fare un concerto in live streaming in tutto il mondo attraverso internet dal suo casale in Toscana. Venne annullato per l'attacco alle Torri Gemelle. L'unica canzone che venne trasmessa fu proprio questa, Fragile, ad aprire questo piccolo evento. Alla fine era stato molto ristretto, con un annuncio molto commosso di Sting in omaggio alle vittime dell'attentato.
2: E tanti scoprirono proprio allora questa canzone meravigliosa, dove tra l'altro Sting suona la chitarra, uno dei pochi pezzi in cui Sting, anziché il basso, suona la chitarra, un pezzo contro la violenza che non ha tempo. Lo stesso Sting ha detto: ogni anno questo pezzo diventa sempre più attuale, perché lo puoi portare in tutte le situazioni.
0: E tu pensa a lui che aveva previsto proprio il concerto l'11 settembre 2001, senza ovviamente immaginare quello che sarebbe successo. E invece a scoprire cose nuove, beh, ci pensiamo noi a farvele scoprire, perché vi raccontiamo la storia di Bisceglie. È un comune della Puglia, in provincia di Bari, che diventa la prima book town italiana, una città completamente sommersa dai libri.
1: Sì, si è trasformata in pratica in una vera e propria libreria diffusa, no? E quindi saranno disponibili oltre 10.000 volumi dislocati tra vicoli, insomma, esatto, in mezzo a tutta la città, questo borgo antico.
0: Da ieri questa iniziativa, per tutta l'estate, si sono ispirati a Olvidos in Portogallo. Lì hanno raccolto 100.000 libri e ce ne sono anche nei bagni dei ristoranti, raccontano, mentre a Bisceglie si possono trovare in giro per la città, in alcune librerie ovviamente, ma la cosa curiosa è che mettono a disposizione delle sedie sdraio in tutto il borgo, perché uno possa prendere un libro, sedersi lì e leggerselo in santa pace.
2: Iniziativa totalmente gratuita, ricordiamo, nessuno paga, è tutto volontariato, chi prende un libro ne porta un altro. Così. Insomma, e quindi è l'economia di scambio, come
0: bella
2: si faceva una volta.
1: Cioè, attenzione, non si devono portare via.
0: No, certo, quello, si spera un po' di civiltà. Dai, bravi a Bisceglie. C'è Sombre su Radio Monte Carlo. Potenza.

0: I ricciolini di Sombre, è giovane, bello, bravo, nel panorama musicale internazionale ormai non è più una promessa.
1: No, anzi, molto bravo. Stavo pensando, li perderà anche lui i ricciolini.
0: No. ma non hai visto quanti capelli adesso c'ha? Aspetta. Tutti neri e ricci.
2: Ma infatti Lentini non gli invidia il successo, gli invidia i capelli, è quello il fatto.
1: Ce l'ho tutte e due, perché sai che vorrei anche proprio essere un cantante di fama internazionale. No, ma lo dico ora, zero invidia, perché è l'ultimo delle cose che provo nei confronti delle altre persone, ma la settimana scorsa ho visto un mio caro vecchio amico che aveva, quando lo conoscevo, dei capelli,
0: era un leone praticamente, aveva una criniera,
1: una testa piena di ricci, adesso completamente rasato.
0: Ma
1: li ha persi tutti.
0: Ma vorresti di più essere intonato o avere tanti ricci? Che cosa
1: perché
0: sceglieresti?
1: Perché scegliere, Monica, tutte e due?
0: No, il genio della lampada ti dice scegline uno.
1: Allora i capelli ricci, tanti capelli ricci e folli.
2: Così nessuno baderà alla voce.
1: Anche perché la voce si può tutto sommato in qualche maniera, no, educare. Invece i capelli, sì, uno ci prova con tutti i nuovi ritrovati, però a farli ricrescere ancora il miracolo non esiste, solo il trapianto.
2: A meno di metterci mano, appunto, chirurgicamente.
1: Ecco, vabbè, per ora quei quattro peli che ho me li tengo belli stretti. Si parlava di libri prima con Bisceglie in Puglia, che si è trasformata nella prima book town, la città piena di libri d'Italia. Ma ci sono dei libri da leggere quest'estate? Avete qualcosa da consigliare ai nostri ascoltatori? Ci sono dei fenomeni da così?
2: Allora, io sto leggendo un libro che si chiama Storia di un'amicizia. Non è un fenomeno, per uno dei candidati al premio Strega, l'ho scritto Ermanno Cavazzoni, che è uno scrittore che io amo molto, ha collaborato anche con Fellini, e racconta proprio la storia della sua amicizia con un altro scrittore che non c'è più, Gianni Celati, ed è un libro veramente che parla di viaggi, che parla di conversazioni, un libro forse d'altri tempi, me lo sto veramente godendo.
1: Io sono incuriosito da questo che definisco un caso editoriale italiano degli ultimi mesi, Stella Mea di Ciriaco Offeddu. Ancora non l'ho letto, però sono tentato. È ambientato in Sardegna, una Sardegna, dicono, quasi mitica, tra realismo e magia. Leggo, e ha conquistato lettori, librai, è entrato nelle classifiche. Stella Mea, se qualcuno di voi l'avesse letto, ci dica se merita oppure no, così me lo compro.
2: Ancora non l'ho intercettato.
0: Ecco. Beh, comunque, un sardo che parla della sua terra, quindi lo farà al meglio.
1: Ciriaco Offeddu, credo proprio.
0: Arriva da lì.
2: Non è alto Tesino, insomma.
1: Direi di no. Vabbè, quest'estate si parte come sempre in vacanza con un po' di libri. Backstreet Boys su Radio Monte Carlo, I Want It That Way.

0: Mamma mia, con i Backstreet Boys, che tuffo negli anni 90, I Want It That Way su Radio Monte Carlo. Ci segnalano un po' di libri i nostri ascoltatori per questa estate, visto che abbiamo detto che sì, si parte per le vacanze. Coco La Rouge di Maria Vaccaro, dice questa nostra ascoltatrice: era una mia compagna delle scuole medie e ho scoperto che è una scrittrice bravissima. Chissà, io me lo segno, poi vado a vedere. E ci segnalano anche Mavaria di Antonio Popolo Rubio, il suo primo romanzo. Anche questo potrebbe essere interessante, ambientato in Sicilia, tra Catania, Ortigia, il mare. Ci sono delle storie che riguardano, insomma, quella terra meravigliosa.
1: C'è ancora qualcuno sotto l'ombrellone che legge, me ne sono accorta, oppure fa la settimana enigmistica.
0: No, ma la cosa interessante è che vengono consigliati libri italiani, di scrittori italiani, magari anche non così conosciuti ai primi lavori. Ripeto, Coco La Rouge di Maria Vaccaro oppure Mavaria di Antonio Popolo Rubio.
1: Andiamo sulla fiducia, segnalazione dei nostri ascoltatori.
0: Altrimenti tutte le domeniche, sapete, a mezzogiorno il segnalibro qua su Radio Monte Carlo con la nostra Rina Martelli.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: A dove vive in questo momento Amy Stewart?
1: Dove?
0: In Sardegna.
1: Ah,
0: perché
1: vedi,
0: ha trasferito lì la sua residenza.
1: Ha scelto bene, brava.
0: Non male, direi.
1: Friends, Amy Stewart su Radio Monte Carlo. Noi amici tutte le mattine con voi dalle 7 alle 10 qui su Radio Monte Carlo. E come ogni mattina arrivati a quest'ora c'è anche il Geographic di Stefano Andreoli.
2: L'Italia rispetto al mondo è un paese piccolo, però ama stare al centro del mondo. Ci piace proprio a noi italiani. Vedere il tricolore ci infiamma, soprattutto quando siamo lontani da casa. Ci fa anche un po' arrabbiare perché lo usano un po' a sproposito, per esempio nei negozi di abbigliamento in tutto il mondo vedi il tricolore su insegne di negozi che non hanno nulla di italiano, oppure nelle catene di pizzerie, quelle che non hai mai sentito nominare, quelle con i mandolini e i caciocavalli appesi, che l'Italia non hanno mai vista neanche in cartolina. E però alla fine in fondo è lo stesso, siamo contenti di fare parte anche noi di questo grande brand mondiale che è il Made in Italy. Per mio piacere personale tengo un osservatorio tutte le volte in cui in un articolo di notizie, di giornale, di cronaca compare la frase "c'è un po' d'Italia". Per esempio, esempio a caso, c'è un po' d'Italia nella missione della NASA su Marte, perché un italiano magari ha progettato un bullone del rover che finisce su Marte, oppure c'è un po' d'Italia nella nota degli Oscar, anche se nessun film nostro vince niente da anni, magari c'è una costumista di origini italiane e quindi ci infiliamo anche noi. C'è sempre qualcosa di italiano dappertutto, capita ovunque tranne nel calcio. Nel calcio se abbiamo un talento italiano giovane, piuttosto che farlo giocare compriamo un calciatore uzbeko, colombiano, norvegese, insomma dove vediamo un brandello di italianità noi ce ne appropriamo e ci sguazziamo. Ecco, devo ancora decidere se questo tipo di campanilismo mi piace. Alla fine ci appropriamo di meriti che non sono proprio nostri, però alla fine è un modo per sentirci uniti, no? E tra l'altro esportiamo italianità anche in contesti inediti. Per esempio in Germania il nuovo leader del partito di sinistra Linke si chiama Luigi Pantisano, 46 anni, la mia età, nato da genitori entrambi calabresi, immigrati, primo italo-tedesco a diventare leader di un partito. Ecco, c'è un po' d'Italia anche nella sinistra tedesca e chissà se capiterà come nel calcio che faremo il calciomercato e proveremo a portarcelo a casa questo Luigi Pantisano, perché la sinistra italiana ultimamente mi sembra un po' a corto di talenti.
1: Esatto, e comunque c'è un po' d'Italia in tutto il mondo perché siamo andati ovunque nel corso degli anni
2: e abbiamo
1: adesso
2: lasciato il segno, magari una scritta sul muro.
0: Tante eccellenze italiane in giro
1: solo,
0: per il mondo,
1: tante persone comuni che sono immigrate nel corso degli anni, ce ne dimentichiamo sempre troppo, ahimè. Mina ora su Radio Monte Carlo, qua a Bonjour Bonjour, va!

0: Vai, vai, vai, con Mina su Radio Monte Carlo. E noi dov'è che andiamo? Dritti, dritti al personaggio misterioso. La la la la la la, il personaggio da indovinare anche oggi.
1: Chi sarà mai, uomo, donna, personaggio di fantasia? E intanto diamo i tre indizi. John Bon Jovi, Amleto, Rossi.
0: John Bon Jovi, Amleto, sì. Rossi, tre cose più disparate.
1: Guarda, ho passato tutto il weekend, tutte le notti del weekend a pensare a questo.
0: Può essere un uomo, può essere una donna, può essere un personaggio di fantasia. 342-4141-762.
1: Ripetiamo i tre indizi. John Bon Jovi, Amleto, Rossi.
0: Insomma, Bon Jovi, musica, Amleto, teatro.
2: Rossi, e... il signor Rossi, chi
0: signor
2: è?
0: Signor Rossi, non lo so. Boh, Rossi di vergogna, chi può saperlo? Diteci voi chi potrebbe essere il personaggio misterioso di oggi. Vogliamo un nome e poi anche la spiegazione di questi indizi. Ora news, meteo, traffic con le ultime dall'Italia e dal mondo e poi ancora bonjour, bonjour.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano ritrovate a casa dello zio a Formia in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre due persone sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. La crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci contro l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna. Crosetto sente exit. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche, temporaneamente, la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Le elezioni presidenziali in Colombia. Dela Espreia, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7%. Parla di possibili brogli. I mondiali di calcio, due pari per Uruguay-Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 ora italiana, Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana con caldo intenso, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Clima afoso in pianura e temperature anche nelle ore notturne anomale, con valori fino a 10 gradi oltre la norma. Questa mattina splenderà il sole in tutta Italia, nel pomeriggio nuvole con rovesci e temporali sulle Alpi e sulle zone appenniniche, con possibile coinvolgimento della bassa Toscana fin sulle coste e di quasi tutto il Lazio. Lazio. In serata proseguirà la possibilità di temporali su gran parte dell'arco alpino, sull'Alto Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Temperature per lo più comprese tra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 39-40. Per il Principato di Monaco, giornata di sole, massima intorno ai 30 gradi e vento debole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per incidente invece sulla A10 tra Genova, Pra e Arenzano viaggiando verso Ventimiglia. Sulla A14 coda di 6 km per traffico intenso tra il bivio per l'Autosole e quello per la A13 in direzione Taranto. Coda di 2 km per incidente invece sul raccordo di Casalecchio tra il bivio per il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e quello per l'Autosole procedendo verso quest'ultima. Sulla A56 tangenziale di Napoli 3 km di incolonnamenti sempre per incidente tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capo di Chino. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Settingiano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Qualcosa mi dice che i nostri ascoltatori faranno fatica stavolta a indovinare il personaggio misterioso. Buongiorno, non è stato indovinato oggi,
1: no.
0: Vedremo domani.
1: Oggi non ce l'hanno fatta, allora pensate a questi tre indizi: John Bon Jovi, Amleto e Rossi.
0: Qualcuno ha detto Riccardo Rossi, attore di teatro, ha recitato l'Amleto ed è patito di musica rock con John Bon Jovi.
1: Vabbè, nelle spiegazioni non ci può essere uno patito di qualche cosa.
0: Poi, soprattutto non ci può essere il cognome eventuale del personaggio
2: stesso,
0: no,
2: però
0: ecco.
2: Forse quel Rossi è davvero un cognome, che
0: chi
2: ne
0: lo
2: sappiamo?
0: Lo sappiamo. Qualcuno dice Mel Gibson perché ha fatto Amleto in un film, per gli altri indizi non saprei e ci hanno provato.
2: Non l'ha fatto Kenneth Branagh l'Amleto?
0: Non lo so,
1: però fate benissimo. Allora, pensate a John Bon Jovi, all'Amleto e a Rossi.
0: Dovete unire questi tre indizi e dovrebbe uscire un nome solo: uomo, donna o personaggio di fantasia. Aprite la vostra di fantasia e provate da qui a domani a indovinare. Domani ve lo riproponiamo, stessa ora, stessa radio. Bonjour, bonjour, Radio Monte Carlo. E ora sentite qua questo capolavoro degli due: I still haven't found what I'm looking for.

0: Per qualcuno può essere una condanna, per qualcun altro però anche una filosofia di vita: cercare, cercare, cercare e non trovare mai. I still haven't found what I'm looking for con gli U2 su Radio Monte Carlo.
1: Come le chiavi al mattino quando devi uscire di casa, devi chiudere la porta e dici: ma dove ho messo le chiavi questa volta?
0: Io parlavo di altro, Monica, magari l'amore, capito?
1: Sì, lo so, ma io sono concreta, so, perché queste sono le cose che succedono al mattino.
0: Tu dici concreta, io dico un po' terra terra. Non voli, vola l'amore, le cose.
1: Lo so che tu lo stai cercando da una vita.
0: Oppure,
1: ma non arriva.
0: Il senso della vita, l'uomo lo cerca da sempre, non lo trova.
1: No, con questo caldo tutta questa filosofia non la voglio, dai.
2: Ma basterebbe una granita, che è il senso della vita, Valentini.
0: L'altro.
2: Diamoci obiettivi più terra terra.
0: Vabbè, la granita, giri l'angolo, c'è pieno di posti che te la fanno. Vabbè, e invece c'è ancora chi deve cercare e magari troverà, chi lo sa, un posto dove dormire quest'estate. Ci sono quelli come me che prenotano i voli e poi a dove dormire ci penseranno e ci penseremo.
1: C'è invece chi vuole portarsi avanti e vuole prenotare, però in alcuni casi bisogna accendere un mutuo per poter andare in vacanza.
0: Neanche quello, molto di più, perché comunque se ti riduce l'ultimo poi trovi magari cose molto costose. Il Corecons ha fatto un'analisi di quanto si può arrivare a spendere in Italia per un alloggio, per dormire nella settimana più ambita dal 14 al 21 di agosto. Al primo posto in classifica per una settimana tra le strutture ricettive c'è un appartamento di Firenze che arriva a costare 297.000 euro. Perdonatemi, ma chi è che va nella settimana di Ferragosto?
2: Cioè, però l'appartamento è tuo alla fine, tu te lo compri, fai il rogito e alla fine te lo tieni.
0: Ma chi è che va nella settimana più calda dell'anno a Firenze, la città più calda d'Italia, ad agosto?
2: È sempre piena, eppure.
1: Lo so, però se mettono questi prezzi evidentemente c'è qualcuno che li paga, altrimenti sarebbe una vera e propria follia. Questo appartamento sarà tutto d'oro.
0: In pieno centro, 297.000
2: euro. Ma per quanti? Una settimana?
0: Una settimana.
2: Ma se prendo l'acqua dal minibar mi aggiungono 4 euro o quella è gratis?
0: Ovvio, ma aspetta, perché non è la cosa più clamorosa. Al secondo posto di questa speciale classifica c'è la Puglia. Trugli
2: tutta la Puglia, inteso. Tu affitti la regione, no?
0: I Trugli di Ceglie Messapica. Qui si arriva a spendere 238.000 euro. Ma tu dici, dormo in un trullo fresco?
1: No.
0: Dormi in una tenda.
2: Ma come una tenda?
0: In mezzo ai trulli, dotata di bagno privato con doccia, asciugacapelli e due letti.
1: Ma meno male che ti ha messo il bagno, perché altrimenti...
2: È circonvenzione di incapaci, scusi Lentini, non è turismo questo, abbia pazienza. Vado in una pensione a Pinarella di Cervia per 2 lire.
0: Tanto io scommetto che ci sarà qualcuno che prenoterà. Al terzo posto c'è Roma, con un appartamento al quartiere Trastevere, solo 196.000 euro per una settimana.
2: Tranquillino, dai, come spesa.
1: Veramente siamo fuori di testa. Ma comunque,
0: come dici tu giustamente, Stefano, per 297.000 euro una settimana a Firenze me la compro la casa. Voglio pensare che qualcosa riesca a trovare. 297.000
2: magari
0: euro.
2: Non proprio in centro, ma secondo me qualcosa si trova.
0: È che comunque sono fatte apposta magari per quelli che arrivano, cioè per turisti arabi, un tempo magari anche i russi, forse anche quest'anno qualche russo si avvicinerà, pieni di soldi, vogliono spendere ed è giusto spendere.
1: Sì, chi li ha? Buttateli via, portate un po', fate girare i soldi.
0: In tenda in Puglia a 200 e passa mila euro.

0: Lo so che vi piacciono tanto i Maroon 5 e per questo vi dico che questo giovedì saranno in Italia, sono a Milano e quindi se non avete i biglietti procurateli.
1: In concerto a Milano loro, i Maroon 5, credo che non ce ne siano più in giro a meno che qualcuno non decida di rivenderli, anche perché magari non riesce ad andare al concerto. Sempre più folli i prezzi per poter stare in Italia una settimana, dal 14 al 21 di agosto il Coracons ha fatto questa analisi di quanto costa dormire. Si arriva a spendere 238.000 euro per una settimana in tenda tra i trulli, tu pensa, è follia vera anche questa. Però ci sono anche delle soluzioni un po' diverse per poter, si spera, risparmiare. Ricorderete, in Giappone da un po' di anni a questa parte ci sono i capsule hotel, somigliano a dei piccoli loculi.
0: Guarda, mi fanno un'impressione pazzesca.
1: Però ti serve solo un letto dove dormire, poi sono molto piccoli queste strutture, solo per fermarti.
0: È un cimitero praticamente.
1: Ad esempio ci sono molto spesso, li puoi trovare in giro per il mondo negli aeroporti, no? Per fare una piccola sosta. Sembra che arriveranno anche da noi in Italia e quindi avremo questi capsule hotel.
2: Mamma mia ragazzi, per chi soffre gli spazi stretti è un problemino.
1: Vabbè, però magari costano poco, cosa vuole Crepè?
3: Fantastico, meraviglioso. Oserei dire geniale.
1: Ma cosa?
3: Miracoloso.
0: Allora ci dica di che cosa stia parlando in questo momento, Crepè, dai.
3: Ma è ovvio. Questi capsule hotel sono un'idea eccezionale che dovrebbero copiare in tutto il mondo.
1: Stanno per arrivare anche da noi, ma perché mai dovrebbero essere copiati?
3: Sono alloggi perfetti, al passo con i tempi.
1: Ma come mai dice così?
3: Io ho avuto un paziente che soffriva di claustrofobia.
1: Sì.
3: È andato in Giappone, ha passato 3 notti in una capsula. Oggi vive serenamente in un armadio dell'Ikea.
1: Voglio vedere.
2: È guarito.
3: E poi i giapponesi sanno guardare avanti, non come noi italiani. Qua da noi in Italia la maggior parte delle persone passa miglior vita totalmente impreparata.
1: Ma cosa sta dicendo Crepè?
3: Tu lavori, sgobbi, ti spezzi la schiena per una vita e un bel giorno, trac, ti prende il coccolone, tanti saluti.
0: Vabbè, purtroppo può succedere, ma cosa c'entra questo?
3: La gente butta il suo tempo facendo cose inutili, come corsi di aramaico, di yoga posturale, di punto croce o di canoa d'altura.
1: Continuo a non capire, Crepè.
3: E invece dovremmo fare tutti come i giapponesi, dormire in questi loculi.
1: Ah, sì.
3: Perché sono un grande allenamento per l'eternità.
1: No.
3: Un test pratico per quando saremo stesi in posizione orizzontale.
0: No.
1: Su, cosa dice?
3: E io mi auguro che entro breve arrivino delle capsule ancora più avanzate.
1: Cioè?
3: Per esempio, con necrologi sul soffitto.
1: No.
3: Effetti sonori realistici come scricchiolio,
1: no,
3: voci d'oltretomba.
1: Lei è pazzo.
3: Un leggero odore di crisantemo.
1: No.
3: Un notaio che passa ogni tanto a chiederti se hai fatto testamento.
1: Certo, come no.
3: Fantastico. Vabbè. Meraviglioso.
1: Ma
3: eccezionale.
1: No.
3: Stupendamente bellissimo.
1: Ma mica sono delle tombe queste cose.
0: Scusate, ci manca solo questo.
1: Vabbè.
0: Che dentro ci sia questo profumo di crisantemo.
1: È un po' di incenso, no? Sono invece molto utili e comodi.
0: No.
1: In certi aeroporti ti metti lì,
2: no,
1: e via.
2: Però a vederli assomigliano un po' ai cassettoni delle camere ardenti, quelli che tiri fuori e c'è la salma.
1: Da piccoli non avevate la cameretta ponte, più o meno, no?
2: Guarda, è un'altra cosa, lascia.
0: Non mi piacciono.
1: Prima o poi vedrai che arriveranno anche qua, che costeranno poco, e proveremo anche noi i capsule hotel, vedrete.

0: al viaggio con Pazzo di lei, Viaggio Antanacci su Radio Monte Carlo. I nostri ascoltatori che sanno tutto ci segnalano che ci sono già i capsule hotel in Italia, in alcuni aeroporti, ad esempio a Malpensa, ma anche a Napoli. 9 euro l'ora se volete riposare un pochino in queste strutture così piccole, piccole, piccole. C'è giusto il materasso.
1: Non lo voglio neanche sapere, guarda. No. Che poi entri da che parte? Cioè, perché sono così piccoli. Poi c'è anche una scala, perché sono uno sopra l'altro alcuni casi. E quindi ci entri proprio con la testa. Mamma mia.
2: Vabbè. Ma non entri di piede.
1: Sei in una bara.
0: State buoni, che deve essere soltanto pratico.
2: Ti metto il cartellino sull'alluce anche per ricordare chi sei.
0: Siete pazzi. Invece, lunedì prossimo, manca una settimana, Sinner, il nostro Jannik Sinner, debutta a Wimbledon. C'è grandissima attesa, ma c'è chi si è preso la briga di calcolare quanto guadagna al minuto. Vediamo se i nostri ascoltatori, buttate lì una cifra. Secondo voi, provateci, facciamo questo test. Quanto può guadagnare al minuto Jannik Sinner?
1: Io intanto, per non sapere né leggere né scrivere, sto seduta.
0: Vabbè, voi provateci, 342 4141 762.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro.
11: Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi.
10: Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: È quello che non bisognerebbe mai dimenticare di fare, sorprendere il proprio lui, sorprendere la propria lei, e lo dicono anche gli stadio.
1: E sorprendere anche gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, chissà, tra poco con le ricerche del campus.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
15: No!
16: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Siete su Radio Monte Carlo, George Michael, Fast Love, andiamo veloci anche noi.
1: Veloci perché ci sono le ricerche del campus.
2: E andiamo veloci in Giappone. Voi sapete che spesso quando fai un lavoro meccanico ripetitivo, l'attenzione dopo un po' rischia di calare e magari si fanno errori un po' banali proprio per distrazione. Ecco, per evitare questo in Giappone hanno inventato una tecnica meravigliosa che si chiama Shizakanko, che significa più o meno punta e chiama. Cosa vuol dire? In pratica, per esempio, i macchinisti sui treni e le metropolitane indicano col dito le cose importanti e le pronunciano ad alta voce. Segnale verde, stazione, binario libero, eccetera. Visti da fuori sembra che siano un po' matti. Parlano da soli, eppure, sorprendentemente, la cosa funziona e ha ridotto gli errori e gli incidenti dell'85%, perché coinvolgendo occhi, mano, voce, orecchie e cervello ti costringe a essere presente. È nata, pensate, inizio Novecento questa tecnica da un macchinista che aveva perso un po' la vista e si faceva confermare i segnali a voce dal suo assistente.
1: Scusa, un macchinista che ha perso la vista e continua a fare quel lavoro.
2: Però c'era il suo vice, ragazzi, e quindi da lì le ferrovie giapponesi dissero: facciamolo, rendiamo una procedura obbligatoria. E da allora si fa così in Giappone, in Corea e Taiwan, e anche nella metropolitana di New York hanno introdotto un cartello da leggere obbligatoriamente prima di aprire le porte, e questo ha ridotto incidenti e problemi di treno non allineato con la fermata.
0: Bella cosa. Bello. Per non addormentarsi, per non sbagliarsi.
2: Ma facciamolo anche in casa, tipo, certo, prima di uscire, sì, indichi col dito: gas spento, telefono, portafoglio, chiavi di casa.
0: Lo faceva anche Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino: tasto rosso, tasto verde, stampante, tasto Q, e
2: però
0: poi
2: dopo
0: impazziva.
2: Un po' impazziva, eh sì.
0: Infatti,

0: Saputelli. No, non siamo noi. Mr. Know It All è lui. Teddy Sims, sarà di Monte Carlo. Noi siamo un po' così, i cialtroni della mattina,
1: sì,
0: se volete.
1: Sì, noi siamo così. Chiamateci un po' come volete.
0: Abbiamo finito anche per oggi. Bonjour, bonjour. Lunedì mattina finisce così per noi. Grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Entini.
0: Ad Andro Mercù.
2: E noi ci risentiamo domani.
0: Domani. A partire dalle 7 come sempre. Grazie a Mattia Brena, Claudia De Rio, Monica Tonini e Stefano Andreoli.
3: Nuova favola nei mondiali, ragazzi. Dopo aver pareggiato con la Spagna, Capoverde ha pareggiato anche con l'Uruguay, rischiando pure di vincere. A questo punto aspettiamo che vincano una partita anche loro. Purtroppo non c'è l'Italia, altrimenti avrebbero vinto sicuramente con noi.
1: Avrebbero avuto l'occasione giusta. Vi lasciamo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Vi aspettiamo domani mattina a partire dalle 7.
0: Buon lunedì a tutti. Baci.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Ritrovate ieri sera a Formia, Latina, le due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo. Erano a casa di una signora di 80 anni, una parente della mamma. Fermati la madre, il compagno e il nonno per sequestro di persona. Le giovani si trovano ora in una località protetta. Trump in esclusiva a TGCOM 24 è tornato ad attaccare Meloni. Si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. Il presidente americano non ha escluso il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Concluso il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, i mediatori di Pakistan e Qatar hanno riferito di incoraggianti progressi nonostante le continue minacce di Trump. Soddisfatto anche il ministro iraniano Araghchi, i negoziati continueranno per tutta la settimana. In Libia, condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Nel gennaio 2025 l'Italia lo aveva scarcerato, rimpatriandolo e sottraendolo alla richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. La Colombia vira a destra. Il filo trampiano Abelardo de la Espreia ha vinto di misura le elezioni presidenziali, sconfiggendo il rivale Ivan Cepeda. Ma la sinistra ha evocato brogli e chiesto il riconteggio dei voti. Ora parola ai giudici. Mondiali di calcio, Spagna valanga 4-0 sull'Arabia Saudita. Altro pareggio per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione. Delude ancora il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran, 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente, a soli 449 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Tutti innamorati della voce di Paul Young, delle sue canzoni, delle sue cover. Era l'85, questa era Every Time You Go Away.
1: Uomo dal discreto fascino, tu subivi il fascino di quegli occhi profondi, di quella voce molto soul e anche quel ciuffone di Paul Young.
0: Sì, diciamo che ero più su Morten Harket e poi se la giocavano,
1: hai
0: Simon.
1: Hai capito come?
0: Però
1: stupida,
0: Paul Young,
1: Arena,
0: non parlé, uno degli album più belli davvero di quel periodo, ma forse di sempre.
1: Sì, buongiorno a tutti, sono
0: buongiorno.
1: Le 10:07, buon lunedì mattina, il 22 di giugno, abbiamo scavalcato la stagione, siamo ufficialmente in estate. Forse riusciremo anche nel corso dei prossimi giorni ad avere un po' di percezione dal punto di vista delle temperature che stiamo
0: non così, anche meno, signora estate 2026, anche meno da parte di Rosaria Renna e Filippo Firli che vi accompagnano sino alle 13. Anche oggi la possibilità di vivere delle esperienze musicali con la vostra radio del cuore grazie al 342-4141-762, dove sarete assistiti dalla nostra Monica Tognini. Abbiamo anche Claudia De Riu in redazione e poi alla console con una camicia che fa subito estate, piena di fiori, piena di colori. Mimmo Amarelli, ma Luca Onere. Nel suo piccolo preferiamo Luca Onere, che abbiamo a Roma.
1: Che ha studiato da Mimmo Amarelli, quindi insomma ci spieghiamo anche tante cose. Abbiamo Chicco, il nostro grande Chicco Allotta, che supervisiona qui la sede romana. Siamo pronti per cominciare, buona giornata.
0: Sì. Cominciamo allora, lo abbiamo già fatto con Paul Young, uno affermato e una che si sta facendo strada nella vita come Sienna Spyro, Material Lover.

0: le nuove sensazionali Brit Girls come Olivia Dean, Jessie Ware e tante altre. Il catalogo si amplia con questo talento eccezionale. Siana Spyro su Radio Monte Carlo con Material Lover. A questo punto del mattino, subito in apertura di Due Come Noi con Rosaria e Filippo, diamo uno sguardo immediatamente alle nostre piattaforme social. Quindi oggi saprete in anteprima le preview di Facebook, Instagram, X, LinkedIn, ma anche radiomontecarlo.net.
1: Da cui partiamo perché ci sono una serie di notizie da approfondire molto interessanti, per esempio la nuova vacanza, partire per leggere in gruppo, oppure il video diario del regista Christopher Nolan con uno dei film più attesi di sempre, di Odyssey, che è stato girato anche in Italia e quindi c'è un pezzetto di noi in questo capolavoro annunciato, o ancora il documentario sul tour in Cina degli Wham. Insomma, c'è sempre tanto da vedere, da leggere, da capire su radiomontecarlo.net.
0: Allora, signorina Arena, si tolga le cuffie perché lei non può rispondere, perché indovinerebbe subito. Mm-hmm. Se le dico 21 candidature e ne ha vinte 3, ha il maggior numero di nomination agli Oscar nella storia della recitazione, soltanto dopo Katherine Hepburn e Jack Nicholson. Ha dimenticato un Oscar in bagno, letteralmente.
1: Gliel'hanno riportato però?
0: Sì, l'ha ritrovato fortunatamente subito dopo. Ha una memoria di ferro e di delle doti camaleontiche. Oggi è il compleanno di
1: Meryl Streep. Complimenti alla signora, davvero una delle più grandi attrici di tutti i tempi che Hollywood ci abbia regalato. Ma in campo musicale c'è anche un altro festeggiamento.
0: Sì, quello di Cyndi Lauper. Cyndi Lauper è stata la prima donna nella storia della musica ad aver 4 singoli dal suo debutto album bellissimo She's So Unusual, da cui abbiamo preso un sacco di canzoni, spesso vi facciamo sentire Girls Just Want to Have Fun, però Time After Time, Bebop, All Through the Night entrarono e le diedero questo record, il debutto da record primo
1: nella classifica
0: album
1: di Billboard, sì. Nei primi 10 posti, 4 canzoni dallo stesso album, questo per capire l'impatto che ebbe con l'album di debutto Cyndi Lauper, che poi è diventata un'autentica leggenda. C'è anche un musical bellissimo che la celebra. E allora auguri a questa signora della musica, Cyndi Lauper, su Radio Monte Carlo con Time After Time.

0: country che cambiano la vita. Haven't Met You Yet, Michael Bublé su Radio Monte Carlo.
1: Siete in partenza per le vacanze o state esplorando una nuova città? La domanda è sempre la stessa. Dove andiamo a cena stasera?
0: Per andare sul sicuro, scaricate l'app The Fork. Ovunque voi siate troverete quello che state cercando grazie a menu, foto e recensioni reali. E per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam. Oltre 2000 ristoranti vi aspettano con sconti del 50%.
1: L'offerta è valida fino al 20 settembre, fino ad esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 kg a 1,99 euro. Lidl vale davvero. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Daygam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.

0: bocca e ti rimette in sesto, proprio l'universo ti riposiziona grazie alla sua voce bellissima su Radio Monte Carlo. Soul Inspiration di Anita Baker, queste due come noi, siete con Rosaria Arena e con Filippo Firli per questo mondiale a 48 squadre.
1: Sai che oggi è una giornata importante anche per noi, perché si decide il nuovo presidente e anche evidentemente l'allenatore, cioè tipo se vince Malagò l'allenatore sarà Mancini. Parliamo della nazionale di calcio.
0: Bello, bello, bello. E a proposito di questo, ci ha molto incuriosito il fatto che per questo mondiale a 48 squadre la FIFA ha introdotto anche delle nuove regole audio. Ogni federazione ha dovuto scegliere due tracce, un inno da gol e una canzone celebrativa. È per questo che vogliamo tirarvi dentro.
1: Sì, perché per esempio ci sono scelte che hanno fatto molto parlare, come quella della Francia, che ha scelto giustamente, anche secondo me hanno fatto bene a scegliere i Daft Punk, One More Time. Chi è?
0: Sono i ragazzi col casco, i Daft Punk, che rappresentano molto il nuovo corso della musica bellissima del French Touch francese con One More Time. Quindi la FIFA ha pubblicato un album con tutte le tracce delle nazionali, una compilation del torneo con David Guetta, Megan Thee Stallion e anche il nostro Andrea Bocelli.
1: Eh sì, tutte le canzoni scelte proprio per questi mondiali. Beh, del resto la Francia l'ha fatto bene perché è il 25esimo anniversario di Discovery, ma poi facendo così una carrellata si vede che c'è l'Inghilterra che ha scelto come brano celebrativo Chase the Sun di Planet Funk.
0: Ma ti posso dire che sono fantastici, bellissima Chase
1: sì.
0: the Sun.
1: Mentre quando se vincono la partita festeggiano sulle note di Three Lions di Badial Skinner Lightning Seeds.
0: Sì, vabbè, facciamo giusto. Finta di sapere chi siano.
1: Anche se, forse
0: so.
1: Wonderwall degli Oasis
0: era meglio,
1: con
0: dai.
1: La squadra che li canta, che canta gli Oasis, probabilmente era meglio. Poi si va dall'Australia che ha scelto gli AC/DC di Thunderstruck, ma anche i Men at Work, oppure Freebird di Lynyrd Skynyrd per USA, insomma Maria di Omaraya di Scooter e tante altre cose. Io mi chiedevo, se fossimo andati ai mondiali, una era per forza nel blu dipinto di blu, vero?
0: Poi
1: che dici, per i gol o per celebrare?
0: Per celebrare, per è troppo
1: e l'altra tu cosa avresti scelto?
0: Aspetta, ti devo dare un fazzolettino di carta prima.
1: Perché?
0: Asciuga le lacrime.
1: Perché?
0: Perché io avrei scelto
1: Ma non dobbiamo scegliere una cosa italica? Cioè quella ha significato qualcosa.
0: È lo sfondo storico di un successo, capito? Questo volevo dire.
1: Va bene, però se dobbiamo scegliere una canzone italiana insieme a Modugno.
0: Notte magiche dalla Nannini ancora.

0: Il biopic di grande successo che ricostruisce la prima parte dell'incredibile storia di Michael, la sua amatissima sorellina Janet Jackson. Su Radio Monte Carlo questa era All For You.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Con le temperature che stiamo vivendo e che ci accompagneranno nei prossimi mesi, l'idratazione è la cosa più importante. Londra ha deciso di mettere in campo un'infrastruttura talmente capillare da essere senza precedenti. Immaginate, 5.000 stazioni di rifornimento gratuito dell'acqua, posizionate tra attività commerciali, luoghi pubblici e punti importanti del trasporto urbano. Così si evitano bevande confezionate e si offre un'alternativa ecologica ed immediata a chi vive a Londra e a chi ci passa.
0: Il progetto si chiama Refill London e gli utenti possono individuare i punti di erogazione attraverso gli adesivi esposti sulle vetrine dei negozi o scaricando un'app che mappa tutti i locali aderenti, dove i rubinetti sono a disposizione di chiunque abbia un contenitore riutilizzabile. È una risposta a dati allarmanti. Circa il 90% dei londinesi possiede una borraccia, ma la paura di restare senza scorte spinge all'acquisto di quasi 1 miliardo di bottiglie di plastica all'anno.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Om. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: altri bodyguards li stanno recuperando a bordo della pista, si sono gettati tutti sulla pista con The Love I Lost di Aaron Melvin and the Blue Notes nel mattino di Due Come Noi qui su Radio Monte Carlo. Impossibile star fermi, è proprio quelle cose che servono il lunedì mattina alle 10:49 minuti, che dici Ro?
1: Sì, è così, siamo partiti prima dall'esultanza delle varie squadre ai mondiali. Oggi è una giornata importante per il calcio italiano, si sceglie il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, e c'è Giovanni Malagò super favorito su Abete, si vota a scrutinio segreto e il presidente viene eletto con il 50% più uno dei voti validi dei presenti all'assemblea elettiva, e poi un po' a catena subito sarà nominato il CT, e c'è Roberto Mancini che in caso di vittoria di Malagò dovrebbe ritornare dopo un tradimento che non lo so se gli italiani hanno completamente digerito e perdonato.
0: Il tempo è abbastanza fra medicina che fa allontanare i ricordi, perché lui è un po' controverso, nel senso che nel nostro cuore per gli europei, per tutto quello che ha significato quella vittoria per tutti noi,
1: certo.
0: Poi anche per altre situazioni, però alla fine insomma lo vogliamo bene, no?
1: Lo vogliamo bene, dice di non guardare le partite del mondiale, fa troppo male, e sta aspettando per il rinnovo, le trattative sono in corso, staremo a vedere come andrà. Certo che avremmo avuto un florilegio di canzoni tra cui scegliere, sia per celebrare i gol sia per celebrare un'eventuale vittoria, ma è andata così. Da Volare, nel blu dipinto di blu, che è in assoluto la più amata da tutti, di Domenico Modugno, a mi dicevi tu anche quale idea di Pino D'Angiò è stata molto votata.
0: Sì, soprattutto negli spogliatoi pare che abbia portato bene appunto agli europei di Mancini, ed è rimasta nel cuore di tanti ragazzi anche che l'hanno scoperta per questo piccolo particolare. Che idea, quale idea, con la voce bellissima di Pino D'Angiò.
1: E poi che festa, e con il cielo è sempre più blu, liberatoria, no? Con il grido, la voce di Rino Gaetano, ma anche gloria di Umberto Tozzi, che è italiana ma è amata nel mondo, quindi magari potrebbero partecipare anche i simpatizzanti non italiani a un coro eventuale.
0: Sì, poi ovviamente in questo caso non sarebbe il nome di una ragazza, ma sarebbe appunto la
1: gloria sportiva.
0: L'assunzione appunto del più alto indice sportivo sulla faccia della terra. Azzurro di Celentano, mi segnalavi, e credo che sia bella anche quella, perché appunto ci riporta al colore, ma è un inno condiviso da talmente tanti italiani che ci sta anche lui.
1: Poi molti votano l'italiano di Toto Cutugno, insomma è proprio già nel nome, diciamo, la festa e l'orgoglio di essere italici. E anche un Carosone ci starebbe bene, non so, tu vuoi fare l'americano oppure Mambo italiano.
0: Ma si è nato in Italia.
1: Forse...
0: solo quello ci ricordiamo di quella
1: canzone. Va bene, bello sognare le canzoni e bello anche ascoltarle, in questo caso Justin Timberlake, noi in

0: di Zucchero esattamente il 4 luglio da Udine, poi lo incroceremo a Umbria Jazz l'11 su Radio Monte Carlo Wonderful World.
1: Adesso il cinema e poi ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Il premier britannico Starmer ha rassegnato le dimissioni, schiacciato dalle pressioni interne del partito laburista. L'annuncio davanti al numero 10 di Downing Street, dopo aver rivendicato i risultati del proprio governo. Il suo rivale interno, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Ritrovate ieri sera a Formia, Latina, le due sorelline scomparse 15 giorni fa da una comunità familiare in Abruzzo. Erano a casa di una parente della mamma. Fermati la madre, il compagno e il nonno per sequestro di persona. Al momento del ritrovamento, le giovani avrebbero espresso la volontà di stare con la mamma. Trump in esclusiva a TGCOM 24, ancora contro Meloni. Si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. Il presidente americano non ha escluso il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Chiuso il primo round di colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno riferito di incoraggianti progressi, nonostante le ultime minacce di Trump. Se chiudete Hormuz, non avrete più un paese, aveva detto il presidente americano. I negoziati continueranno per tutta la settimana. In Libia, condannato a 7 anni e 4 mesi, l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Nel gennaio 2025 l'Italia lo aveva scarcerato, rimpatriandolo e sottraendolo alla richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. Mondiali di calcio, Spagna valanga 4-0 sull'Arabia Saudita. Altro pareggio per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay, ora sogna la qualificazione. Delude ancora il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran, 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ah! E se non caricano streaming?
16: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: spettacolo della musica di Radio Monte Carlo. Dopo le ultime notizie, buon lunedì mattina, Rosaria Renna, Filippo Firli, sono le 11:07 minuti, era JK Jamiroquai di Too Young to Die.
1: Che sarà nel nostro paese, mi sembra il 4 luglio,
0: sì,
1: Luca,
0: sì,
1: unica
0: sì,
1: data
0: sì.
1: Nel nostro paese, ha un legame speciale con i fan, purtroppo non è in Italia per un concerto, almeno non per il momento, Sir Paul McCartney.
0: Però, come si sa, può tutto e quindi basta che salga su un jet privato e in un istante arriva tranquillamente nella nostra bellissima Trinacria, la Sicilia, che è molto affollata dal punto di vista dello slancio d'affetto che hanno tanti VIP, no, nei confronti di questa isola.
1: Con Dua Lipa è arrivato dopo, lei era già partita per Napoli e per Roma.
0: Sì, sì, sì, è partito, è stato molto veloce, è atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino, e poi è ripartito immediatamente, tanto però è stato da potersi concedere un selfie con tutto lo staff dell'aeroporto, hanno mandato, immaginate insomma, in tilt i social, no? Soprattutto quelli della gestione dello scalo. Cioè,
1: beh, una leggenda.
0: Mi faccio un selfie con Paul McCartney.
1: Vivente della musica, quindi comprendiamo la felicità di quelli che non gli sembra vero poter fare una foto con lui. Non si sa poi la destinazione finale in Sicilia, non si sanno le ragioni ufficiali, però siccome è giugno, siccome fa caldo, siccome la nostra terra è molto ambita per il mare, per le bellezze, ma poi anche per come si mangia e per le cose storiche da visitare, credo che potrebbero essere degli indizi questi, no, per capire la ragione per cui Paul McCartney è nel nostro paese.
0: Magari gli aveva preso voglia di cannolo o di arancino o di arancina. Scusa, il jet privato ce l'ha il pieno?
1: A Palermo
0: okay,
1: e arancina.
0: No, non dire queste cose.
1: No, a Palermo e arancina. e a Catania è arancino. Perché al contrario, sai come me lo ricordo? È al contrario della fine della parola. Quindi Palermo è maschio e l'arancina. Catania è femmina e allora è arancino. Adesso se mi smentite, vi prego, non smentitemi. Amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, ditemi che è tutto vero. Vabbè, tutto vero anche per Harry Styles, che non sarà nel nostro paese. In questo momento è a San Paolo del Brasile, gli manca la quarta data il 24 luglio, poi 6 a Mexico City e poi addirittura 30 una residency al Madison Square Garden di New York. Questa è American

0: umani cantati da Marco Mengoni alle 11:15 su Radio Monte Carlo, che torna a collaborare con Angelina Mango dopo Uguale a me, che faceva parte del primo album della splendida figlia di Pino, Poché Melodrama, e adesso invece la loro proposta per l'estate 2026 è Canto d'amore, sulle fragilità umane. Sulla felicità umana invece è arrivato un post virale su Instagram.
1: Sì, perché non ce lo aspettavamo, nel senso che è stata sotto i nostri occhi Anne Hathaway, una delle protagoniste del Diavolo Veste Prada. Secondo te le ha fatto sicuramente alla sua Miranda gli auguri oggi per il compleanno?
0: Sì, se li sono scambiati, Meryl Streep le ha fatto, certo, gli auguri per questo annuncio, e lei per il compleanno. L'annuncio su Instagram, perché lo ha tenuto nascosto durante il tour per la promozione del Diavolo Veste Prada 2, che avrà un altro bambino dopo Jonathan, che ha 10 anni, Jack che ne ha 6, dal marito Adam.
1: Allora, pare che tutti si siano scatenati, ce l'abbiamo avuta talmente davanti agli occhi, al di là della sua magrezza, del suo aspetto da attrice hollywoodiana è top nel momento della promozione del film, che tutti quanti hanno detto: ma come ho fatto a nasconderci comunque un piccolo aumento di pancino? Così sembrerebbe che sia stata curata da uno staff che le ha messo delle maniche molto voluminose che spostavano l'attenzione.
0: Quindi non era design, era tenere per sé la notizia fino a che non avrebbe avuto, certo, voglia di condividerla.
1: Certo, ha coperto in modo naturale l'addome, perché tutti guardavano ste spallone gigantesche e poi invece c'era il pancino.
0: E questo piccolo video la vede entrare con le maniche che coprono la pancia, si sente Baby I'm Yours di Barbara Lewis in sottofondo, e poi lascia cadere le mani, mostra il pancione, sorride, lo accarezza e corre via dall'inquadratura, e naturalmente, come succede in questi casi, è diventato virale. Auguri ad Anne Hathaway.
1: Auguri a questa donna fantastica che è già arrivata al terzo figlio. E adesso la musica di Radio Monte Carlo va avanti con un po' di reggae. Che bella questa, Everything I Own, Boy George.

0: Bellissima, quando senti tutto il peso del rimpianto, di quelle cose che mancano, però sempre con il reggae, no? Che fa questo contrasto che un minimo dentro di un po' di felicità c'è comunque. Everything on the Boy George su Radio Monte Carlo, attenzione, 342-4141-762, potremmo chiedervelo per ogni istante per farvi vivere delle esperienze incredibili.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Joke Zendaya, fatto Whitney Houston, che abbiamo appena ascoltato con Didn't We Almost Have It All su Radio Monte Carlo, ha indossato durante una serata hollywoodiana importante per l'Essence Black Women un abito bianco floreale dello stilista Eugene Alexander, che era stato indossato proprio da Whitney Houston in un servizio fotografico dell'87 che finì in copertina sulla rivista Life, vestito molto bello con dei fiori enormi su un lato. Mm-hmm. Veramente splendida Whitney, splendida Zendaya, una coppia incredibile.
1: E allora io rilancio, sai con chi? Con in assoluto il personaggio inglese che sta facendo impazzire gli americani, e tutto questo non è che sia così automatico, soprattutto considerando la stima che gli americani hanno dei personaggi inglesi, ma questo non è importante, perché Ray è una nostra grande amica, perché l'abbiamo intervistata, l'abbiamo presentata sul palco, è stata ad Umbria Jazz e avrebbe confessato di avere una sua fortissima paura da sempre. Siccome le hanno detto: mi ricordi da sempre Amy Winehouse, quando le presentano Mark Ronson, che era il produttore storico di Amy Winehouse, dice: io non ce la posso fare, non voglio mentire, sono nervosa, sono spaventata all'idea di lavorare con lui, perché non so dove mi porterà questa cosa. Lui le ha detto: ma sai che c'è? Mettiti la cuffia in testa, comincia a cantare le cose che devi cantare e dimentica tutto quello che sono io e quello che sono stato.
0: Ed ecco il risultato su Radio Monte Carlo.

0: Elisa con Luce su Radio Monte Carlo, sono le 11:39 minuti, buon lunedì mattina. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di questo super bassista che ha fatto la storia, che è Marcus Miller.
1: Che omaggio a Miles Davis, anche a Udine. Allora, il primo di voi che manda un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo, regaliamo i biglietti per il concerto di Marcus Miller di mercoledì 15 luglio in Piazza Castello a Udine.
0: Adesso però devono scattare i vostri messaggi vocali al 342-4141-762.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Tante persone che ci stanno scrivendo anche oggi al 342-4141-762. Fatevi riconoscere, anche se onestamente i nostri ascoltatori, un po' tutti secondo me, si fanno riconoscere, stanno sopra quegli altri, io ve lo dico.
4: Sono ascoltatori di gran classe, un po' come Radio Monte Carlo, punto. Anche come noi, volevo dire, ma forse
1: ecco,
4: guardandoci...
1: Aspetta, gli ascoltatori sì, noi non lo so.
3: Non ci allarghiamo.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: simbolo e manifesto di Jerry Rafferty, questa Baker Street alle 11.50 su Radio Monte Carlo al 342-4141-762. Ringraziamo gli amici siciliani che ci hanno confortato sulla differenza tra arancino e arancina, tra Palermo e Catania, ma adesso siamo più in terra di Gubana, buona, dolce, perché siamo a Udine, dove in Piazza Castello mercoledì 15 ci sarà Marcus Miller con una delle tre tappe ufficiali del tour di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
1: Questo è uno degli appuntamenti considerati storici dell'estate jazz italiana, perché presenterà il progetto We Want Miles per il centenario della nascita di Miles Davis. Miles Davis, Marcus Miller, si è occupato della sua musica negli ultimi anni della sua carriera. Che dici, Rosaria? Ci siamo?
0: Sì, sentiamo a chi regaliamo i due biglietti per Piazza Castello a Udine il 15 luglio.
2: Ciao, sono Valeria da Pordenone. Io ascolto Radio Monte Carlo, ovviamente. Ciao!
1: Grande, grazie per l'ovviamente, Valeria, un bacio.
0: Celebriamo i 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Marcus Miller è in tour nel nostro paese con tre tappe, poi sarà anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma e poi al Locus Festival a Bari, e noi di Radio Monte Carlo lo seguiremo, e quindi se tanto mi dà tanto, mi sa che avremo in questi giorni altri appuntamenti gioco.
1: E quindi grandissimi festival, come sapete, Umbria Jazz, Jazz Open in quella di Modena. Vi aggiorniamo e preparatevi a continuare la possibilità di conquistare i biglietti con delle grandi sorprese.
0: Choosing Texas, il nuovo fenomeno della musica stella e strisce, si chiama Ella Langley.

0: Socia.
1: Amica,
0: sì.
1: Ma se la felicità avesse un suono non sarebbe questa canzone qua?
0: Anche potrebbe, viva i Coldplay.
1: Dimmi di sì, ti prego.
0: Sì, Adventure of a Lifetime. Purtroppo ci sono le news, l'appuntamento su Radio Monte Carlo con TG Com 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCOM 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio nella notte, altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Grandi capolavori e dove trovarli a mezzogiorno e 6 minuti dopo l'appuntamento con TGCOM 24 su Radio Monte Carlo, Roxy Music Avalon. Un abbraccio a Nick che ci chiama Monelli e a Tonio che ci ascolta sul cellulare, si è scaricato la nostra app. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna sino alle 13 insieme, complice il grande caldo. Chissà quanti italiani nel weekend hanno cercato il refrigerio di una sala cinematografica climatizzata.
1: Sì, magari con l'immagine, con una immagine iconica che è nelle nostre, nei nostri cuori, nella nostra memoria di sempre, Toy Story, Buzz e tutta la compagnia. Quest'anno poi devono sfidare tutta la controparte dei giocattoli che diventano digitali, per cui c'è un confronto molto bello e molto acceso che pare sia piaciuto, perché in Italia ha debuttato con qualcosa come quasi 3 milioni in 4 giorni. Ha superato la partenza del quarto capitolo nonostante un numero nettamente di copie inferiori in sala, cioè
0: è incredibile,
1: sono state distribuite di meno, diciamo così.
0: E invece ha avuto questa partenza col botto nel nostro paese, ma soprattutto negli States, perché ha debuttato con 160 milioni di dollari in Nord America, il migliore esordio della saga, il migliore in assoluto dal 2026, e sono cifre incredibili. Ma se poi pensi che per andare in pari deve almeno portare a casa 600 milioni, diciamo che la pressione cresce. Però l'altro ha fatto 1 miliardo di dollari, quindi probabilmente ci riuscirà.
1: Senti,
0: anche questo.
1: Dov'è il mio Disclosure Days?
0: Al secondo Disclosure posto. Day.
1: Al secondo
0: Steven
1: posto.
0: Spielberg.
1: Ce la faremo.
0: Il contatto extraterrestre in un racconto di fantascienza corale ha finora guadagnato 3.251.000 e spicci, e a livello mondiale, insomma, non è proprio uno dei migliori risultati di Spielberg. Siamo intorno ai 160 milioni di dollari, però si sta muovendo discretamente. Al terzo posto un film che sicuramente ti fa impazzire, Filippo.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì. Amo i fratelli Wynans, sono l'immagine di tutto quello che ha preso questa saga. Il reboot di Scary Movie, la parodia evidentemente ripaga, perché con parecchi soldi, 3.6 milioni, raggiunge dei risultati ragguardevoli. Calcolate che secondo me l'estate, al netto di tutto, corrisponde anche con queste parodie di genere, con questi film che sono appunto
0: sempre la presa molto attesa, la presa in giro dei film dell'orrore,
1: dei film famosi, dei film dell'orrore.
0: Sappi che i fratelli Wayans hanno capito tutto, perché il film è costato una trentina di milioni di dollari, oramai pochissimo, e ha superato già i 200 nel mondo, quindi chapeau, tanto di cappello, bravissimi, complimenti a loro. Però tra Toy Story e Disclosure Day c'è davvero una bellissima scelta per andare al cinema.
1: E adesso Natalie Imbruglia, quella di Upside Down.

0: La voce bellissima di One Republic, Ryan Tedder, di Stop and Stare nel mattino di Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. Siamo a questo punto lì, pronti anche noi, perché è un nostro amico per le celebrazioni del comune di Cavarsere. Siamo in provincia di Venezia, che avrebbe fatto di tutto per conferire la cittadinanza onoraria a chi?
1: A Tiziano Ferro, che li ha ringraziati qualche giorno fa sul palco allo stadio Euganeo di Padova. Con grande emozione ha ringraziato il comune di Cavarsere perché hanno riconosciuto le origini paterne dell'artista, che portano proprio lì dove vissero i suoi bisnonni prima che la famiglia si trasferisse nel Lazio per motivi di lavoro, perché avevano uno zuccherificio a Cavarsere e c'era anche uno stabilimento alle porte di Roma, dove poi si sono trasferiti. Poi sono andati a Latina, dove nacque Sergio, che è il papà di Tiziano.
0: Ora starete con noi che il legame Cavarsere, quindi provincia di Venezia, Latina, non è che sia così istantaneo, no? Cioè, però
1: e anche se storicamente c'è stata anche,
0: certo, un movimento
1: negli anni 20-30 del Novecento, molti che sono arrivati dal nord verso la zona di Latina, ecco, forse questo è un altro motivo, però in realtà non è così, diciamo, unica questa storia.
0: Ed è sempre bello quando qualcuno, Tiziano in questo caso, mostra un legame che è anche vicendevole, perché anche il comune di Cavarsere, no, gli ha dato la cittadinanza onoraria a questo tipo di personalità così importante. Un piccolo comune che, insomma, può onorarsi di avere tra i suoi cittadini Tiziano Ferro.
1: È stato un regalo pazzesco, ha detto lui, ha definito il Veneto una regione piena di gemme, alcune note, altre meno, e poi li ha salutati e ringraziati cantando il regalo più grande. Complimenti a Tiziano. Questa è Mariah Carey su Radio Monte Carlo, la sua Can't Let Go.

0: Sicuramente Mariah Carey è una che ha un'età biologica di molto inferiore a quella anagrafica. Ci sono tanti segreti, qualcuno ve lo sveliamo tra poco, amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. Due come noi, due come
1: noi. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: E te lo dice Antonino.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: No, vabbè, scusate. No, ma vi chiedo scusa per loro. Bernie Summer dei New Order, Johnny Marr degli Smiths, Neil Tennant dei Pet Shop Boys li hanno messi tutti insieme, si sono chiamati Electronic. E questa era Getting Away With It qui su Radio Monte Carlo, 12:30 minuti. Rosaria Renna, Filippo Firli, Luca Oner Energia con voi fino a l'una.
1: Altro che i libri dei nostri colleghi, da Rosario Pellecchi a Chicco Giuliani. Il mio libro dell'estate è di Ascanio Polimeni e si chiama Hormesis Reset, il metodo scientifico per attivare la longevità, scritta da questo pioniere dello stare bene, della longevity, anche se lui odia questo termine, e Ascanio Polimeni, che tra l'altro da giovane è stato un nostro collega, faceva radio a San Benedetto nelle Marche, e un programma notturno di musica elettronica e jazz inglese.
0: Vabbè, ma vuoi dirci quello che ha detto? Dici quello che ha detto,
1: che
0: ce ne frega.
1: E dillo tu che c'hai la pagina del Corriere della Sera come me, che cosa ha detto?
0: Sì, esatto, hai elencato praticamente tra i suoi celebri pazienti Michel Hunziker, che avrebbe
1: età biologica 25 anni,
0: esatto, anagrafica un po' il contrario, la Fagnani la stessa cosa, la Canalisi, la Riblasi, avrebbe raccontato che non è tanto cercare di arrivare più a lungo, ma cercare di tenersi in forma, tenersi bene, no?
1: La longevità, dice, che sta diventando uno slogan commerciale e ha paura di entrare in un supermercato e trovare il reparto longevity. Preferisce il termine geroscienza, la scienza dell'invecchiamento, e in questo libro parla di prevenzione, perché non si scappa, ragazzi, bisogna sempre prevenire tutto e soprattutto adattarsi agli stimoli, e quindi freddo, caldo, digiuno controllato, movimento spontaneo, ritmi biologici. Il nostro organismo, dice, perde elasticità, capacità di reagire. Dobbiamo imparare dalle piante, dagli animali più longevi che vivono in condizioni ambientali difficili, e lui ha messo a punto un protocollo ormetico integrale, caldo freddo, digiuno intermittente, piccoli stress che riattivano il corpo.
0: Dobbiamo comprare il libro, insomma, per sapere tutti i particolari.
1: Non estremismi, ma equilibrio. Ma lui dice di leggere e stimolare continuamente la mente, di ascoltare musica jazz, elettronica, anche rap. Bisogna coltivare il fanciullino che è in noi.
0: Certo, e non uscire mai nelle ore più calde della giornata, e soprattutto ricordarsi di...
1: di...
0: bere.
1: Bere tanto. Quello va bene anche se non
0: stiamo
1: in chiave longevity.
0: Stavo scherzando, però... Polimeni è un assoluto un'autorità, no?
1: Sì.
0: E quindi, insomma, abbiamo cercato di indagare cosa il dottor Ascanio Polimeni potesse raccontarci. Quindi l'ormesi tutta la vita, va bene?
1: Sì, quello sarà il nostro best seller dell'estate. Gaia, invece, tra le canzoni preferite, la sua Bossa Nostra.

0: Quelli di Cool Kids nel mattino di Radio Monte Carlo. C'è un grande appuntamento che dovete vivere insieme con noi, lo vivrete con noi insieme a Rod and Mod. Giovedì 2 di luglio, radio ufficiale Radio Monte Carlo, Rod Stewart sarà a Bassano del Grappa. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Dalle 13 non perdere
2: La boutique della musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Sa,

0: allegria.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: NH Collection Hotels

0: Golden Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

hard to accept. Your fashion sense, Beardsley prints up.

0: You're in my heart, Rod Stewart, che sarà il 2 luglio in Italia, unica data con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Trovate sempre tutte le info sul nostro sito radiomontecarlo.net. No, no, ma prima lo specialista di cui parlavamo non
1: Polimeni,
0: è
1: come, il sì, dottor
0: non
1: Polimeni.
0: È, non è come qualcuno scrive ciarlatani arricchiti che cercano fama. No, no, no, no, signori, qui stiamo parlando di uno che viene considerato tra i pionieri della medicina anti-aging in Europa, che si è laureato con lode a Bologna, si è specializzato a Bologna e poi ha fatto per 12 anni una serie di masters negli States, dalla cronobiologia alla nutrizione, dalla psiconeuroendocrinoimmunologia ad altri settori, quindi stiamo parlando proprio di uno scienziato.
1: Una vera autorità.
0: Ci permettiamo di trattare sempre con leggerezza gli argomenti, ma state tranquilli, noi di ciarlatani che cercano pubblicità non ne parliamo assolutamente.
1: No, e restando proprio su uno dei punti chiave che il dottor Polimeni ha proprio elencato come l'importanza massima del benessere, cioè sicuramente la bicicletta, il movimento, il cicloturismo. E volevamo così fare una menzione speciale al vincitore dell'Oscar del cicloturismo 2026 con la ciclovia del Trasimeno e l'Umbria.
0: Esatto, parliamo dell'11ª edizione del Green Road Award, si è tenuto a Sanremo, un'edizione da record con 33 candidature vagliate da una giuria di esperti. Questo perché, secondo loro, e hanno ragione, esiste un modo di viaggiare che non misura il successo in quanti chilometri fai, ma in battiti cardiaci, respiri profondi, il turismo lento, quello che trasforma, dicono, una vacanza in una esperienza di riconnessione. Quindi complimenti all'Umbria, perché la ciclovia del Trasimeno è un po' un fiore all'occhiello.
1: Sì, dai, diciamo che c'è anche un bel secondo posto. Guarda che c'è il Giro dell'Anello del Gargano, 350 km da Mare Foresta in Puglia, e poi terzo posto ad exequo il Piemonte con Via del Mare, e anche il Lazio con la ciclovia Etruria.
0: Complimenti allora.
1: Questi sono
0: a tutti
1: i più importanti
0: che considerano, che lavorano per farci fare dei viaggi indimenticabili che ci riconnettono anche con la natura.
1: E questi sono The Weeknd con Dancing in the Flames.

0: E scusa se ti amo e se ci conosciamo da 2 mesi o poco più, imbranato di Tiziano Ferro chiude il nostro appuntamento insieme, grazie a Rosaria Renna, ciao Ro.
1: Grazie a Filippo Firli, vi ritroviamo domani a partire dalle 10, vi lasciamo con Andrea Monari in diretta dal Principato di Monaco e prima l'appuntamento con le news. Abbiamo salutato tutti, Claudia De Riu in redazione, Monica Tonnini al centralino, Luca Onere e Chico Allotta in console?
0: Adesso sì.
1: Ok, allora adesso possiamo andare. Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao. Due come noi. Due
2: come noi. Due come noi. Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro fino al 2 luglio da Comet.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Nuova bufera politica in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni dei laburisti e sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. 3 arresti per il caso delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo e ritrovate a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine e che alla vista delle forze dell'ordine, ha spiegato il procuratore di Sulmona, non hanno fatto salti di gioia. Ai negoziati in Svizzera, la delegazione di Teheran ha avuto un breve colloquio con quella degli Stati Uniti sul nucleare. In settimana proseguiranno le discussioni tecniche e nel primo round le parti hanno concordato una tabella di marcia per arrivare ad un'intesa definitiva entro 2 mesi. Spara 2 colpi a salve, il rivale ingrana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation, forse per una ragazza, nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato in flagranza di reato un 31enne, la vittima aveva 41 anni. Entrambi si erano presentati all'appuntamento chiarificatore con altre persone. 13 morti annegati in Francia in un weekend con temperature torride. Le vittime avevano cercato refrigerio in acque pubbliche. Nel darne notizia, la Protezione Civile ha esortato la popolazione a nuotare solo in aree sorvegliate. Mondiali di calcio, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 e vola in testa al girone G. Un altro pari per Capoverde che fa 2-2 con l'Uruguay. Oggi tocca ad Argentina-Austria dalle 19 e a Francia-Iraq dalle 23. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
12: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
11: La boutique de la musique.
0: E una nuova settimana è cominciata, respiriamo l'estate, respiriamo il caldo anche in boutique e arrivano storie e curiosità con canzoni indimenticabili oggi selezionate dal nostro music designer Marco Fullone. Come state? È lunedì, benvenuti e a chi lo fa per la prima volta qui con noi, bentornati invece a tutti gli abitué di questo momento di metà giornata. Io sono Andrea Munari, trasmetto dal Principato di Monaco, siamo in diretta, siamo sotto il sole un po' velato e per arrivare a tutti voi ho con me Davide Ippolito in regia, che mi fa piacere ritrovare in boutique, che saluto. Con me c'è anche Claudia Derivo, fonte di notizie, curiosità di musica e artisti, e salutiamo Rosaria Renne e Filippo Firli con il sorriso del mattino che ci portano. Eccoci nella boutique della musique di Radio Monte Carlo e qui lasciamo veramente che sia la musica a tracciare la direzione da seguire. Ciò che trovi sulla tua strada e nella tua vita, così come ciò che senti proprio adesso, tutto questo deve essere reale. Vi piace? Parole scritte da David Foster con David Paich dei Toto, insieme all'autrice e cantante Sheryl Lynn. E il tutto suona così.

Got to be Real non è solo un punto di svolta nella storia della musica e un riferimento straordinario per tutta la musica dance, ma anche un incoraggiamento ad essere ciò che si è, senza farsi condizionare da altro e dagli altri. Grazie a Sherilyn e anche tutti noi che ci ritroviamo qui nella boutique della musique di Radio Monte Carlo vogliamo sentirci come siamo veramente. Nella carriera solista di Annie Lennox c'è un bellissimo album di cover, cioè canzoni di altri che lei ha reinterpretato in modo molto personale. Abbiamo scelto No More I Love Yous.

Che brava e che voce, Annie Lennox su questo super pezzo che ha voluto rifare. L'originale è di un duo britannico chiamato The Lover Speaks, che per un certo periodo hanno aperto i concerti di Eurythmics. Storie di artisti e di canzoni che si incontrano e che creano nuovi percorsi. E anche questo la boutique della musica, e così l'ha voluta Radio Monte Carlo. Quando un amore si spegne e una storia ha finito di raccontarsi, si dice che se ne ha abbastanza. In francese dicono a sé, in inglese i Simply Red con la voce di Mick Hucknall dicono enough.

Che canzone, ma proprio one. Sorry seems to be the hardest word. Significa scusarsi, sembra essere la parola più difficile, vero? E ancora una volta che intesa artistica formidabile tra Elton John con la musica e Bernie Taupin con i testi. Questa è Radio Monte Carlo e la boutique della musica accompagna chi è in pausa in questo momento, chi è al lavoro, chi è al relax, ovunque, anche in vacanza. E siamo sempre insieme. Quando il successo diventa travolgente, bisogna saperlo gestire. E lo capisce John Lennon quando quelle folle isteriche corrono dietro ai Beatles e scrive questa canzone intitolata Aiuto.

0: Bravissimi, questo grido di aiuto, help, su quell'onda del successo che stavano proprio avendo i Beatles. Aiutami a rimettere i piedi per terra, anche dicono ad un certo punto. State con me, siamo curiosi di sapere quali altre bellissime canzoni e quali voci porta oggi la boutique. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo.
3: Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Radio Monte Carlo, la boutique

con la voce di B.J. Thomas, una canzone che vince anche un Oscar per la colonna sonora del film Butch Cassidy, Raindrops Keep Falling on My Head, ma sulle nostre teste non ci sono gocce di pioggia, bensì raggi di sole. È estate, fa caldissimo, sono le 13:33, siamo sempre in diretta dal Principato di Monaco con la boutique della musique, e qui ascoltiamo la musica più bella di Radio Monte Carlo. Eccone un'altra, Becha by Golly Wow, è di Prince.

Love You Baby, grandissimo Prince, e questa è la sua versione del pezzo originale degli Stylistics a 25 anni di distanza, che poi ci piace moltissimo questa espressione, Becha by Golly Wow, che si esclama per l'emozione o lo stupore davanti a qualcosa di strepitoso.

Siamo di gran classe. Gino Vannelli, coglie l'attimo, voglio fermare il tempo per dirti ciò che provo e assaporare ogni istante con te. I just wanna stop. È come siamo tutti noi nella boutique della musica, ci godiamo il presente con la grande musica di Radio Monte Carlo che però porta con sé tutto il tempo vissuto. Questo successo di Mike and the Mechanics dice: guardandomi indietro rivedo quello sguardo nei tuoi occhi, non avrei mai immaginato che potesse finire, non avrei mai voluto dirti addio.

Looking Back Over My Shoulder è di Mike and the Mechanics, e Mike sta per Mike Rutherford, cioè il chitarrista e bassista dei Genesis, che ha scritto questa canzone con Paul Carrack, il quale ci ha messo anche la voce, e della band ha fatto parte per un certo periodo anche Paul Young. Siamo in diretta dal Principato di Monaco con la boutique della Musique, facciamo tutto in 60 minuti qui, ascoltiamo solo pezzi firmati, dedicato da uno di Bologna a tutta Milano, città di pregi e difetti, laboriosa e orgogliosa, è Milano di 47 anni fa, cantata da Lucio Dalla.

0: Lucio Dalla per Milano è stato il momento che abbiamo scelto oggi per portare poi l'abbraccio a tutte le città d'Italia e anche alle persone di valore che si impegnano ogni giorno per renderle migliori. Lo abbiamo detto in musica nella boutique di lunedì 22 giugno.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
11: E così è cominciata anche l'ultima settimana di giugno con i suoni e le voci della boutique. Spero vi sia piaciuto stare con noi. Domani possiamo farlo di nuovo e alle 13 riapriamo. Grazie per la vostra presenza, per ogni messaggio che ci avete inviato. I vostri pensieri di musica e di vita ci arrivano puntualissimi. Ringrazio Marco Fullone, Claudia De Rio e anche Davide Ippolito in regia. Il pomeriggio di Radio Monte Carlo è con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Prima ci sono le breaking news di TGCom 24. È tutto. Ciao dal Principato di Monaco ed Andrea Munari.
10: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
12: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
13: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
14: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Esteroletto. La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle 2 sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo è arrivata da una videochiamata della madre verso un numero di telefono controllato dagli investigatori. La donna è stata arrestata insieme al nuovo compagno e al padre. Sono accusati di sequestro di persona. Le ragazzine erano nascoste nell'appartamento di un'anziana parente a Formia che ha detto di essere all'oscuro di tutto. Le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, l'uscita di scena del premier laburista travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del partito, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Nigel Farage di Reform UK chiede le elezioni. Deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO, Donald Trump torna all'attacco in un'intervista concessa alla corrispondente di TGCom 24 dagli Stati Uniti. Spesi miliardi per difendervi, ma nessun aiuto per l'intervento in Iran, accusa il presidente, non escludendo l'uscita dall'Alleanza Atlantica. Ai colloqui sull'Iran in Svizzera stabilita una roadmap, concordata una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano, intesa entro 60 giorni. Il giovane che ha girato il video shock dopo l'incidente mortale a Cereale in Liguria lascia l'Italia e filma di nuovo, questa volta dallo scalo di Malpensa. Fallito il piano della bella vita e ride. Nell'impatto tra l'auto a bordo della quale viaggiava come passeggero e uno scooter è morta una 23enne. In calo i tempi dei processi, secondo il report di Istat 2019-2025 dedicato all'efficienza del sistema giudiziario, registrato una riduzione del 28,8% nel civile. Il target fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un meno 40% entro il 30 giugno. Questa è la breaking news di TGcom 24.
13: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente a soli 449 euro fino al 2 luglio da Comet.
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Tra poco, Happy Together, con
20: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.

Il White Soul britannico qui rappresentato da Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Un saluto, un ringraziamento ad Andrea Munari, ha riaperto anche per questa settimana la sua boutique, la boutique delle musiche, che torna domani sempre puntuale alle 13. Adesso dal Principato di Monaco ci trasferiamo qui a Roma.

Sì, schiarisco la voce perché oggi sono da solo, quindi parlerò più del solito. Infatti ho detto prendiamo la linea qui da Roma. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo, Happy Together. Oggi però da solo perché Isabella Leodori, come vi abbiamo preannunciato la settimana scorsa, per tutta la settimana non ci sarà perché si sta godendo le meritate ferie e quindi sarò io insieme a voi da lunedì fino al venerdì tra le 14 e le 16 qui in diretta da Roma. Mentre a Milano vedo Riccardo Brambilla in regia. Ciao Righi, ben ritrovato, c'è Serena Mazzone in redazione e Teresa Fogli al centralino. Questa è la squadra che vi accompagna nelle prossime due ore. E poi, visto che è Happy Together e siamo tutti insieme in questa community nella prima parte del pomeriggio di Radio Monte Carlo, poi naturalmente ci siete voi al 342 41 41 762, il tutto con la nostra grande musica come Olivia Dean, So Easy.

con Bruci la città, e ci sono città che bruciano dal caldo in questo periodo. Un saluto a Roberta, lei è romana, credo, e quindi sa bene di cosa sto parlando, così comunque come Marica, che scrive da Torino, 36 gradi, e questo è un caldo, sì, anomalo, ma che sicuramente non accompagna dal punto di vista psicologico e fisico, nel migliore dei modi, gli studenti che da oggi sono tenuti agli esami di maturità, esami orali di maturità, l'ultima prova, spesso la più impegnativa, cominciano oggi, anche se poi il calendario varia da istituto a istituto, si articola in 4 momenti e dura anche fino ad un'ora. Ora, io la mia maturità l'ho fatta parecchi anni fa, quindi non ho memoria. Che dici, sì, Riccardo? Ora, perché hai la metà dei miei anni, devi bullarmi in questa maniera. Dicevo, insomma, tanti anni fa non ho grossa memoria di quanto possa essere durato il mio esame orale di maturità. Mi ricordo però che l'ho fatto alla fine di luglio, e quindi il caldo anche in quel caso era assolutamente soffocante. E in bocca al lupo ai ragazzi che dovranno superare questo primo scoglio della loro vita, che è l'esame di maturità, e si comincia con gli orali. In bocca al lupo. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Oltre 20.000 corsi alle cascine per oltre un'ora e mezza. Lenny Kravitz, pochi giorni fa, e l'abbiamo appena riascoltato con It Ain't Over Till It's Over qui su Radio Monte Carlo. Sapete che non amo i compromessi, soprattutto in viaggio, ecco perché sono molto felice di essere stato invitato all'esclusivo reveal della nuova Volvo EX60 il 18 giugno qui a Roma. Parliamo del SUV medio che cambia le regole dell'elettrico, tecnologia mega casting per un telaio più leggero, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva, un'esclusiva assoluta, e fino a 680 cavalli di potenza. Volvo EX60, The Game Changer. Info su volvocars.it.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Siamo all'inizio degli anni 80, 1981, Boy from New York City, The Manhattan Transfer su Radio Monte Carlo, Happy Together, 14:28, siamo together, sì, un po' meno happy, perché da quello che vedo dai messaggi che ci mandate al 342-41-41-762 il caldo è una cosa piuttosto condivisa, e in questo caso non si può dire mal comune mezzo gaudio, perché non ce n'è alcuno di gaudio. Vedo Padova 38 gradi, Christian da Aosta me ne segna 39, terribilmente anomalo, ed è il caldo che io ricordo della mia maturità nel 1994, maturità che è molto cambiata, tra l'altro continuiamo su questo argomento in questo periodo, perché il colloquio si concentrerà esclusivamente su quattro discipline che poi sono individuate dal Ministero all'inizio dell'anno scolastico, e oltre alla gestione fisica del caldo eccessivo c'è anche da gestire lo stress emotivo, e secondo la dirigente scolastica Cristina Costarelli, per affrontare con successo un buon orale non basta una buona preparazione, sono fondamentali anche la gestione proprio dell'emotività, la sicurezza nell'esposizione, andare lì e far capire alla commissione, ai membri interni, che quello di cui si sta parlando, beh, l'abbiamo capito, lo possediamo noi. La commissione infatti non valuta solo le conoscenze, ma anche il modo in cui lo studente poi affronta il confronto con loro. Io non ho memoria alcuna del mio esame di maturità, ricordo solamente veramente solo il caldo. Non so voi se avete qualche tipo di memoria del vostro esame di maturità, ora lo chiedo a Riccardo che l'ha fatto l'altro ieri magari, però voi non lo so. 342-4141-762 su Radio Monte Carlo c'è Aaron e questo è Wonderful Thing.

ipnotica questa di Samuele Bersani, cattiva dal 2003 su Radio Monte Carlo. Vi ho chiesto qualche ricordo dei vostri esami, l'orale di maturità. Io non so se vi siete messi d'accordo o meno. Sentite qua, c'è un amico che dice: il mio esame di maturità fu il giorno dopo la finale del Mondiale 82 e la sera prima fu festa grande. Poi Gianni da Biella: ho fatto l'orale di maturità il 12 luglio 82, il giorno prima Italia campione del mondo. Poi ancora Grazia da Verona: stessa cosa, ultimo giorno caldo intenso 1982. Ancora non ho mica finito qua, perché c'è Alessandra da Milano, anche lei ha fatto l'esame di maturità nel 1982, anche lei ultima, anche lei della lista, e con 38 gradi. Non so se vi siete messi d'accordo voi che vi siete maturati nell'82 a scrivere i vostri ricordi in questo momento qui a Radio Monte Carlo. She says it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

0: Ipnotica, questa di Samuele Bersani, cattiva dal 2003 su Radio Monte Carlo. Vi ho chiesto qualche ricordo dei vostri esami, l'orale di maturità. Io non so se vi siete messi d'accordo o meno. Sentite qua, c'è un amico che dice: il mio esame di maturità fu il giorno dopo la finale del Mondiale 82, la sera prima fu festa grande. Poi Gianni da Biella: ho fatto l'orale di maturità il 12 luglio 82, il giorno prima Italia campione del mondo. Poi ancora Grazia da Verona: stessa cosa, ultimo giorno caldo intenso 1982. Ancora non ho mica finito qua, perché c'è Alessandra da Milano, anche lei ha fatto l'esame di maturità nel 1982, anche lei ultima, anche lei della lista, e con 38 gradi. Non so se vi siete messi d'accordo, voi che vi siete maturati nell'82, a scrivere i vostri ricordi in questo momento qui a Radio Monte Carlo.
1: She says it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

0: questa versione solitaria insieme a me, Claudio Di Leo, fino alle 16 qui su Radio Monte Carlo. Beh, a proposito di grande musica, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'attesissimo concerto del maestro Riccardo Muti a Lucca. 20 luglio, un attesissimo concerto nell'ambito di Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. E allora adesso, al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, beh, ci sono i biglietti per il concerto del maestro Riccardo Muti in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Quindi 342-41-41762 è il numero. E il vostro vocale con il nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Caldo africano, no? Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
18: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Sister Sledge, He's the Greatest Dancer su Radio Monte Carlo. Vi abbiamo appena regalato i biglietti per assistere al concerto che il maestro Riccardo Muti terrà a Lucca il 20 luglio di quest'anno, un concerto nell'ambito di Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Sentiamo chi li ha vinti.
1: Stefano da Pisa, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E bravo Stefano, complimenti, perché ti gusterai un concerto mica da poco, anche perché il maestro Riccardo Muti dirigerà l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, portando la grande musica sinfonica nel cuore della città, coinvolgendo anche giovani musicisti dei conservatori italiani. Complimenti. Allora, parlavamo prima di maturità e ho visto che tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo la maggior parte ha praticamente fatto la maturità quando l'Italia ha vinto i mondiali che ci sono anche quest'anno. Non c'è il rischio, ragazzi, che l'Italia lo vinca perché non partecipa nemmeno, però se c'è una squadra per la quale tifare, se ne avete scelta un'altra, io in questo momento sto facendo il tifo per Capoverde. Prima partecipazione al mondiale, altro pareggio dopo quello con la Spagna, anche contro l'Uruguay, e poi ci sono delle storie all'interno di questa squadra che hanno dell'incredibile. Ad esempio il portiere Vosigna, lui è arrivato ai mondiali con suo bel profilo Instagram da 50.000 follower. Dopo la prima partita, dopo aver fermato la Spagna, si è ritrovato con un profilo Instagram da 15 milioni e mezzo di follower e si è garantito una pensione, diciamo, per il futuro. Altro esempio, insomma, altra storia da raccontare a Capoverde è quella di Roberto Lopez. Lui è stato contattato, lui è irlandese in realtà, non parla nemmeno il portoghese che è la lingua ufficiale, è stato contattato via LinkedIn e la prima volta sembrava che avesse ricevuto un messaggio, uno scherzo, come fosse uno scherzo. In realtà poi gli hanno riscritto in inglese, ha capito che uno scherzo non era ed è stato convocato via LinkedIn. Le strane storie del calcio, e adesso si trovano a un passo dai sedicesimi di finale. E io personalmente faccio il tifo per Capoverde.

0: Commodores con Night Shift a chiudere la prima ora di Happy Together. Adesso un salto al cinema e poi Breaking News del TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle è NADA, l'agenzia nazionale tedesca, che ha avviato un procedimento contro il marciatore azzurro, sospeso in via cautelare. All'atleta 41enne sono state rilevate tracce di eritropoietina nei controlli post-gara ai campionati di marcia su strada in Germania lo scorso aprile, quando ha vinto segnando un tempo stratosferico. Nuovo terremoto politico in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni dei laburisti. È sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, Giorgia Meloni e gli alleati per il mancato aiuto nell'intervento in Iran. In Svizzera intanto continuano i colloqui tecnici tra delegati della Repubblica Islamica e americani. Secondo il vicepresidente Vance, a Lucerna è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. 3 arresti dopo il ritrovamento delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo per 15 giorni. Erano a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna, tradita da una videochiamata. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine. Spara 2 colpi a salve, il rivale ingrana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation per una donna in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato un 31enne, la vittima aveva 41 anni. Nella Francia attraversata da un'ondata di caldo torrido, almeno 13 persone, di cui 2 minorenni, sono morte per annegamento da sabato. Il paese adotta misure cautelative, tra le quali la soppressione di un treno su 10 nella regione di Parigi. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: E se ci sono costi nascosti?
14: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
15: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
16: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

C'era anche lei, c'era anche Alicia Keys a prender parte alla celebrazione per il titolo vinto dai New York Knicks. Parliamo di NBA, di basket, c'era il sindaco di New York, i giocatori, lo staff, la proprietà, e a chiudere appunto il programma c'era Alicia Keys che ha cantato la sua versione live di Empire State of Mind, che ormai è quasi un inno ufficiale non solo della città di New York, ma proprio dei tifosi blu e arancio dei New York Knicks, che hanno vinto il loro titolo NBA dopo tantissimi anni. E l'abbiamo ritrovata qui con Fallin, le 15:07. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo, in solitaria per tutta questa settimana, senza Isabella Eleodori che se ne sta bella al fresco. L'ho sentita ieri, lei è un po' privilegiata dove sta al mare, perché dice che comunque la notte si respira, quindi buon per lei sicuramente, e lei che tornerà lunedì prossimo e si sta godendo le giuste vacanze. Insieme a me, dicevo, Claudio Di Leo fino alle 16. Parlavamo prima di mondiali e il pallone dei mondiali se ne va nello spazio, perché la NASA ha pubblicato un video che mostra 4 astronauti che sono in orbita nella stazione spaziale giocare con il pallone dei mondiali FIFA 2026. Certo, lì c'è la microgravità, quindi il pallone gira un po' più lento rispetto a quanto non giri in questo periodo sui campi. Però magari hai visto mai, ci mandiamo la nostra nazionale, visto mai che almeno con la microgravità il pallone va più lento, andiamoli a giocare nello spazio, forse in quei ritmi riescono a ottenere risultati sicuramente migliori. Su Radio Monte Carlo, U2, questa song of the future. The future.

Dal 2004 Biagio Antonacci con Convivendo, e ci sarà anche il buon Biagio Antonacci questa sera 22 giugno al Circo Massimo qui a Roma, il concerto Vita, che è un grande evento benefico che è stato organizzato in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Un'iniziativa importante che unisce la musica alla scienza e alla solidarietà. Sul palco questa sera al Circo Massimo ci sono non solo Biagio Antonacci ma anche Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Emma, Antonello Venditti che gioca in casa, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Riccardo Conciante e Il Volo. La presentazione della serata è a cura di Giorgia Cardinaletti e NEC, ci sarà anche la partecipazione di Lorella Cuccarini e Raul Bova, e lo slogan sarà Believe in yourself in a life full health, nel senso credi in te stesso in una vita piena di salute, questo per cercare di convincere i giovani a lasciar perdere le dipendenze, tanto che tutto il ricavato della serata sarà dato in beneficenza per la ricerca e la cura al Policlinico Gemelli, tutto il ricavato tolto l'IVA e la SIAE. Questa sera al Circo Massimo qui a Roma. Tracy Chapman adesso.

0: Sempre bello riascoltarla questa Baby Can I Hold You, Tracy Chapman. Uomini all'ascolto di Radio Monte Carlo, c'è una parte del corpo, del vostro corpo, che vi rifareste, perché sembra che sempre più uomini si avvicinino ormai alla medicina estetica, ma ne parliamo tra poco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

1970, Stevie Wonder, Sign, Seal, Delivered, I'm Yours, alle 15.27 su Radio Monte Carlo. Allora, uomini, c'è una parte del vostro corpo che cambiereste anche chirurgicamente? E donne, vi piace più l'uomo al naturale o quello che magari qualche ritocchino qui e lì? Perché negli ultimi anni la medicina estetica maschile ha conosciuto una forte crescita, contribuendo anche un po' a ridefinire quelli che sono gli standard di bellezza contemporanei. Sempre più uomini ricorrono a filler, a trattamenti non invasivi, proprio per avere un aspetto più armonioso. Qual è la parte che gli uomini si ritoccano di più? La mandibola e il mento. Sai che non l'avrei mai detta sta cosa, perché sono considerati simboli di sicurezza, forza e carisma, un po' anche perché la diffusione di immagini digitali sempre più dettagliate, insomma, pone l'attenzione verso anche un aspetto fisico che deve essere impeccabile. Dall'altra parte però c'è una visione alternativa, che è un po' la mia, della mascolinità, che privilegia la naturalezza, l'autenticità, l'espressività rispetto alla perfezione estetica. Pensiamo a George Clooney, ad esempio. Gli anni passano e se li porta dignitosamente. Ora non so, 342 4141 762, voi uomini, cambiereste qualcosa di voi? E voi donne, vi piace più l'uomo con il ritocchino o quello che... Ora, George Clooney, stiamo parlando di un'eccellenza dal punto di vista della bellezza, o quello che invecchia dignitosamente in maniera decorosa? Io non ricorrerei, ad esempio, mai all'opera del chirurgo estetico, e a me basta, guarda, a me basta che io la smetta con i carboidrati e la birra, poi tornerai ad avere un fisico perfetto. Somber adesso su Radio Monte Carlo, questo è Potential.

0: Grande musica di Radio Monte Carlo anche con Maxi Priest e questa Close to You che abbiamo appena riascoltato.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Tre studenti indiani, vincitori dell'Earth Prize 2026, hanno sviluppato PlusStick, una polvere biodegradabile ottenuta dai semi di tamarindo, uno scarto alimentare. Il progetto si basa su un principio di ecosostenibilità e economia circolare. La polvere, versata nell'acqua contaminata, aggrega le microplastiche che possono poi essere rimosse con un semplice magneti portatile, senza elettricità né infrastrutture complesse. L'innovazione è pensata per essere accessibile e a basso costo, adatta soprattutto alle comunità rurali con scarso accesso all'acqua potabile sicura. L'obiettivo è ridurre l'inquinamento idrico globale attraverso soluzioni semplici, biodegradabili e scalabili.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre.

0: Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

Whispers and the Beat Goes On. 15:49 su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo. Ancora 10 minuti insieme in questo Happy Together da solo edition, nel senso che Isabella Leodori se ne sta giustamente in vacanza. Prima vi dicevo, parlavamo di ritocchini estetici per gli uomini, vi dicevo che a me basta semplicemente limitare l'amore per i carboidrati e la birra e già sarebbe un passo avanti. E meno male che non mi piacciono i dolci, fatta eccezione per biscotti e caramelle. Caramelle che continuano a essere un alimento molto amato dagli italiani. Il 95% della popolazione italiana ne consuma, il 31% le mangia almeno 3 o 4 volte a settimana. Dove si mangiano di più le caramelle in Italia? In Sicilia, 37%, seguito da Lombardia, Campania e Puglia. I gusti preferiti degli italiani sono gli agrumi, seguiti dalla classica caramella balsamica alla menta, liquirizia o mix di menta, eucalipto e anice. Il settore della confetteria sta poi evolvendosi verso però prodotti che siano più salutari. Le aziende puntano comunque a ridurre il contenuto di zucchero, che è un po' quello che cerchiamo tutti, ridurre lo zucchero nella nostra vita, a sviluppare caramelle che abbiano ingredienti vegetali, nutrienti funzionali, vitamine e sali minerali. Questo in quello che negli Stati Uniti è il mese dedicato alle caramelle. Proprio lì nasce il mese dedicato alle caramelle ed è il mese di giugno. Io non ne compro proprio per non mangiarle, altrimenti il pacchetto lo finirei praticamente immediatamente. Partirà il 1° novembre da fermo il tour nei teatri di Malika Ayan. Radio Monte Carlo sarà ed è la radio ufficiale del suo tour nei teatri e la riascoltiamo con questa Una Possibilità.

0: Ho parlato di caldo che abbiamo fatto piovere qui a Roma, almeno nel quadrante nord-est della capitale dove ci sono gli studi di Radio Monte Carlo è venuta giù. Un bel po' d'acqua, sperando abbia rinfrescato, ve lo saprò dire appena esco. È tutto per quanto mi riguarda. Grazie a Riccardo Brambilla, regia a Milano, grazie a Serena Mazzone, redazione, Teresa Fogli al centralino, Chicco Allotta è qui a curare la parte tecnica a Roma. Tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con Se la vi prima, però le breaking news del TG Com 24 da Claudio Di Leo. Buon proseguimento di giornata e a domani alle 14. Ciao!
1: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Happy Together con
2: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
6: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti verso un accordo di pace definitivo. Il vicepresidente americano Vance da Lucerna annuncia Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori della IEA e Washington tende la mano autorizzata la vendita di una parte del petrolio iraniano. Gran Bretagna ancora una volta in un limbo politico. Starmer lascia la guida dei laburisti e annuncia le dimissioni da premier. È il sesto in 10 anni dalla Brexit. Il neodeputato Andy Burnham si candida alla leadership e alla successione. Il leader dell'estrema destra Farage chiede elezioni anticipate. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, alla guida della Fed dal 1987 al 2006 fu a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo. Servì sotto 4 presidenti provenienti da entrambi gli schieramenti politici. Amore genitoriale malato, questo per i PM il movente del sequestro delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una comunità in Abruzzo. Sono state ritrovate nella casa di una parente a Formia. Arrestati la madre, il compagno e il nonno, a tradire la donna una videochiamata. Arrestato per omicidio volontario il 31enne che a Zibido San Giacomo nel Milanese ha investito e ucciso un uomo di 41 anni. I due si erano dati appuntamento in un parcheggio dopo una lite per una ragazza. La vittima, accompagnata da 3 persone, ha esploso 2 colpi con una pistola scacciacani. Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Da solo non posso fare niente, con voi tutto, ha detto ai membri del consiglio dopo l'elezione. Atletica, nuovi guai per Alex Schwarzer, il marciatore positivo al doping dopo la gara vinta con un tempo stratosferico in Germania ad aprile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

insieme in questo 22 di giugno. Benvenuti, bentrovati, questa è Radio Monte Carlo. Un abbraccio a Claudio Di Leo. Insomma, non so se essere contenta del fatto che a Roma piova, perché ogni tanto quando fa così caldo poi dopo il temporale esce un'umidità ancora peggiore, quindi dipende dall'intensità della pioggia. Comunque un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano dalla capitale. Tu torni domani alle 14 con Happy Together. Buon pomeriggio da parte mia, io sono Chiara Lorenzutti con il nostro C'est la Vie insieme fino alle 18 a inaugurare insomma una nuova settimana molto calda, questo già lo sappiamo, quindi cercheremo solo argomenti refrigeranti e canzoni dall'alto potere refrigerante, quelle che certamente avrà scelto la programmazione musicale, l'ufficio musica di Radio Monte Carlo, che saluto e ringrazio. Grazie anche a Rebecca Papi quest'oggi in redazione, grazie a Gabriele Lobianco in regia, a Teresa Fogli al centralino e a tutti voi insomma che vi godrete due ore, ma non solo, con la grande musica di Radio Monte Carlo. Si intitola Bianca la canzone di Noemi qui in C'est la Vie.

Si intitola Take Me Home, la canzone di Just Clean, qui su Radio Monte Carlo alle 16.14, pomeriggio con Céla Vice, una donna straordinaria, un'attrice straordinaria che festeggia quest'oggi 77 anni per un'immensa Meryl Streep, quindi oggi è il suo compleanno. Nasce nel New Jersey, riconosciuta come una delle migliori attrici della storia del cinema, lo sappiamo, e detiene peraltro il record di candidature ai premi Oscar nelle categorie riservate poi alla recitazione, quindi pari a un totale di 21 nomination. Ha vinto il premio per 3 volte in occasione di Kramer contro Kramer, mitico film del 79, ancora poi per La scelta di Sophie, The Iron Lady, e tra l'altro è la seconda donna con più premi per la recitazione nella storia dell'Oscar, preceduta dalla sola Katharine Hepburn, che insomma a sua volta ne vinse 4. Quindi poi c'è stato un film che io amo moltissimo che poi l'ha consacrata nell'Olimpo delle grandi di Hollywood, e sto parlando appunto della mia Africa, diretto poi da Sidney Pollack, un film meraviglioso con un immenso anche Robert Redford accanto a lei, quindi quelle scene in cui lui le lava capelli la trovavo sempre di una incredibile intensità, quindi auguri a lei. Poi io l'amo moltissimo anche nei Ponti di Madison County, anche in Innamorarsi, uno dei film che credo, sembra Robert De Niro, mi ha fatto più piangere al mondo, quindi auguri donna meravigliosa. Subito invece Cool and the Gang.

0: Parlava del potere refrigerante della musica, non avevo tenuto conto del titolo di questa canzone, piuttosto evocativo, Fresh. Cool and the Gang, questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Strada facendo.
8: Just gonna stand there.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

Si intitola Sure, la canzone dei Take That, 1994, qui erano di una bellezza incredibile, proprio il periodo di massimo splendore, ce li ricordiamo molto molto bene. Buon pomeriggio, buon lunedì, questo è il pomeriggio di Radio Monte Carlo con C'est la vie insieme a me Chiara Lorenzutti. C'è una bella disposizione europea, una nuova normativa della quale insomma parlo molto molto volentieri, si parla di abiti e soprattutto si parla del divieto che la stessa prevede di distruggere i capi che rimangono in venduta. L'obiettivo è proprio quello di ridurre gli sprechi e soprattutto l'impatto ambientale dell'industria tessile. Insomma, conosciamo molto molto bene gli effetti collaterali di questo. E quindi l'obiettivo è spingere i brand a trovare anche delle soluzioni più sostenibili per riuscire a gestire in maniera intelligente, possibilmente un po' green e un po' consapevole, quelle che sono le eccedenze di magazzino. Quindi diciamo c'è un momento abbastanza cruciale in cui questa misura arriva, perché da un lato poi i brand, quelli importanti, devono anche preservare l'esclusività, quindi è difficile poi ricollocare i capi, anche il valore percepito e l'immagine del brand. Bisognerebbe immaginare un riciclo maggiore e anche una progettazione sostenibile, quindi si parla di eco-design, ovvero l'idea di creare dei prodotti che fin dall'inizio siano pensati per poter essere riciclati, riparati o comunque smontati facilmente, in modo tale che le fibre e i tessuti possano essere destinati ad altro. Un ruolo sempre più importante sarà affidato all'intelligenza artificiale, perché elabora i dati e prevede meglio la domanda dei consumatori, in modo tale che si produca il giusto e non in eccedenza, e poi gli outlet resteranno uno strumento importante per smaltire le rimanenze. Quindi si parla anche, questo mi piace molto considerarlo, anche dei servizi di riparazione dei capi. Sostanzialmente, anziché buttarli, l'idea che ci si possa mettere mano e ripristinare ciò che erano all'inizio mi sembra un'idea assolutamente giusta. Insomma, tanti accorgimenti che dovrebbero evitare dei problemi appunto nel capo del mondo dell'abbigliamento, quindi estremamente corrette tutte queste previsioni. Dangerous Lover per CQ.

La voce è quella di Richard Ashcroft con la sua Check the Meaning. Questa è Radio Monte Carlo 16:36. Abbiamo parlato di questa nuova normativa europea che prevede il fatto che i vestiti invenduti, sempre all'interno dei paesi dell'Unione Europea, non potranno più essere distrutti. Quindi ci sono tante, come dire, tante soluzioni molto pratiche per dare lunga vita agli abiti. Si è parlato anche della riparazione. Sempre più aziende peraltro stanno investendo appunto sui servizi veri e propri di riparazione, ma anche del ricondizionamento e soprattutto della vendetta pre-loved, perché adesso non si possono più chiamare abiti usati, ma sono gli abiti quelli che sono stati precedentemente amati, il che, diciamo, a livello di percezione regala forse una, come dire, il capo è bellissimo, ci sono tanti amori poi che confluiranno nella vita di questo capo e quindi lo porteremo, saremo in tanti a portarlo. Quindi insomma ti racconta il fatto di comprare un abito usato in maniera molto più chic, se vogliamo. È tutto sommato il risultato è assolutamente ottimo, quindi evviva gli abiti amati in precedenza, ma viva anche gli abiti usati, che possono avere tante storie, tante vite da raccontare. Subito Fiorella Mannoia. Oh.

0: gli anni 80 con questa bellissima canzone di Fiorella Mannoia, si intitola Ascolta l'infinito, e questa è Radio Monte Carlo. Attenzione amici all'ascolto, perché è lunedì, vogliamo rendere un po' speciale questo pomeriggio. Allora vi racconto che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dell'attesissimo concerto del maestro Riccardo Muti a Lucca, quindi conviene essere molto rapidi e veloci adesso al 342 41 41 762. Perché? Perché al primo tra voi che invia un messaggio vocale dicendo nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto del maestro Riccardo Muti in programma lunedì 20 luglio in piazza Napoleone a Lucca, quindi nel contesto del Lucca Summer Festival in piazza Napoleone. Vi aspettiamo 342 41 41 762.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
3: To say I like Chopin.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì, friggitrice ad aria calda Combi Zone

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: No!
2: Sì!
3: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Sting con If I Ever Lose My Faith in You. Questa è Radio Monte Carlo, 16:51. Manca davvero poco anche all'arrivo di Sting in Italia e lo ascolteremo poi il 3 di luglio a Umbria Jazz. Insomma, quindi saremo molto contenti perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale, quindi racconterà tutto quello che sentiremo e vedremo. Una meraviglia. Si parla di estate, di concerti, di momenti che poi saranno lì da incorniciare, che ci faranno stare sicuramente bene. E allora parliamo di un altro grande concerto, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale anche dell'attesissimo concerto del maestro Riccardo Muti. Siamo a Lucca, quindi città assolutamente meravigliosa. Siete stati in tanti a inviare i vostri messaggi vocali al 342-4141-762 per aggiudicarvi i biglietti per il concerto del maestro in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Quindi sentiamo chi è stato l'amico più veloce.
1: Fabrizio da Empoli, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Fabrizio, sarà una serata memorabile perché il maestro torna a Lucca il 20 luglio per questo atteso concerto nell'ambito del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone e dirigerà l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, portando poi la grande musica sinfonica nel cuore di questa città meravigliosa, coinvolgendo anche i giovani musicisti dei conservatori italiani, quindi una grande festa della musica con un nome davvero molto molto prestigioso, quindi buon divertimento. Mr. Know It At All per Teddy Swims.

0: Tutto un bel po' di minuti in cui la testa forse altrove, ci siamo sentiti un po' più leggeri, quella voglia di ballare prende sempre comunque con questa canzone degli ABBA. Dancing Queen qui su Radio Monte Carlo, tra poco Breaking News, TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro, fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Chiuse in una stanza, potevano solo guardare la TV. Sono state ritrovate così le sorelle, scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a casa di una parente a Formia, sequestrate dalla madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. Il padre ora comincia una nuova vita. A Viterbo, un 17enne disabile è stato ustionato alle mani a bordo di un treno mentre andava a scuola, a colpire con un gel infiammabile alcuni suoi compagni. L'intervento del personale di bordo e di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio. Si segue l'ipotesi di un atto di bullismo. In Francia, due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata in garage a Carpentras, nel sud del paese. L'ipotesi è che a ucciderli sia stato il caldo. I piccoli erano rientrati con la mamma dopo la spesa. Oltre Alpe, quella di oggi è la giornata più calda mai registrata. Si apre la strada di Andy Burnham, neodeputato laburista, verso il numero 10 di Downing Street. Il premier britannico Starmer ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica e dalla guida del partito. È il sesto primo ministro a lasciare l'incarico nei 10 anni trascorsi dalla Brexit. In Svizzera, i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente Vance annuncia il prossimo ritorno a Teheran degli ispettori della IEA. Nelle scorse ore Trump aveva messo a rischio i negoziati con alcuni post, criticando anche l'Italia. Dopo miliardi spesi non ha agito con noi in Iran, le sue parole. Calcio, Giovanni Malagò eletto presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Tre i punti del suo programma: compattare la squadra, un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Mondiali alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Ah! E se non carica lo streaming?
9: Ah! Cop Voce e un super 5G.
10: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 in ambedue le direzioni, traffico bloccato per incidente tra Masone e Ovada. Verso Genova, Voltri, 7 km di coda per incidente tra Ovada e Masone. Verso Gravellona Toce, 4 km di coda per incidente tra il bivio per la 10 e Ovada. Sulla A11 verso Firenze, 3 km di coda per incidente tra Prato Ovest e l'immissione sulla A1. Sulla A1 verso Milano, 5 km di coda per incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla statale 90 bis delle Puglie, corsia chiusa per lavori all'incrocio Paduli verso l'incrocio stazione di Savignano. Prudenza e buon viaggio.

Craig David con la sua Seven Days ci riporta proprio all'inizio degli anni 2000 per una bella canzone. Lui era anche una bella visione, ecco, quindi insomma ce ne ricordiamo tutti con estremo entusiasmo, devo dire. 17:08 minuti, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Bentrovati, io sono Chiara Lorenzutti, insieme ancora per un'ora. Andiamo per un attimo in Inghilterra, perché Re Carlo d'Inghilterra ci stupisce ancora una volta, perché sceglie di affrontare un momento un po' complesso in cui comunque l'istituzione della monarchia britannica sta vivendo un po' di crisi, insomma basti pensare alle vicissitudini del fratello eccetera, ha scelto di giocare una carta insolita per avvicinarsi o riavvicinarsi ai suoi sudditi, ovvero quello della trasparenza fiscale. Infatti cosa farà Carlo? Ha fatto una cosa che in realtà non gli è nuova, però l'aveva fatta in un'altra veste da principe di Galles. Adesso, in virtù di sovrano, renderà pubblica la propria dichiarazione dei redditi e sarà una sorta di prima volta assoluta per la monarchia del Regno Unito, perché lo scopo è proprio quello di rafforzare il legame di fiducia tra la corona e i cittadini. Come dire, io da nascondere non ho assolutamente nulla, che appunto Carlo intende appunto comunicare. Quindi nei prossimi giorni verranno diffuse le informazioni relative alle imposte personali per l'anno fiscale 24-25, poi in seguito il 25-26 che cosa ci potrebbe essere? Vabbè, fonti di reddito private, denaro proveniente da investimenti o profitti commerciali, fondi generati dalle sue tenute private e anche risparmi personali. Quindi tutto però sarà estremamente trasparente. Apprezzeranno gli inglesi questo tipo di atteggiamento? Ad esempio suo figlio non lo sta facendo, lui sì, ma chissà che ancora una volta questo re, che ci sorprende sempre per le sue visioni estremamente proiettate nei confronti del futuro, non possa averci visto giusto anche stavolta. Quindi vedremo un po' come i sudditi recepiranno questa novità assoluta. La nuova canzone di Sienna Spyro si intitola Material Lover.

Carmen Consoli con Parole di Burro qui su Radio Monte Carlo in C'est la Vie. Questo caldo non aiuta nemmeno insomma a ragionare agevolmente, talvolta figuriamoci poi muoverci in casa magari con questo caldo, quindi il classico movimento da una stanza all'altra con la classica domanda ma che c'ero venuta a fare qui, diciamo che ogni tanto si amplifica in condizioni un po' complicate come quelle di questi giorni. Però diciamo che il fatto di andare in una stanza della casa, in un angolo e non ricordarsi perché ci si era entrati è una cosa abbastanza comune, la chiamano effetto soglia quelli bravi, perché basta poi varcare davvero la soglia di una qualsiasi stanza. Non è un segnale di declino, ma il modo in cui il cervello organizza i ricordi in base all'ambiente. Quindi attenzione, perché se ci capita normalmente, ok, se invece si intensifica un po' questo strumento vuol dire che dobbiamo rallentare, e le ferie si spera siano un po' abbastanza vicine per tutti. Subito Simple Minds con Don't You.

0: bene nel cuore del pomeriggio, soprattutto gli amici in macchina che magari insomma si sono lasciati andare così a un po' di volume in più per godersi questa canzone, cantarla anche un po'. Ci riporta al 1985 l'energia dei Simple Minds, Don't You, qui su Radio Monte Carlo.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a €549 fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a €2,99 e vaschetta gelato 1 chilo a €1,99. Lidl, vale davvero!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Way Home per i Supertramp, fine anni 70, per una bella canzone che è un piacere riascoltare qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo con il nostro C'est la vie. C'è un capo d'abbigliamento molto caro noi donne che ci fa sognare sempre un po', pur essendo incredibilmente semplice. Stiamo parlando del tubino nero che compie 100 anni. È nato nel 1926 dall'intuizione, direi geniale, di Coco Chanel e è riuscito poi ad attraversare tanti periodi, tante epoche molto diverse, anche tendenze opposte, quasi senza riuscire a perdere il suo fascino. Quindi grande merito a questo capo, grande merito appunto a Chanel, che ne cambiò completamente il significato perché l'aveva trasformato in un simbolo di eleganza moderna, perché il nero un tempo intorno agli anni 20 era molto legato, se vogliamo, al momento del lutto, delle occasioni formali, e quindi c'è già stata, per quanto riguarda il colore, questa piccola rivoluzione nel modo di vestire. Poi grazie a Audrey Hepburn, che l'ha reso famosissimo, quindi il suo abito nero in Breakfast a Tiffany è diventata una delle immagini assolutamente più iconiche della storia del cinema, quindi eleganza senza tempo. E poi c'è il famoso revenge dress di Lady Diana, quindi lei nella sera in cui appunto era stata resa ufficiale la storia della sua separazione appunto dall'epoca principe Carlo, aveva indossato una serata molto particolare questo abito nero bellissimo, un po' troppo scoperto per i canoni della monarchia, ma l'aveva fatto perché per lei era una raffigurazione di libertà e sensualità rispetto poi dell'infedeltà del marito. Quindi era stato qualcosa di molto, come dire, molto studiato, molto mirato. E mi piace sempre quando storicamente appunto i vestiti, si torna dietro di un po' di tempo perché era il 94, hanno sempre questo significato molto molto intenso per quanto riguarda la comunicazione. Quindi il nero può essere incredibilmente versatile e raccontare tante storie diverse.

0: Arriva un po' come una coccola che ci riporta anche all'estate del 2004, non calda come l'estate del 2003, che forse qualcuno ricorderà. Questa bella canzone di Nelly e Him si intitola My Place e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Si intitola No One in the World, la canzone di Anita Baker, donna straordinaria, artista incredibile, riascoltata qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie. Momento aperitivo, no, non è ancora l'ora, in alcune zone d'Italia lo sarebbe, come, però va bene. Comunque parliamo un po' di cocktail che magari rischiano anche di dissetarci in maniera un pochino più profonda, anche nutriente, in questi giorni. Perché? Perché per anni i cocktail sono stati associati a degli ingredienti dolci e fruttati, ma oggi sempre più bartender si stanno un po' ispirando al mondo della cucina. Quindi i drink che vengono proposti sono creati a base di olive, pomodoro, cetriolo, alghe, funghi, insomma tanti ingredienti tipicamente salati. Quindi l'obiettivo è quello di ottenere sapori più complessi e molto molto gastronomici, tipo l'umami, il cosiddetto quinto gusto, presente poi in tantissimi alimenti. E quindi l'estate è il momento più bello per questi drink, quindi pomodori, basilico, cetrioli, erbe aromatiche, quindi cocktail che si abbinano molto bene ad aperitivi, a crudi di pesce, piatti leggeri. Quindi potremmo pensare per esempio a questo Dirty Martini, il più celebre dei cocktail, quindi gin, vodka e una piccola quantità di salamoia di olive, quindi qualcosa davvero unico che secondo me potrebbe stare molto bene in questi giorni in cui abbiamo voglia di molta molta freschezza, quindi ci sta. Elisa, come te, nessuno mai. Non

0: Ci sono i Maroon 5 con la loro This Love qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, dai, che il primo giorno della settimana è andato, credo, lavorativamente quasi per molti amici all'ascolto in questo momento. Vi lascio in ottime mani con Tamara Tonai e Giancarlo Cattaneo. È tornato al loro Take It Easy sino alle 20. Grazie a tutti voi, a Gabriele Lobianco in regia, a Rebecca Papi in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco anche Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Un bacio da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani alle 16. Ciao.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia che Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU e fino al 21 agosto Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida alla leadership laburista e alla carica di premier britannico. Il neodeputato è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito in vista delle elezioni del 2029 dell'avanzata dell'estrema destra di Farage. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo, guidò la Fed dal 1987 al 2006 sotto quattro amministrazioni. La presidente della BCE Lagarde esprime le sue condoglianze. Chiuse in una stanza, solo con la possibilità di guardare la TV, sono state ritrovate così le sorelle scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a Formia in casa di una parente. A sequestrarle la madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. In Francia due bambini di 2 e 4 anni morti nell'auto di famiglia in garage a Carpentras, dito puntato sul caldo, erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oltre Alpe, quella di oggi è stata la giornata più torrida mai registrata. In Italia domani 15 bollini rossi, mercoledì saranno 16. Calcio. Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Atletica. Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Sono innocente ma non mi difenderò. Persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio. Stasera in campo Argentina-Austria e Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Liguria sulla A26 troviamo code per incidente tra Laccio con la A10 e lo svincolo Vada verso Gravellona Toce. C'è un veicolo fermo sulla carreggiata nel tratto toscano della 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Sulla A14 troviamo invece lavori in Abruzzo tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona in direzione Bari, quindi verso sud. Attenzione al vento sulla A5 la Torino Aosta Montebianco tra Quincinetto e Châtillon San Vincent. Ci sono code sulla 7 allo svincolo di Genova Bolzaneto per chi proviene dal capoluogo ligure. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 148 Pontina a Roma. C'è traffico rallentato tra incrocio con la via Cristoforo Colombo e incrocio Grande Raccordo Anulare. Verso quest'ultimo è tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.

0: salutiamo Chiara Lorenzutti sull'uscio proprio che va via. Grazie per Se la vi... No, ma è una meraviglia. Kings of Convenience, Miss Red su Radio Monte Carlo. E dopo Se la vi cosa parte in questo lunedì?
1: Bentornato, Take It Easy.

0: Saluti, è tornato Giancarlo, e vorrei vedere, ma ci ragazzi, mancherebbe altro.
1: Ma scusate un attimo, io giovedì e venerdì mi sono assentato della scorsa settimana.
0: Bentornato Giancarlo Cattaneo.
1: Grazie. E fammi salutare e ringraziare subito Stefano Gallarini che, come dire, ha condotto male, perché figura... No Stefano, ti voglio bene, lo sai.
0: Bene, ha condotto la barca fino alle 20 sia giovedì che venerdì e ti saluta moltissimo peraltro.
1: Ma sai chi ti saluta tantissimo?
0: No.
1: Ah no, non era quello.
0: Stefano Gallarini, buonasera. Il nostro
1: Stefano.
0: Gabriele Lobianco in regia.
1: Ma mi fai salutare Tamara Donà?
0: Ah, grazie.
1: Tocca a me dire Gabrielito, no? Gabrielito Lobianco in regia. Serena Mazzone in redazione. Teresita Fogli al centralino.
0: Va bene,
1: tocca
0: va bene. No, toccava a me perché tu sei uscito da... Allora, non è che adesso sei arrivato perché sei stato in vacanza due giorni, anzi quattro, vista anche l'abbronzatura, e vuoi riprendere tutti gli spazi.
1: Perché io non ho parlato per quattro giorni. Adesso vuoi farmi dire qualcosa? Scusa.
0: Sei stato bene?
1: Molto caldo, molto caldo, un po' di sole l'ho preso.
0: Sì, un pochino di sole l'hai preso.
1: Terra meravigliosa,
0: la Sicilia.
1: Mi ha ospitato, esatto, e bello. Però
0: adesso sei qua e
1: sto
0: basta,
1: bene
0: eh?
1: A casa.
0: Ecco, bene, bene, anche noi ti vogliamo qui, anche perché i nostri ascoltatori, come vedi, già scrivono al 342 41 41 762, ti danno il benvenuto.
1: Grazie.
0: E vorrei vedere, certo.
1: Grazie.
0: E quindi questo è, allora, la trasmissione è sempre la stessa, non è cambiato niente.
1: Insegnami due cose
0: qua, informami
1: su. Sappi che,
0: insomma, abbiamo
1: su.
0: Sempre fatto le stesse cose, ovvero
1: la poesia.
0: Notizie interessanti, notizie d'attualità, la sfida Fogli, che però è la sfida Lobianco perché anche Teresa non c'era, e non abbiamo letto una poesia, anche se Stefano l'aveva portato un paio.
1: Ma scusa, ma perché?
0: Una anche a memoria.
1: Addirittura.
0: Io gli ho detto di
1: quella
0: no
1: di Natale.
0: Perché senza di te non me la sentivo.
1: Ma perché, scusa?
0: No, gli ho detto senza Giancarlo non leggo.
1: Ma quanto sei carina.
0: Ma lo sai, sono una mela a metà senza di te.
1: Ma che amore.

0: Lampalight, Taylor Swift qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Ma che alzi?
0: Ma fa freddo.
1: Ma quale freddo? Saluto ancora una volta Stefano Gallarini e lo ringrazio per la pazienza, ce ne fossero professionisti come te, caro Stefano. 342-4141-762, questo è il numero per essere dei nostri. Allora, arrivano già un sacco di messaggi, poi ci tuffiamo sull'attualità. Attenzione Giancarlo, Tamara parla di mele e poi arriva anche il serpente, scrive Lorenzo. Lore, ma io conosco bene i miei polli, I know my chicken, come direbbe la donna, my kitchen.
0: Esatto. Silvio dice, qualcuno sa dove si trova l'interruttore per silenziare Tamara? È un fiume in piena. E no, è che non lo vedevo da qualche giorno, quindi dovevo raccontare tutto per bene. Il nostro cattaneo.
1: Una capa tanta, mia fa. Una capa tanta. Federico, grazie del tuo messaggio e via così avremo tempo e modo per salutarvi. Ma adesso entriamo nel vivo della trasmissione con l'attualità, perché, e io mi ci ritrovo in questa notizia, per recarsi in ufficio se ne va uno stipendio all'anno. Hanno fatto dei conti.
0: Vero.
1: Ora tu abiti magari in provincia, abiti distante, ma anche Gabriele, che magari non abita troppo distante dalla radio, però utilizza l'auto o può utilizzare anche la metropolitana. Ebbene, il biglietto non lo paghi, la benzina non la paghi. Nel suo caso no. Però per dire, devi pagare un bel po' di soldini. Infatti a fine anno devo parlare di questa cosa.
0: Devi fare il conto e capire. Quindi devi chiedere qualcosa in più nel caso.
1: Ma io ogni anno chiedo.
0: Allora,
1: poi non
0: come il risparmio ottenuto trasferendoti fuori dalle grandi città per pagare gli affitti più bassi viene spesso quasi interamente annullato dai costi della mobilità. È questo che mi stai dicendo.
1: Sì,
0: ok,
1: questo.
0: Quindi carburante, manutenzione dell'auto,
1: i parcheggi.
0: Per chi poi usa l'auto come te, ma necessariamente,
1: ma
0: perché tu prendi anche i mezzi. Però un pezzo di strada la
1: non
0: fai con l'auto.
1: Non posso farla se non con l'automobile, quindi benzina, manutenzione dell'auto, parcheggio di interscambio della metropolitana, biglietto della metropolitana.
0: Quindi pensa un po'. Allora, una famiglia, c'è stato uno studio recente che ci dice che si sposta in periferia per risparmiare circa 300 euro al mese sull'affitto, però poi può arrivare a sostenere circa 2000 euro annui di spese aggiuntive
1: legate proprio agli
0: spostamenti. Dipende dalle città, quindi, in cui tu fai questo tipo di scelta, no?
1: E poi non è soltanto dove vivi, ma tu pensa anche ai professionisti, che ne so, i serramentisti, gli installatori, gli elettricisti che si spostano e fanno un sacco di chilometri. Anche lì devi anticipare un bel po' di soldi per gli spostamenti stessi.
0: E certo,
1: per la
0: manutenzione. Gli spostamenti lavorativi proprio.
1: Esatto, sì, professionali. Sì, sì. Quindi vabbè, questo è quanto. È arrivato questo report, per cui immagino che possiate condividerlo anche voi all'ascolto.
0: Sì, magari anche parlare con il vostro capo laddove ci fosse bisogno di incrementare un po'.
1: Ma tu vieni a piedi, che vuoi?

0: Take it easy, vedi, Riccardo scrive: per andare al lavoro spendo in un anno circa 1500 euro in benzina.
1: Eh sì, è questa quello, è più o meno la cifra, certo. Sì.
0: Bene, salutiamo Maria Pia e Antonio, pendolari e ascoltatori di Radio Monte Carlo da sempre. Il 30 giugno sarà, scrive Maria Pia, il mio ultimo giorno di lavoro. Prometto che però continuerò ad ascoltarvi da casa. Mio marito vi ascolterà come sempre dall'auto perché continuerà a fare il pendolare. E di questo abbiamo parlato, dei costi dei pendolari. Siete dei grandi, grazie, perché ascoltarvi è un piacere. Grazie a voi perché ci siete ogni giorno.
1: Maria Pia, hai detto che andrai in pensione, quindi potrei ascoltarci ancora di più. Sì. Mica di meno, anzi, sì. I vostri messaggi al 342 41 41 762.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 41 41 762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: Come
5: hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
19: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
18: No!
19: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Let Me Start, i Simply Red qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo lunedì 22 giugno.
1: Musica.
0: Buona estate, ancora non l'avevo detto.
1: Buona estate!
2: Ah, è vero, siamo...
0: è vero. Cioè, tu sei andato via e hai festeggiato il solstizio d'estate, probabilmente neanche te lo ricordavi.
1: In aereo, probabilmente,
0: vedi?
1: Sì.
0: E adesso sei tornato e sei in una nuova stagione.
1: E
0: che
1: però,
0: meraviglia!
1: Meraviglioso, grande accoglienza, ma io da oggi sono triste perché iniziano ad accorciarsi
0: lo sapevo che l'avresti detto.
1: E che devo fare?
0: Allora, una notizia stupenda che
1: bellissima.
0: Ci è piaciuta tanto. La società della velocità, che è quella nella quale stiamo vivendo, senza, se magari poi uno non lo vuole neanche, ma dentro ci troviamo, ha cancellato la fatica. Il valore della fatica, cioè la fatica, ci dicono, non andrebbe evitata, aggirata, perché è importante.
1: Cioè non dovrebbe essere vissuta come un problema, oggi invece la si vive come un problema.
0: Infatti,
1: in realtà poi se tu pensi al tuo percorso, al mio percorso, al percorso di tutti, con fatica hai raggiunto
0: delle cose, certo.
1: Allora io ti chiedo... la fatica che però ti ha permesso di raggiungere... Che cavolo ridi?
0: Cioè, con fatica ho raggiunto...
1: Questo.
0: Ok, sì, no, perché è una cosa un po' profonda, però la dico perché la condivido volentieri.
1: Questa
0: ma...
1: è una trasmissione leggera.
0: Vabbè, ho capito, ma allora se mi chiedi una fatica superficiale non la trovo. È l'accettazione di me stessa. È un percorso, l'ho fatto con fatica.
1: Certo.
0: E ci si lavora ancora.
1: Sì, hai voglia. Però...
0: Ecco, dopo mi dici anche la tua, però.
1: Con non dire del lavoro?
0: E non dire che sopportarmi tutti i giorni perché
1: non vale. Ci mancherebbe, io sono felicissimo di stare qui. Dico, con fatica ho raggiunto, allenandomi, documentandomi, questo lavoro.
0: Oh, vedi? Quindi ognuno ha una propria fatica, che è un progetto, che richiede dei tempi lunghi, che richiede dei progressi graduali, e quindi tutte le attività, se pensiamo allo sport, ma anche suonare uno strumento, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè, ci vuole del tempo e ci vuole un po' di fatica.
1: Ogni traguardo significativo richiede impegno, tempo e costanza, e quindi è un elemento assolutamente positivo che forse oggi, questo è il senso del tutto, si è un po' perso per la velocità. Quindi accettazione di te stessa, anch'io accettazione di te. E va bene così. Just when

0: Radio Monte Carlo con i mani You Will Never Know. E allora si gioca les amis, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di Marcus Miller. E al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "Io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per il concerto, per l'appunto, di Marcus Miller, in programma mercoledì 15 luglio in Piazza Castello a Udine. Sì. Quindi i vostri messaggi Udine. Vocali al nostro numero 342 41 41 762.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
4: È un programma leggero e divertente, pieno di notizie e di curiosità, che accompagna il vostro risveglio con un sorriso.
5: Anche quando siete bloccati nel traffico, nervosi, stressati, ascoltate Bonjour Bonjour e passa tutto.
4: Beh, adesso, tutto, magari no. Si fa quel che si può.
3: Monica, uno slogan bellissimo. Bonjour Bonjour, si fa quel che si può.
5: Del resto, alle 7 del mattino, ma cosa pretendete?
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a €999, fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e

0: supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Ma siamo o non siamo la radio più bella del mondo?
1: Bellissima.
0: La grande musica di Radio Monte Carlo che non si ferma mai e vi accompagna sempre. A proposito di grande musica, Radio Monte Carlo, come dicevamo prima, è la radio ufficiale del tour italiano di Marcus Miller. Torna in Italia a luglio con un grande concerto, un tour celebrativo. Abbiamo per voi due biglietti. Il concerto sarà in programma mercoledì 15 luglio in Piazza Castello a Udine. Chi è stata la più veloce o il più veloce?
2: Ciao, sono Paolo da Trieste, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Direi il più veloce. Da Trieste, sarà una splendida serata, porta me che sono sempre contento di accompagnarvi ai concerti. Tra i messaggi, molto carino questo che hai tu.
0: Allora, parlavamo di fatica prima. Il messaggio di Laura dalla provincia di Massa Carrara dice: con paura, vergogna e fatica, a 49 anni finalmente sono riuscita a passare una paura, quindi ad affrontarla e ho imparato a nuotare.
1: A vincerla.
0: A vincere una paura, ma così grossa poi.
1: Ha parlato anche di vergogna. Però lo comprendo, perché quando sei più grande deve essere molto più complicato. Bravissima la nostra amica.
0: Brava. Complimenti.
1: Quindi con fatica ho raggiunto un risultato e quindi un plauso a lei. Con fatica, no, perché con grande piacere ascoltiamo Giorgia su Radio Monte Carlo.

0: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano che occuperà stabilmente gran parte dell'Europa e in particolare l'Italia, con condizioni termiche davvero eccezionali. Nella nostra penisola le temperature e il caldo afoso dovrebbero aumentare ulteriormente nella seconda parte della settimana. Intanto domani al mattino prevalenza di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità con sviluppo di locali temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro-sud, più che altro su quelle del versante tirrenico. Massime con punte di 36-38 gradi. Per il Principato di Monaco giornata molto calda e afosa con massime di 32-33 gradi. Tempo soleggiato e venti deboli. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade in Toscana sulla A12, code a tratti per incidente tra Carrara e Massa verso Rosignano, sulla stessa A12 segnalati lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, sulla A4 c'è un veicolo fermo in Lombardia tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa verso Torino, code per traffico congestionato, invece sulla A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, un veicolo fermo è segnalato sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia, sulla statale 16 Adriatica c'è un incidente all'altezza dell'incrocio Bari svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari in direzione nord. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Swing Out Sister qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Quello che se la ride è Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera,
0: buonasera, bentornato. Buonasera Gabriele Lo Bianco in regia, grazie per averci scelto anche questa sera. Salutiamo
1: grazie.
0: Il nostro Fabio, che è un ascoltatore meraviglioso, che ogni tanto ci manda il riassunto della prima parte della puntata.
1: Esatto, la prima ora.
0: Mamma mia,
1: a causa tua, dopo soli 20 secondi all'inizio della trasmissione, Giancarlo già pentito di essere rientrato dalle ferie. E poi aggiunge: Tamara e Giancarlo hanno quasi veratamente chiesto l'aumento di stipendio al direttore Stefano Bragatto. Grazie Fabio.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: perché abbiamo parlato degli spostamenti per arrivare poi sul luogo di lavoro in generale. Poi
0: appunto,
1: tu non spendi niente. Io
0: comunque per quanto riguarda quella cosa lì, assolutamente sì.
1: Sì, sì, assolutamente. Ma
0: certo,
1: neanche tanto veratamente.
0: Esatto.
1: Senti che musica stasera. Tra i messaggi, e vi ricordiamo il numero 342-4141-762. Trasmissione della leggerezza.
0: Esatto.
1: Che se vi va potete anche guardare in TV.
0: Vero.
1: Non tanto noi, bensì i video che
0: ti
1: accompagnano
0: Vabbè.
1: Mi devi far finire.
0: È sempre quella roba lì.
1: Che vuoi? È sempre quella roba lì. Se c'è un'amica
0: un amico nuovo. Sì, giusto, li devi prendere, li devi spiegare chi siamo e cosa facciamo, soprattutto dove vederci.
1: Siete nuovi? Vai.
0: Ah,
1: che
0: ho salutato.
1: Sai chi ti saluta?
0: Sì, sai chi ti saluta? Gli amici del bar e del bagno Sirenetta di Marina Romea, che ci guardano su Radio Monte Carlo TV. Grazie ragazzi, siete molto carini e gentili sempre.
1: Ma dove guardi?
0: Grazie.
1: Marina Romea.
0: Marina Romea,
1: con
0: perché ci guardano e ci ascoltano.
1: Calda.
0: Allora, mi hai chiesto prima fuori onda.
1: Era calda.
0: Molto calda, sì, però è sempre bello.
1: Cosa
0: ti ho detto? Ho mangiato il primo gelato della stagione. Tu mi hai detto: ma chi
1: se ne frega?
0: Ma c'è una notizia che parla di gelati.
1: Ah,
0: per questo.
1: ecco perché il mercato del gelato confezionato, io poi preferisco, non amo in generale, ma preferisco non quello confezionato.
0: Artigianale,
1: certo. Bravissima. Vede segnali di ripresa, una crescita nei consumi domestici. Le aziende puntano a quest'estate molto favorevole anche nei consumi fuori casa. E grazie. Perché non è che te lo compri e te lo mangi solo nella vaschetta a casa,
0: no.
1: Oppure lo stick, come si chiama, il bastoncino, no? Quello che ti... ma lo magari fai una passeggiata
0: soprattutto fuori,
1: esatto. I ghiaccioli crescono alla grande.
0: Vedi?
1: Grazie, 38 gradi ci sono, quindi voglio dire,
0: sì
1: mamma mia. E poi i bonbon, ma i bonbon ti devo chiedere, sei
0: viva?
1: No, perché mi guardi. I bonbon sono quelli che
0: di cioccolato
1: distribuivano chiaramente al cinema.
0: Non lo so, ma tu magari a Napoli succedeva così.
1: Sì, vedi, pure dice, in Sicilia allora,
0: ma
1: perché
0: li
1: Gabriele,
0: distribuivano che
1: distribuivano li dovevi pagare,
0: non è
1: che distribuivano gelati. E quelli là di cioccolato con la farcitura interna
0: che a me non piacevano perché erano troppo piccoli.
1: Come piccoli?
0: Vabbè, una piccola bomboniera, una rovina, diciamo, era una rovinita, non mi dava soddisfazione. Avrei dovuto mangiare 15 per essere soddisfatto.
1: Ma te ne davano 8, credo, almeno 8.
0: No, io preferisco il cono gelato.
1: E magna tuo cono gelato?
0: Insomma, quello lì. Stavo dicendo il cornetto. Ma non si può perché fai pubblicità.
1: Ho capito.
0: Comunque,
1: quello napoletano.
0: Per chiudere, un elemento nuovo del gelato oggi è anche la sostenibilità.
1: Ma
0: perché
1: boh,
0: insomma, si sta attenti anche a questo.
1: Certo, potevi anche non dirlo.
0: No, scherzo, è importante.
1: È importantissimo, ragazzi, qua si scherza, assolutamente fondamentale. Comunque, cosa si evince da tutto ciò? Che Tamara ha mangiato il primo gelato dell'anno. Benissimo, sono ricco.
0: Ma certo.
1: Grazie a te.

0: Molto brava Vanessa Carlton col suo pianoforte itinerante, A Thousand Miles, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, grazie dei messaggi. Allora era quello, il bonbon, sì, quello dei cinema, mm-hmm, esiste ancora, vero, grazie anche a Frank da Roma o Joe da Napoli. Ma adesso mm-hmm, questa notizia che risolveremo in 3 secondi. Sì. Perché non dovreste mai mettere delle calamite sul frigorifero? In realtà circola in rete, circolano alcune notizie relative al fatto che pare possano disturbare le frequenze, il frigorifero, le cose. In realtà non dovreste metterle perché sono brutte. Cioè, questo è il mio punto di vista.
1: Ma come ti permetti?
0: No, il mio punto. No, per me. Poi tu ce le hai perché lo so, cioè, sì, ne sono certo in realtà.
1: Mia figlia, le piacciono, c'è quella di Radio Monte Carlo, ce ne sono tante.
0: Vabbè, però le evidenze scientifiche smentiscono queste affermazioni. Quindi state tranquilli, potete farlo, anche grazie, se io ribadisco, sono veramente un po' brutte. Cioè, mo che calamità hai?
1: Quella di Radio Monte Carlo, ne ho una comprata ad una mostra, quella presa in Liguria, quella in Sardegna. Ogni viaggio una calamita, è così.
0: Quella del cactus del Messico.
1: Quella la lascio

0: Crawford con la sua bellissima rassicurante voce, 19:23 in punto su Radio Monte Carlo Take It Easy. C'è una sfida fogli,
1: allora,
0: una
1: c'è
0: sfida
1: fogli
0: che non può mancare neanche questa sera.
1: Tra un istante ci arriviamo, stanno arrivando solo foto di calamite sul frigorifero. Monica giustamente scrive: lo sai vero che adesso sarai subissato di foto di frigo con calamite? Sì, è così,
0: certo.
1: Cara Monica, no, ma io dico, a me non piacciono, poi massimo rispetto.
0: Ti sei inimicato tutte le ascoltatrici che hanno le calamite sul frigo.
1: Ma uno deve essere sincero,
0: ma è
1: secondo
0: giusto,
1: me,
0: ma
1: nella
0: ho apprezzato
1: vita.
0: Questa tua onestà, bravo, bravo.
1: Sfida fogli, sudatissima oggi, si è confrontata tutto il pomeriggio con l'ufficio musica e alla fine hanno scelto, per esempio, Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, numero uno, sapete che siete voi a scegliere o la 1 o la 2. E la 2 questa sera è... ebbene sì, Bronski Pitt, Small Town Boy.
0: Bello anche questo.
1: Perché c'era Boy Meets Girl e poi Small
0: boy.
1: Town Boy. Boy fa da filo.
0: Boy.
1: No, quella è un'altra. Vabbè, Boy Meets Girl numero 1, Bronski Pitt, bellissima anche questa. Numero 2.
0: Votate al nostro numero che è sempre lo stesso e vi serve anche per i vostri messaggi, il 342 41 41 762 in questo lunedì, tra l'altro ed estate. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
1: Che cambia, scusa.
0: Ti cambia.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€ e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Sa, sa,

0: giugno, questa era di Monte Carlo e hanno stravinto i Bronski Beat con Small Town Boy. Non mi aspettavo questo distacco, è piaciuta anche l'altra, sì, ovviamente, ma avete votato in tantissimi Small Town Boy per la sfida di Teresa Fogli con l'ufficio musica, sì, di Radio Monte Carlo, che ringraziamo sempre. Tra i messaggi, a parte che veramente siamo inondati di calamite sul frigo scatti,
1: sì,
0: c'è Maria che scrive: per i gentilissimi locutori, il mio frigo e le calamite. Invia uno scatto, credo non abbia neanche la maniglia libera per aprirlo il frigo.
1: Ma tanti frigoriferi hanno la calamita di Radio Monte Carlo, come prima dicevamo, quindi
0: vero,
1: bravi e grazie, perché poi si vede subito, è quella più bella ed elegante del frigo,
0: sì,
1: se vogliamo.
0: Certo.
1: Ah, c'è una notizia molto carina che abbiamo trovato.
0: Io non
1: trovato.
0: Ho capito niente di questa notizia.
1: Allora, come pensano l'amore gli uomini e le donne?
0: Secondo la scienza, a cui io mi affido e credo tanto, però quando poi si tratta di notizie come questa sono un po' scettico, perché
1: allora,
0: le differenze, cioè chiaramente in linea generale.
1: Sì, certo. Allora, la differenza principale riguarda i cosiddetti linguaggi dell'affetto,
0: cioè
1: come si intende una cosa, nel senso, allora andiamo sul pratico. Gli uomini tendono a vivere l'amore in modo più pratico e concreto,
0: voi invece
1: la donna tende a vivere l'amore in modo più emotivo, magari anche razionale, ma più emotivo, per cui spesso e volentieri, lo dice anche la notizia, si vuole costruire un'intimità basata sul dialogo da parte della donna,
0: E
1: invece magari l'uomo preferisce una cosa pratica, che non necessariamente, quindi c'è una differenza proprio evolutiva anche sulle cose più basiche del faccia a faccia. Le donne hanno bisogno di comunicazione, attenzione e condivisione, il maschio magari più azioni che parole.
0: Sono d'accordo.
1: E a volte anche silenzio.
0: Ma
1: quindi
0: sono d'accordissimo su quest'ultima, poi basta.
1: Cioè, è complicatissimo, come si fa?
0: Non si fa!

0: bello questo brano di Amy Winehouse qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Abbiamo parlato prima di differenza fra uomini e donne. Tra poco leggeremo una poesia che non parla di questo.
1: Ah, benissimo, fantastica introduzione.
0: Dato che sei tornato, torniamo a leggere le poesie qui su Radio Monte Carlo.
1: A casa, stavo.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Tele.

0: Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Incognito, It's About Time qui su Radio Monte Carlo. Pochi minuti alle 8 arriverà il nostro amico Di Maggio, ma prima, ma dico io, fa caldo, devi leggere pure in questa stagione.
1: Ma certo, soprattutto in questa stagione.
0: Ma pure a Perugia vuoi leggere?
1: Certo, assolutamente sì, per tutti i 10 giorni in cui resteremo là.
0: Mamma mia, è una minaccia questa. Dai.
1: Abbiamo una poesia molto bella di una principessa e scrittrice andalusa che dice di essere una donna molto libera, il suo tempo quando insomma vivette, sì, perché è tempo fa, libera di amare a suo modo.
0: Wallada bint al Mustakfi con orgoglio andaluso.
1: Quando scende la sera, in quel momento, aspetta allora la mia visita, perché la notte mi sembra l'unica che mantiene davvero i segreti.
0: Provo un amore tale per te che se il sole avesse mai amato così, non sorgerebbe. E la luna non apparirebbe. E le stelle non avrebbero intrapreso il loro viaggio nella notte.
1: Ti amo di un amore così puro che non conosci e che spaventa. Lascia libere le braccia e gli occhi.
0: Scivola verso di me e lasciati curare. Non avere paura di quello che non vedi.
1: Ascolta con il cuore e non fallirai.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Questa Radio Monte Carlo. Vorrei incontrarti fra 100 anni, Rone Tosca, qui a Take It Easy, grazie ai nostri programmatori musicali,
1: no.
0: Proprio un bel regalo.
1: Allora, diciamo.
0: Bellissimo, piaciuta anche ai nostri ascoltatori.
1: Anche Stefano
0: certo.
1: Da Milano e tantissimi altri. Hai strizzato l'ufficio musica e quoti veramente per non so quanto tempo e ti hanno giustamente accontentata.
0: Ma dai, così bella, stava benissimo dopo la nostra poesia.
1: Sì,
0: è stato un piacere ritrovarvi anche in questo lunedì.
1: Con la lettura di chiusura mi sento di nuovo a casa.
0: Olè.
1: Un bellissimo messaggio con cui vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 18. Grazie a voi, grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabrielitolo Bianco in regia, Serena Mazzone in redazione e Teresita Fogli al centralino.
0: Breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. Ciao Maurizio, domani.
1: Ciao, a domani.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
11: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
12: Buonasera da Gerry Romano. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei. L'accusa, sequestro di persona. La 16enne e la 12enne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di 3 ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi. Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide 2 bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese, testata la rapidità di reazione qualora una delle manovre militari diventi attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Philadelphia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
18: Ah! E
8: se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio Monte Carlo. Meteo con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
11: Radio Monte Carlo. Meteo.
16: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano che occuperà stabilmente gran parte dell'Europa e in particolare l'Italia, con condizioni termiche davvero eccezionali. Nella nostra penisola le temperature e il caldo afoso dovrebbero aumentare ulteriormente nella seconda parte della settimana. Intanto domani al mattino prevalenza di sole, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità con sviluppo di locali temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro-sud, più che altro su quelle del versante tirrenico. Massime con punte di 36-38 gradi. Per il Principato di Monaco giornata molto calda e afosa con massime di 32-33 gradi. Tempo soleggiato e venti deboli. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
11: Radio Monte Carlo Autotraffic.
19: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono rallentamenti sulla 10 per lavori tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova. Sulla stessa 10 lavori sono segnalati anche tra la Barriera di Ventimiglia e il confine di Stato verso Ventimiglia. Ci sono lavori sul tratto Emiliano della 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso il capoluogo lombardo. Un veicolo fermo segnalato sulla 4 allo svincolo di Seriate per chi proviene da Brescia. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotto e Vomero verso Allaccio, diramazione Capodichino. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A29, c'è un veicolo in avaria allo svincolo Castelvetrano verso Mazara del Vallo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Thinking Out Loud da Ed Sheeran era il brano con cui abbiamo aperto stasera.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. La traversata pedali da Viareggio a Monaco in waterbike è andata benissimo, le condizioni del mare erano perfette, i quattro concorrenti di ogni team si davano il cambio scortati da un'imbarcazione, tutto si è svolto in sicurezza, anche durante la notte con i delfini curiosi che venivano a vedere da vicino quella strana bicicletta coi galleggianti. The Crossing ha visto la vittoria del team Lionheart con Gustav Larsson, che è stato un grande ciclista svedese. Gustav Larsson era uno specializzato in tappe a cronometro e ha gareggiato fino al 2015-2016. Con lui c'erano altri atleti più giovani che hanno pedalato per 225 km di mare. Bella prova per una buona causa. E adesso sentiamo una novità in New Guinea con uno dei miei chitarristi preferiti, Tom Misch, qui su Radio Monte Carlo con On and On.

0: Bay.
1: E abbiamo ascoltato i Fun Loving Criminals. E tra poco vi parlo di un castello e un parco in Italia, il Castello Ruspoli di Vignanello e del suo famoso giardino rinascimentale, una delle meraviglie della Tuscia che ha ritrovato la sua integrità grazie ai fondi del PNRR.
2: In viaggio con Di Maggio.
3: Solo su Radio Monte Carlo.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Un conto? È aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

Era Whitney Houston su Radio Monte Carlo e a Vignanello, nel cuore della Tuscia, a meno di un'ora da Viterbo e appena poco più lontano da Roma, c'è un castello maestoso con un parco bellissimo, un giardino segreto con fioriture spettacolari, conservato accuratamente dalla famiglia che ne è proprietaria, pensate, dal XVI secolo e che con cura e passione l'ha mantenuto intatto nei secoli. Terrazze, siepi, boschetti, alberi monumentali, arbusti, frutteti, il tutto intervallato da muri e scalinate che terminano su una splendida peschiera. Giardini che affascinarono anche Handel, il grande compositore, quello di musica sull'acqua. Handel fu ospite del principe Ruspoli al castello di Vignanello, visse lì durante il suo periodo italiano dal 1706 al 1710. Il castello di Vignanello ha beneficiato di un restauro curato da architetti, storici dell'arte, paesaggisti, un restauro, vi dicevo, finanziato dal PNRR, che restituisce al pubblico la spettacolare scalinata d'accesso affiancata dai giardini pensili, con il ripristino e il restauro dell'ingresso originario corrispondente alla facciata meridionale del castello, che era stato interrotto negli anni 30 del Novecento dal passaggio della linea ferroviaria Roma-Viterbo. Da visitare assolutamente per tutti gli appassionati di giardini e di antichità, il castello Ruspoli di Vignanello, che apre al pubblico il venerdì, sabato e domenica da febbraio a dicembre. E adesso sentiamo Malika Ayan su Radio Monte Carlo.

0: Era With or Without You, dall'album di YouTube più bello di tutti, secondo me, The Joshua Tree, io lo ripeto sempre. E tra poco parliamo dei 6.000 borghi italiani, cioè piccoli insediamenti storici con meno di 5.000 abitanti.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Questo è un messaggio promozionale onesto per il programma Bonjour Bonjour. Diremo solo cose vere.
4: Sì, ma per esempio che cosa?
3: È un programma con grandi ospiti.
5: Gli ospiti non ci sono. Andiamo in onda troppo presto. Tutti

0: rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

Whatcha Gonna Do With My Love, era il titolo, da Stephanie Mills, molto anni 70 questo brano. E sono 6.000 i paesi storici in Italia al di sotto dei 5.000 abitanti, ma quelli meno fascinosi, diciamo, stanno perdendo residenti in favore delle grandi città, cioè i giovani li lasciano per andare a lavorare nei grandi agglomerati urbani, e lo spopolamento di cui soffrono i borghi è comune praticamente in tutte le aree interne d'Italia. Sono 5.000 i borghi italiani che rischiano di sparire, un'emorragia che non si è arrestata dal dopoguerra, quando metà della popolazione italiana lavorava la terra. Adesso gli agricoltori saranno quanti? Il 4%? Il 3,4% esattamente degli occupati in Italia. Certo, con i macchinari agricoli non c'è più bisogno di tanta manodopera, ma i territori patiscono questo spopolamento e questo abbandono delle campagne. E anche l'abbandono dei paesini e dei borghi storici che abbiamo disseminati in tutta Italia, dove rimangono a vivere i vecchi che sono nati lì. Speriamo nelle nuove tecnologie e nelle nuove generazioni. In fondo si è dimostrato ampiamente che se c'è una rete internet ad alta velocità, certi lavori si possono fare in qualsiasi luogo, non necessariamente in un agglomerato urbano con milioni di persone. E adesso, nella playlist compilata da Paolo Rabasi, ritroviamo Darin con Superstar.

0: Try era il titolo da Pink. Pink è il nome d'arte, eh? In effetti lei si chiama Alicia, è americana, scrive canzoni, non le canta soltanto, ed è stata l'artista degli anni 2000. Ve la ricorderete, ha vinto 3 Grammy e anche un Emmy come attrice TV, un personaggione che ha avuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E adesso siamo arrivati all'appuntamento con le breaking news del TGcom 24 complete di meteo.
1: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel Regno Unito si è dimesso Keir Starmer da leader del partito laburista ma anche da premier britannico in un discorso tenuto davanti alla residenza ufficiale al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer spiana ora la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, esponente della sinistra progressista del Labour che si candida a sostituirlo in entrambe le funzioni. Sul Medio Oriente progressi USA-Iran dopo i primi colloqui tenuti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia il sì di Teheran al ritorno degli ispettori della IAEA nel paese, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto lo stesso Vance. Trump torna a attaccare la NATO dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non l'hanno aiutato con l'Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, le parole del presidente americano alla vigilia del prossimo vertice del 7-8 luglio ad Ankara. Intanto Putin e Lukashenko annunciano colloqui per discutere delle minacce di Zelensky contro Minsk. Tragedia si è consumata nel sud-est della Francia, 2 bimbi di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia. Le cause del decesso dei piccoli non ancora determinate con esattezza, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. L'emergenza a causa del caldo anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì addirittura 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Chiudiamo con il calcio. Giovanni Malagò, che è stato eletto il nuovo presidente della FIGC, succede a Gabriele Gravina, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Ah!
6: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende una settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano che occuperà stabilmente gran parte dell'Europa e in particolare l'Italia, con condizioni termiche davvero eccezionali. Nella nostra penisola le temperature e il caldo afoso dovrebbero aumentare ulteriormente nella seconda parte della settimana. Intanto domani al mattino prevalenza di sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità con sviluppo di locali temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro-sud, più che altro su quelle del versante tirrenico. Massime con punte di 36-38 gradi. Per il Principato di Monaco giornata molto calda e afosa con massime di 32-33 gradi, tempo soleggiato e venti deboli. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Michael Bublé con Home, casa, una canzone in cui descrive il desiderio di essere a casa, di sentire in cucina l'odore del sugo come lo fa la mamma, lui che ha fatto tante tournée in giro per il mondo, perché Michael Bublé è di origine italiana e certe cose, anche se nasce in Canada, rimangono comunque comuni nella cultura di famiglia, diciamo, no? D'altronde sapete le vicissitudini di lui e della moglie Luisana Lopilato, che è un'attrice argentina. Come genitori sono stati sottoposti, credo, alla prova più crudele che il destino possa riservare a dei genitori, una malattia gravissima del loro primogenito Noah, che oggi sta bene, ha una dozzina di anni, ma che nel 2016, quando aveva 3 anni, ha rischiato davvero. E nel frattempo sono arrivati in famiglia altri 3 bimbi. E Michael Bublé di recente ha salvato la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo di calcio in uno stadio di Toronto praticamente vuoto per via del caro biglietti. Lui, davanti alle telecamere, è stato magistrale, ha portato a casa l'evento con uno spettacolo superbo insieme all'altra canadese Alanis Morissette. Già, è vero, stanno giocando i mondiali di calcio, no? Durano ancora molto? Almeno fino al 19 luglio. E adesso sentiamo Jesse Ware su Radio Monte Carlo.

0: Era It Didn't Matter, da quell'esercizio di stile di musica di gran classe che furono gli Style Council. E tra poco vi racconto una storia di quelle che piacciono a me e spero anche a voi. Una nave del 500 che è stata ritrovata non in mare, nel deserto della Namibia. Come c'è arrivata fino lì? Tra poco vi spiego tutto.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Sa,

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Just gonna stand there.
6: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: E gusto avrà la tua prossima avventura. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Fabi e Max Gazzè. Sembrava una storia da romanzo, invece un ritrovamento vero. Il buon Jesus, partito da Lisbona il 7 marzo 1533, era diretto verso l'India, ma non ci arrivò mai. Il colpo di scena arriva invece il 1 aprile 2008, quando dei geologi lo trovano per caso durante il drenaggio di una laguna artificiale vicino a Oranjemund in Namibia. La nave era finita nello Sperget Biet, che è una zona che oggi sembra deserto, ma che un tempo era parte dell'oceano, una laguna poi prosciugata dalle attività minerarie di estrazione di diamanti. A bordo del Bon Jesus c'erano oltre 2000 lingotti di rame tedesco marchiati dalla famiglia Fugger, poi circa 2000 monete d'oro tra excelentes spagnoli, pezzi portoghesi, e poi naturalmente cannoni, stoviglie. Una parte del carico valeva da sola intorno ai 13 milioni di dollari. E c'erano anche più di 100 zanne di elefante, che sono state preziose per gli studiosi d'avorio. Le zanne, conservate benissimo in acqua gelida e sabbia, hanno permesso delle analisi genetiche senza precedenti sugli elefanti africani del XVI secolo. Il Bon Jesus è stato uno dei ritrovamenti più spettacolari dell'archeologia marittima. Una nave portoghese del 1533, non tirata su dall'acqua, ma riaffiorata in una terra che nel frattempo era diventata miniere di diamanti, recinzioni e polvere. E anche la data del ritrovamento, se ci pensate, il 1 aprile 2008, sembra quasi uno scherzo del destino. E adesso sentiamo Teddy Swims.

0: Murder on the Dance Floor, un vecchio pezzo di più di 20 anni fa che suona sempre bene però, era Sophie Alex Baxter a interpretarlo. E tra poco parliamo dell'arte di camminare in gruppo. In giapponese si dice Shudan Kodu. Tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Era Michael Bolton qui su Radio Monte Carlo, e tra le tante cose affascinanti del Giappone c'è una disciplina che si chiama Shudan Kodu, e non è un'arte marziale come il karate, no, è l'arte di camminare in gruppo, una disciplina metà tra lo sport e la performance artistica, in cui, come se si fosse un plotone militare, diciamo, si cammina in avanti, all'indietro, a destra, a sinistra, acquattati, su e giù, insomma, uno spettacolo che non può essere raccontato, bisogna vederle, 50 persone vestite uguali che si muovono all'unisono. In Giappone questo sport ha cominciato a prendere piede intorno agli anni 60 alla Nippo Sports Science University di Tokyo, che ormai è considerata la mecca di questa attività. Tutti uguali, tutti in movimento nella stessa direzione, come un gruppo di turisti giapponesi, adesso che ci penso, no? Quello che conta è il fatto che tutto è sincronizzato e senza sbavature. Lo stesso movimento viene eseguito da tutto l'insieme nello stesso momento. Questo genere di cose vanno preparate per giorni e giorni, per mesi, cioè con un allenamento continuo, intenso e immagino anche faticoso. Questo è il senso stesso dello sport, no? Tanto sacrificio per eseguire in un paio di minuti il proprio esercizio in maniera perfetta. Ognuno si prepara i passi, la coreografia e poi si sincronizza sulla musica per poterla eseguire con altre 50 persone allo stesso momento. Shudan Kodu si chiama, l'arte giapponese di camminare in gruppo. E adesso sentiamo Olivia Dean su Radio Monte Carlo.

0: E con questo pezzo degli anni Ottanta, da uno degli album più venduti della storia, eccoci arrivati ai saluti. C'è Nick the Night Fly pronto per voi, vero Highland? Io ringrazio Rick Brambilla per la regia da remoto e ci sentiamo domani per cena, se volete. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Ciao, buona serata, ben ritrovato con Il Volo Notturno su Radio Monte Carlo, il nostro Monte Carlo Nights dopo il viaggio di Maurizio, che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te, do benvenuto a Gabriele Lo Bianco con me in regia questa sera, The 19, Marco Foloni e Beppe Ungaro alla programmazione, e abbiamo un bel viaggio musicale per voi questa sera, passato, presente e futuro del nostro programma. Abbiamo cominciato con una giovane artista inglese, Mika Miller, una bella voce che abbiamo già introdotto in Italia con il nostro programma e anche sul palco del Blue Note di Milano, e tornerà quest'autunno. Da Mika abbiamo sentito A Little Bit of Me. Adesso un altro artista che fa parte della nostra storia, l'abbiamo introdotta in Italia tanti anni fa con il suo primo disco, anzi con il primo disco insieme con Nicola Conte, che salutiamo. Lui è Gregory Porter, tornerà in Italia 13 luglio, sarà Jazz Open Modena, uno dei grandi protagonisti, e da Gregory Porter ascoltiamo un brano dedicato al volo. Il brano si chiama Concord, come il celebre aeroplano dall'Inghilterra. Un abbraccio da Nick the Nightfly. Buona serata con la musica più bella della notte. Ascoltiamo Gregory Porter con Concord. Nice one.
1: With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see.

0: Si chiama Love at the End of the World, l'amore alla fine del mondo, e l'amore di questo artista l'ha ritrovato nel 2023, l'amore musicale, perché lui era a Parigi e incontrai un sacco di musicisti francesi che hanno rimesso in moto questo artista, Bella Bounty, e hanno prodotto insieme con Bill il suo ultimo album, Love at the End of the World, che abbiamo appena ascoltato, e anche il titolo dal suo album. In arrivo la musica di un grande artista cubano, Mr. Arturo Sandoval.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Marcus Miller. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Just
3: gonna stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: La musica On Monte Carlo Nights di un grande artista cubano, Mr. Arturo Sandoval, un artista che ha una storia davvero straordinaria. Hanno fatto un film sulla sua vita dove lui è stato interpretato da Andy Garcia. Arturo Sandoval, un brano dal suo album che racconta un po' della sua storia. L'album è Flight to Freedom, ovvero un volo verso la libertà, quando lui è riuscito a scappare da Cuba, arrivare negli Stati Uniti, e a aspettarlo negli Stati Uniti c'era Dizzy Gillespie. Il brano Samba di Amore che abbiamo ascoltato è un classico della storia del nostro programma, un brano dal 1991. Adesso nuova musica di uno degli artisti più raffinati della musica italiana, Sergio Camilleri. Da Sergio ascoltiamo il brano che dà titolo al suo nuovo album, La pioggia che non cade mai. On Radio Monte Carlo, Sergio Camilleri.
1: Immagina le nuvole che passano oltre il paese.

0: La musica della notte di Radio Monte Carlo, un brano meraviglioso dal pianista, dal grande pianista francese che era Michel Legrand, con il suo The Windmills of Your Mind, qui cantato in francese da Camille Berthaud insieme con bassista Kyle Eastwood. In francese diventa Les Moulins de Mon Corps, The Windmills of Your Mind, ovvero i mulini a vento dei nostri pensieri. La voce in arrivo è quella del grande cantautore americano James Taylor.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito Credem

0: tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

Ania, sì, io penso che ognuno di noi abbiamo un artista preferito nel cuore e lui assolutamente è nei primi tre artisti che io amo da sempre, il cantautore americano James Taylor, e qui abbiamo sentito la sua fantastica versione di un brano di Marvin Gaye degli anni 60, How Sweet It Is To Be Loved By You, diventa un brano suo in questa interpretazione, il segno di un grande artista. James Taylor on Radio Monte Carlo, How Sweet It Is To Be Loved By You. Adesso nuova musica, un altro stile musicale che arriva dall'Inghilterra, dal trio Jungle, con il loro nuovo album, si chiama The Wave, e il brano che ascoltiamo è proprio quello, L'Onda, The Wave, on Radio Monte Carlo, new music from Jungle.

0: un classico della musica soul, On Monte Carlo Nights, Free, cantato da Denise Williams, l'artista che portò questo brano al successo per primo negli anni 70, prodotto fra l'altro da Morris White degli Earth, Wind and Fire. Il nostro volo continua fra poco con nuova musica di Aaron e un gruppo che si chiama Prep, che interpreta la musica di Harry Styles.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
7: Monte Carlo Nights Story.
6: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
8: Monte Carlo Nights Story.
6: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
8: Monte Carlo Nights Story.
6: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
8: Monte Carlo Nights Story.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.

Buona serata e benvenuto a Monte Carlo Summer Nights con questo caldo che abbiamo intorno a noi. Qui abbiamo ascoltato un gruppo che si chiama Prep con la loro omaggio alla musica di Harry Styles, un suo successo del 2022 che si chiama As It Was. Molto morbido, molto avvolgente questa melodia che abbiamo ascoltato, come il brano che ascoltiamo adesso di un cantautore americano, 25 anni, si chiama Aaron, e da Aaron ascoltiamo il suo singolo che si chiama A Wonderful Thing on Radio Monte Carlo. Relax with Nick the Nightfly, the best music here every night. Ascoltiamo il brano A Wonderful Thing. Nothing.

0: E qui sicuramente i fans di Stevie Wonder hanno riconosciuto questo brano, un brano di Stevie degli anni 80 che si chiama All I Do, e poi lui canta All I Do Is Think About You, tutto quello che faccio è pensare a te, qui cantato da Wendy Moten insieme con il bravissimo sassofonista americano che abbiamo suonato molto negli anni 90, lui si chiama Kirk Whalum. Fra poco la voce di Chardé on Monte Carlo Nights è una novità dalla collaborazione con l'artista australiano Jordan Raquet e l'artista francese FKJ on Monte Carlo Summer Nights with Nick the Nightfly.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da €1,50 al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

La voce, la musica on Monte Carlo Nights di Chardet con la sua I Couldn't Love You More dell'album Love Deluxe. Questo è degli anni 90 e spesso ricevo dei messaggi: ma ne quando arriverà il nuovo disco di Chardet? Vi posso dire per certo che lei è stata in studio tante volte, ha inciso tanta musica, ma ancora questa musica non vede una data di uscita, ma dicono gli amici che conosco che suonano con lei che questo disco prima o poi arriverà. Adesso una collaborazione con Jordan Raquet e l'artista francese FKJ, French Kiwi Juice, on Monte Carlo Nights. Ascoltiamo un brano che si chiama Problems.

0: La voce on Monte Carlo Nights di Mr. Big Mario Biondi, che salutiamo. Da Mario abbiamo sentito la sua voce con questo brano bellissimo On a Clear Day You Can See Forever. Il testo sarebbe in italiano: quando c'è la giornata limpida si vede all'infinito. Possiamo tradurla così. Fra poco un tema musicale meraviglioso nella versione vocale, perché è un brano che arriva da un film che si chiama Love Theme from Spartacus on Monte Carlo Summer Nights.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo.
3: Blue Moon. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da luna alle 5. Radio Monte Carlo. Blue Moon.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

Nel nostro volo stanotte incontriamo questo tema musicale meraviglioso nella versione vocale, perché è un brano strumentale qui con la chitarra e la voce di Terry Callier, che ha scritto il testo di questo brano. È diventato un classico, un standard se vogliamo. C'è anche una versione del celebre pianista del jazz Bill Evans e anche una versione di Yusef Lateef che ho presente. La versione che abbiamo sentito, cantato e suonato da Terry Callier, appunto, fa parte dal film di Stanley Kubrick che si chiama Spartacus, e la canzone racconta la storia di amore fra Spartacus e la moglie Varina. La musica che ascoltiamo adesso arriva dal gruppo soul londinese Your Mama's Gun, ospite Brian Jackson, e il loro brano che si chiama Scavare, ovvero Digging.

0: On Monte Carlo Nights, la voce di Sarah Jane Morris dal suo nuovo album The Sisterhood Volume 2. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Is Where the Magic is Found, un brano che sarà scritto insieme con Tony Remy, il suo chitarrista, dedicato a Amy Winehouse. Entriamo in un nuovo giorno con un po' di novità. Touch of Jazz a mezzanotte è una riimmaginazione della musica di Jobim, il bellissimo brano Wave, suonato da Oscar Peterson, ma reinventato dal gruppo di musica Chill Out dalla Germania, The Fuzz, e poi nuova musica dalla regina del soul, R&B e jazz, Chaka Khan, con ospite Mr. Snoop Dogg.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buonanotte da Nick the Night Fly. Ecco il nostro Touch of Jazz questa notte. E le orecchie più attente avranno sentito anche il pianoforte di Mr. Oscar Peterson, uno dei pianisti più celebri della storia e più incredibile della storia del pianoforte nel jazz. Qui abbiamo sentito una riimmaginazione del gruppo della Germania The Fuzz, con un album dedicato ai standards del jazz rivisitato in questo modo qua, un po' chill out, un po' lounge, ed è un esercizio un po' di stili, perché non è facile riimmaginare queste musiche e portarle ai tempi nostri con una sonorità interessante, ma loro ci riescono da tanti anni. Perciò The Fuzz con Oscar Peterson e il brano Wave, un celebre standard di Jobim degli anni 60 dal suo album Jobim, che si chiama proprio Wave. Un abbraccio, buonanotte ovunque vi trovate in questo momento. Abbiamo ancora un'ora insieme con la nostra musica e voi magari adesso pensate: oh, vado a dormire. No, con il brano che vi faccio ascoltare, anzi i prossimi brani, non potete dormire, perché ascoltiamo la novità dalla voce di Chaka Khan, nuovo album in arrivo in settembre, si chiama Shaqzilla, un gioco di parola qua un po' come Godzilla, e insieme con Chaka Khan in questo brano c'è Snoop Dogg, il brano si chiama Boogies in My Soul. On Monte Carlo Nights, Chaka Khan con ospiti Snoop Dogg.

0: Uno degli artisti più interessanti che abbiamo trovato negli ultimi mesi nel nostro programma è questa cantante canadese, si chiama Dominique Filaimé. Dal suo ultimo album di quest'anno si chiama My World is the Sun, il mio mondo è il sole, e da Dominique un brano suo che si chiama The River. Fra poco un omaggio da parte di Snow Allegra e Black Coffee alla musica di Bobby Caldwell, What You Won't Do for Love.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

On Monte Carlo Nights, nel nostro viaggio stanotte, incontriamo la voce di Snow Allegra, una cantante di origine iraniana svedese, insieme con i DJ produttori sudafricano Black Coffee, e il loro omaggio a questo bellissimo brano di Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love, un brano che arriva dagli anni 70 di Bobby Caldwell, forse il suo brano più celebre. La musica adesso arriva dall'Italia, giovane pianista compositore italiano Francesco Cavestre. Il nuovo album di Francesco si chiama Noé, e da questo suo album appena uscito ascoltiamo il brano Souvenir di un bacio.

0: on Monte Carlo Nights, la voce di Mr. Al Jarreau, sicuramente uno dei cantanti che abbiamo suonato di più nella storia del nostro programma notturno on Radio Monte Carlo. Questa è la sua interpretazione di Compared to What, un brano in origine scritto da Roberta Flack negli anni 60, un protest song. In italiano sarebbe In comparativo a che cosa? Fra poco i nostri amici Incognito con un brano bellissimo, si chiama Deep Waters, le acque profonde. Perciò non andate a dormire ancora ed ascoltare questo brano, perché è un po' che non lo suono on Monte Carlo Nights.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

Questa voce e musica nella notte di Monte Carlo Nights dai nostri amici Incognito. Abbiamo sentito Deep Waters, la voce di Meja Lee, e questo brano fa parte del loro bellissimo album degli anni 90, Positivity, forse il loro disco più bello per quanto mi riguarda. Fa parte anche dal nostro triplo vinile, triplo CD, Monte Carlo Nights Story. Adesso, sempre da Londra, musica dal chitarrista, cantante e produttore Tom Mesh, sempre molto raffinato il suo ultimo album, Full Circle. Da questo album ascoltiamo Echoes from the Flames.

0: E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights, vi salutiamo con questa sonorità molto affascinante che arriva da un musicista di Berlino, si chiama Lambert, pianista e compositore molto originale. Il brano che abbiamo ascoltato di Lambert si chiama Follow, ovvero Segue. E io spero che voi seguite Monte Carlo Nights e Nick the Nightfly quando potete, dalle 22 su Radio Monte Carlo. Un abbraccio a Gabriele Lo Bianco, con me in regia stanotte. Ciao Gabri! Un abbraccio, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La bellezza è una forma del genio, anzi è più alta del genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell'acqua scura di quella conchiglia d'argento che chiamiamo Luna. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cosa resta della vita se non l'aver amato? Victor Hugo.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E davanti a lei la vita risplendeva, come in una notte buia, una riva piena di luci. Nina Berberova.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si regala l'anima a chi non è disposto a regalare la sua. Oriana Fallaci.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.